0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è un canovaccio fornito dalla natura e ricamato dall'immaginazione. Voltaire.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni. E poi la vita risponde. Alessandro Baricco.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le stelle cadono senza far rumore, per non svegliarci. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è la specie più forte o più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Charles Darwin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. Samuel Beckett.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Goethe.

da 1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Cambiare è facile. Non cambiare è fatale. Fred Allen.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue
1: Moon. La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La libertà non è un regalo, è una conquista. Asa Philip Randolph.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perdere la fanciullezza è perdere tutto. È dubitare. È vedere le cose attraverso la nebbia fuorviante dei pregiudizi e dello scetticismo. Boris Pasternak.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non temere la perfezione. Non la raggiungerai mai. Salvador Dalí.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, e invece

ultimi abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: ma al tuo fianco non ci sono io.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: La gente non la cambi, non ne modifichi il cuore e la testa. La natura umana non puoi renderla diversa, ma forse per rendere migliore, almeno un po' il nostro pianeta, sarebbe sufficiente qualcosa di molto semplice. Essere più gentili l'uno con l'altro. Faye Dunaway.

0: Notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

la nostra sigla. Buongiorno. Allora, in questo entusiasmo completamente immotivato delle 5 di mattina, eccomi qui, Laura Ghislandi, pronta per servirvi. Vabbè, non esageriamo, però pronta sicuramente per tenervi compagnia fino alle 7 con Caffè Latte con Te. Una prima ora in cui sarò da sola, nella seconda dovrebbe raggiungermi Max Parisi, quindi poi la nostra coppia radiofonica verrà ricongiunta. Voi invece là fuori come va? Innanzitutto buongiorno anche a Mattia Brena. Certo che Matthew, mamma mia, sei sempre in forma tu, cioè proprio non c'è cosa che ti sconvolga o che la mattina sei sempre preciso, puntuale, che Dio solo sa come tu riesca a fare questa cosa. Comunque, voi invece là fuori tutto bene? È iniziata nella maniera migliore questa giornata? Si sta concludendo? Ricordo sempre che ci sono un sacco di amici che finiscono il turno di notte, si mettono in macchina, dai che per voi è arrivato il momento di riposare. In tutto questo, nella prima ora ci raccontiamo un po' di cosine, abbiamo sempre, grazie a Rebecca Papi della nostra redazione, un bel po' di notizie curiose, poi nella seconda ora entreremo nella cronaca, quindi cerchiamo di sfogarci adesso che poi si diventa seri. Partiamo così. Ci trovi-

Monte Carlo, caffè latte con te. Radio Monte Carlo mi fa subito pensare a Re Carlo. Voi sapete che io e Max Parisi abbiamo una passione sfrenata per la famiglia reale. Oramai è anche diventato inutile ribadirvelo, perché un giorno sì, un giorno sì, ci arrivano notizie dal Regno Unito. Abbiamo anche scoperto di avere una stanza che si chiama Buckingham Palace qui dentro la nostra radio, su al piano dove ci stanno quelli seri. C'è una porta con proprio l'etichetta è una targhetta, ecco, insomma, con scritto Buckingham Palace. Mi sono sempre chiesta se fosse originale, cioè se arrivasse veramente dal palazzo, o in caso sia stata fatta una copia. Non è dato saperlo. Comunque, parliamo di Re Carlo. Ha deciso, l'avrete magari letta la notizia, di non trasferirsi a Buckingham Palace, che è sempre, da sempre, la residenza di tutti i reali inglesi. Lui però ha fatto una scelta diversa. Questo era un palazzo simbolo della monarchia britannica, che sicuramente continuerà ad essere il centro delle attività ufficiali, ma non sarà più home sweet home per lui e sua moglie. Ovviamente è stato comunicato da Buckingham Palace, nel quale il re e la regina spiegano come sicuramente il loro amore per il palazzo andrà avanti, e ti credo anche, insomma, voglio dire, è difficile. Io non ho avuto la fortuna di vederlo, ma è uno di quei posti che in realtà vorrei visitare. Carlo continuerà a risiedere a St. James Palace, che è stata eletta da molto tempo alla fine come sua residenza preferita. È una svolta storica, perché per secoli Buckingham Palace è stato identificato, come dicevamo prima, come residenza ufficiale dei sovrani britannici, e i quali si sono un po', cioè sono rimasti lì, gli è venuta una botta d'assenza, per dirlo proprio come mangiamo, ma come mai? Anche perché in realtà tutta la sovranità inglese, tutto quello che succede intorno alla famiglia reale, alla fine è sempre stato concentrato lì. Dietro questa decisione c'è anche una visione diversa, ovviamente, della monarchia. Lui, Re Carlo, non ha mai nascosto di preferire delle residenze più raccolte, più piccole. Cerca di fare un po' di economia, direbbe il mio amico Max Parisi. Ecco, sì, giusto.

0: was just like a song when we were young.
1: Radio Monte Carlo, caffè latte con te. Certo che a forza di parlarvi della famiglia reale vedo già dai messaggi la passione si sta trasmettendo da noi a voi, da voi a noi. Non ne usciamo più, ragazzi, ve lo dico. Intanto invece ci sono gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, si indebolisce l'alta pressione e si avvicina una perturbazione. Questo significa che già oggi aumenterà l'instabilità, quindi temporali più numerosi, e poi nei prossimi giorni vedremo tanti temporali, soprattutto al nord e nelle regioni del versante adriatico, e soprattutto godremo di una temporanea attenuazione del caldo intenso. Ma torniamo alla giornata odierna, quindi una mattinata piena di sole, nuvole, qualche temporale solo sulle Alpi, è possibile qualche sconfinamento sulle vicine pianure della Lombardia. Poi nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del paese, improvvise acquazzoni temporali bagneranno le Alpi, le pianure del Piemonte, le zone interne del centro, l'Appennino meridionale, e qui non si può escludere qualche sconfinamento, qualche temporale che scivolerà lungo le coste tirreniche, specie in Calabria, e poi qualche temporale anche in Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, in attesa dell'attenuazione del caldo intenso che dovrebbe arrivare appunto nei prossimi giorni, oggi ancora molto caldo da nord a sud in tutta Italia, con massime per lo più comprese fra 30 e 38 gradi e la sensazione di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30 gradi.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it, buongiorno ancora a tutti, io sono Laura Ghislandi, questa è Radio Monte Carlo, caffè e latte con te, ascoltiamoci una canzone e poi vi racconto una cosa abbastanza particolare, Sombre, Potential.

tante belle novità in questo 2026, anche sombre, devo dire che non mi dispiace per nulla. Potential in diretta su Radio Monte Carlo. Allora, dicevamo, hanno stilato una classifica con la città, con le città in teoria con più ristoranti trappola per turisti in Italia, ed è, vi faccio già un piccolo spoiler, tra le più visitate al mondo. Parliamo di Venezia, che è la città italiana per eccellenza, anche perché, oddio, beh, in Italia siamo fortunati, perché quello che vediamo noi, che sperimentiamo noi, ma anche solo con la vista, perché siamo abituati a passare attraverso monumenti o anche solo paesini, l'Italia è piena di paesini meravigliosi ancora intatti o comunque molto simili a quello che erano quando sono stati costruiti. Comunque, scegliere dove mangiare è una parte sicuramente importante di ogni viaggio. Io sono un'italiana che quando va all'estero cerca la cucina italiana, ve lo dico subito, però non sempre effettivamente le aspettative vengono soddisfatte. Secondo un'analisi del portale online casinos.com, basata su oltre 330.000 recensioni dedicate a ristoranti di 28 città italiane diverse, Venezia è la città che raccoglie il maggior numero di giudizi negativi legati ai cosiddetti ristoranti trappola per turisti. Allora, lo studio ha preso in esame le recensioni cercando delle parole chiave positive come autentico, tradizionale, gestione familiare, ma anche dall'altra parte come termini negativi: troppo caro, trappola per turisti, non ne vale la pena o addirittura truffa. L'obiettivo ovviamente era valutare quanto i visitatori percepissero autentica l'esperienza gastronomica nelle principali destinazioni italiane. In questa classifica Venezia si è posizionata all'ultimo posto con un punteggio di 2,71 su 10. Molti turisti lamentano prezzi elevati rispetto alla qualità dei piatti e anche un'offerta pensata per soprattutto per il turismo di massa piuttosto che magari valorizzare la cucina locale. Ma io sulla cucina italiana, certo, poi la sfortuna di arrivare in un posto dove magari mangi male c'è anche qui, ma a Milano come a Roma e come in altre città. Poi era venuto fuori qualche tempo fa anche tutto il discorso dei ristoratori che scrivevano le recensioni negative sugli altri per ottenere, vabbè, qui è tutto un magna magna, ogni tanto si fa fatica ad uscire veramente.

0: E a forza di parlare di cibo viene fame. Posso dirvi una cosa? In realtà sono d'accordo con Claudio che dice: ma io onestamente la cucina casalinga, nel senso proprio quella di casa sua, la trovo imbattibile. Su questo non possiamo dire niente, perché le mamme e le nonne hanno sempre cucinato benissimo. A me piace andare al ristorante con parsimonia. Comunque, se devo scegliere fra una cena a casa con gli amici, dove c'è poi tutto lo sbattimento della preparazione per magari diverse persone, e il ristorante, sceglierò sempre casa mia. Ma non perché cucino io, ma perché mi sento un po' più libera. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
1: latte con te. Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

Mars, On My Soul, una bella novità in programmazione qui su Radio Monte Carlo. Bruno Mars, guardavo l'altro giorno un video di lui da bambino ed era praticamente un imitatore di Elvis Presley e mi ha fatto morire, ma una tenerezza amici. Allora, parliamo di crociere. Crociera è una cosa che io non ho ancora provato, ma che mi è rimasta lì. Comunque, in questo caso sono le crociere per i pensionati che a quanto pare acquistano una cabina per sempre. Sentitola proprio così, sembra un telefilm, una cabina per sempre. Allora, la vita di crociera, hanno intervistato una signora quasi ottantenne che si chiama Sharon Lane. Lei risiede in questa nave da crociera e ci passerà fondamentalmente tutto il resto della sua vita. Dice: io non sono in viaggio, questa viene percepita da noi, da me e da mio marito come effettivamente fosse una residenza privata. Lana è un ex insegnante, non è assolutamente milionaria, però dopo essersi fatta i giusti calcoli ha deciso di andare a vivere sulla nave. Dice: è più conveniente, più emozionante e sicuramente rimanere a casa in California a giocare a carte con altri pensionati, insomma, come visione della vita non è che mi stimolasse poi tantissimo. Da bordo, tramite il telefono, si tiene ovviamente in contatto con i familiari, ha una vita sociale molto attiva grazie alla comunità che si è creata sulla nave, perché la nave fa proprio solo questo, non è che ci si può salire, vabbè, compro un biglietto, no, questa va in giro per il mondo e diventa fondamentalmente la tua residenza. Va un po' in controtendenza con quella che è la sensazione di casa. Non so voi, ma a me è successo nella vita qualche volta di avere proprio la voglia, il bisogno di tornare a casa, cioè le mie quattro mura, le mie cose. Faccio fatica a pensare di riempire, di buttare tutto dentro la nave, però dall'altra parte chi siamo noi per non vivere un'avventura anche nella terza parte della vita? Deve essere un cambio abbastanza forte se si ha il coraggio di farlo, lasciando poi magari il resto della famiglia a casa, che non è proprio facilissimo, ma potrebbe essere un giro di boa parecchio interessante, no?

0: bene, allora siamo d'accordo, prenotiamo tutti sulla nave da crociera per pensionati, ci ritroviamo lì fra un po' di anni, 30-40 anni arrivo anch'io. Chiudiamo qui la prima ora di Caffè Latte con te, vado a prendere i giornali, arriverà uno dei giornalisti di TGCom 24 e poi facciamo la seconda ora con la cronaca e tutto il resto, stati qui.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
3: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si indebolisce l'alta pressione e aumenta l'instabilità, quindi in mattinata nuvole, qualche temporale sulle Alpi con locali sconfinamenti sulle vicine pianure della Lombardia, tanto sole altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole in gran parte del paese con improvvise acquazzoni e temporali sulle Alpi, le pianure del Piemonte, le zone interne del centro, l'Appennino meridionale con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche e più giù qualche temporale anche in Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, oggi ancora caldo, afoso, intenso in tutta Italia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 29-30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: parte di Caffè Latte con te in diretta su Radio Monte Carlo, un minuto dopo le 6. Buongiorno ancora a tutti, a quelli che c'erano prima, a quelli che si stanno aggiungendo piano piano. Io sono Laura Ghislandi, di fronte a me c'è Mattia Brena, che è da sempre oramai, non si può neanche dare un orario, qui con noi, che si occupa della parte tecnica. Seconda ora, entriamo nella cronaca, ovviamente lo facciamo con Virginia Giacomin. Buongiorno.
1: Buongiorno, hai sentito che freschino questa mattina?
0: Infatti, sai che abituati come siamo stati?
1: Temperature roventi, oggi quasi freschino.
0: Quasi freschino. Io ho dormito con la finestra aperta quando è suonata la sveglia alle 4 e un quarto. Ho detto, non c'è quel caldo afoso degli ultimi giorni.
1: Però... non dobbiamo farci l'abitudine, ecco.
0: Ma come no? Invece almeno la speranza lasciacela. Allora, siamo pronti, abbiamo già insomma dato un'occhiata ai giornali. C'è tanto da parlare, quindi
1: sì,
0: tra poco...
1: Sì, assolutamente. Iniziamo. Aperture variegate, anche qualche fattaccio di cronaca. Parleremo anche del Principato di Monaco.
0: Esattamente. Intanto però la nostra grande musica, ripartiamo con Dionne Warwick e Jeffrey Osborne, Love Power.

0: che suoni meravigliosi, Dionne Warwick e Jeffrey Osborne, Love Power. 6 minuti in questo momento, 7 minuti dopo le 6 in diretta su Radio Monte Carlo con Caffè Latte con te. I giornali sono arrivati, sì. Mi pare che però le aperture oggi siano abbastanza diverse, mentre sì. Di solito si equiparano in qualche modo, oggi
1: sì,
0: siamo...
1: c'è qualche notizia principale ovviamente che si ripete, però abbiamo anche qualcosa di diverso, non il Principato di Monaco perché c'è stato un attentato ieri sì. In tarda serata, 3 persone ferite, 2 delle quali gravi, una sembra più lieve, però insomma ne parleremo più approfonditamente nel corso dopo. Di questa ora insieme. Partiamo dal Corriere della Sera, centro pagina, caldo, allerta rossa in 25 città, infatti oggi le città da bollino rosso sono 25, emergenze in Europa, 40 gradi e mezzo in Slovacchia, mai successo. Primi temporali nel nord Italia che, come dicevamo, hanno portato un po' di freschino, ma dovrebbe durare veramente poco. A centro pagina, foto sofferente di Sinner, cade, soffre e vince con una scarpa insanguinata, stiamo parlando di Wimbledon. Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra, dice la Premier. La Repubblica parte proprio dalla Meloni, basta tabù, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, successo per Palazzo Chigi, può cadere ancora, dice, e su Vannacci invece è difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Germania shock, parliamo dei mondiali, sempre sulla prima pagina di Repubblica, è fuori ai rigori, che ha vinto il Paraguay 5-4 e quindi il Paraguay ad andare agli ottavi. Foto di Sinner, in questo caso non sofferente nonostante gli acciacchi abbiamo visto. Vincitore e quindi soddisfatto. La Stampa, Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra. Stati Uniti a centropagina, superpoteri a Trump, e poi a centropagina sempre una bella foto di Sinner, il titolo è rimonta all'italiana, perché oltre a Sinner che ha vinto a Wimbledon c'è anche Ancelotti, riconosciamolo, italiano, CT della nazionale brasiliana, che ha vinto contro il Giappone, quindi staccando il pass per gli ottavi di finale. Ovviamente la Gazzetta dello Sport dedica una foto gigante di un Sinner che urla gioioso, e anche una fotina che fa un primo piano sul piede insanguinato perché ha fatto una brutta caduta, devo dire la verità, a vederla. Va sotto, cade, si ferisce a un piede, lotta, poi vince al quinto e lui parla di un'utile sofferenza che quindi lo ha spronato, e poi esce ai rigori col Paraguay, la Germania non c'è più. Il Sole 24 Ore che si distingue sempre, in eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. E poi, cosa che abbiamo sempre seguito, mini pacchi, così il dazio in vigore da domani moltiplica la spesa finale. Stiamo parlando appunto del fatto che scatta da domani il nuovo dazio da 3 euro che l'Unione Europea ha imposto sulle vendite a distanza e sui pacchi postali di valore non superiore ai 150 euro. E infine direi Avvenire, qua proprio l'apertura è totalmente diversa, dedicata alla guerra a Beirut. Monta la protesta contro l'intesa con Israele.
0: Non so perché sui pacchi io sono rimasta, no, sono sempre rimasta convinta che alla fine non si facesse, invece.
1: E invece no, invece si parte da domani.
0: Vabbè, Elisa, anche fragile.
2: Tienimi su.

0: Che pace che mettono alcune canzoni. Elisa, anche fragile, 6:14 in diretta su Radio Monte Carlo con Caffè Latte con te. È uscito un po' di freschino, i nostri ascoltatori comunque ci stanno tenendo aggiornati nelle varie parti d'Italia. Giorgia per esempio da Padova scrive: beh, insomma, io sveglia dalle 5 per andare a camminare con il fresco di oggi, effettivamente si sta bene. Poi dopo cercheremo anche di capire come ci va la giornata con gli amici di Meteo.it. Intanto torniamo fra poco, partiamo direi dall'attentato, cosa dici?
1: Sì. Diamo di Monte Carlo. Le ultime notizie parlano di una famiglia di un oligarca ucraino, feriti e in pericolo di vita il padre e la madre di circa 50-60 anni, meno preoccupanti le condizioni del figlio tredicenne.
0: Lo approfondiamo tra poco, subito dopo i Jamiroquai. Buongiorno! Caffè latte.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
15: Rhaenyra sta arrivando.
14: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
16: La regina ha molti draghi.
14: La lotta per il potere sta per cominciare.
15: La loro disfatta è scritta.
14: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: mancano i Jamiroquai. Cosmic Girl, 6:23 in diretta su Radio Monte Carlo. 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Ci ha scritto un dichiarante doganale sulla questione pacchi, sì, che abbiamo affrontato poco fa. Cominciano già a spostarsi un po' di cosine alcune aziende che effettivamente stanno decidendo poi di operare in altre parti d'Europa.
1: Hanno già perso qualche cliente, ha detto.
0: Esattamente. Andiamo invece nel Principato di Monaco, dove questa notte è successo qualcosa di veramente importante.
1: Sì, direi che il Principato di Monaco è sotto shock. Si parla al momento di 3 feriti, 2 gravi. Nel mirino però si aspetta l'ufficialità, perché i nomi non sono ancora stati fatti. Però nel mirino la famiglia parrebbe di un oligarca ucraino, Ermolaev. I gravi sono padre e madre di 50-60 anni circa. Meno preoccupanti le condizioni del figlio 13enne. Un ordigno esplosivo praticamente è stato piazzato nell'atrio di un palazzo. Sono stati rinvenuti bulloni e pallini. Per cui l'esplosione si può dire è stata provocata da un atto doloso, così ha dichiarato il portavoce del governo, così dichiarano al momento le autorità. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità monegasca, ha detto in un comunicato il principe Alberto II di Monaco, appunto commentando l'accaduto. Il principato rimarrà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità, ha aggiunto. La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità, lo rimarrà più che mai qualunque siano le minacce. Ecco, secondo una fonte vicina all'inchiesta, Ermolaev, residente a Monaco, è soggetto a sanzioni dal dicembre 2023, questo in seguito a una decisione del presidente ucraino Zelensky, per cui secondo diversi media che citano i servizi di sicurezza ucraini, queste sanzioni derivano dalla decisione di questo multimilionario di continuare le sue attività di commercio di alcolici in Crimea, che è un territorio sotto occupazione russa. L'identità delle vittime, dicevamo, non è stata confermata, però insomma parrebbero questo oligarca, la compagna e il figlio di 13 anni. Ecco, l'esplosione non abbiamo trovato traccia sui quotidiani che abbiamo letto questa mattina. È avvenuta ieri in tarda serata, parrebbe intorno alle 21. Le notizie comunque, ho riguardato prima, sono arrivate non prima, diciamo poco prima della mezzanotte, in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Secondo il procuratore generale di Monaco, qualcuno appunto avrebbe lasciato questa borsa e a quanto pare è stata già diffusa una foto del sospetto, per cui insomma ci sono posti di blocco come succede in questi casi. Direi che seguiremo, insomma, vediamo se esce qualcosa di nuovo finché siamo insieme.
0: Ok, perfetto, grazie Virginia Giacomin, vi terremo aggiornati. Intanto alziamo gli occhi al cielo e vediamo come andrà il meteo oggi con gli amici per l'appunto di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Meteo con
3: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
4: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, si indebolisce l'alta pressione e si avvicina una perturbazione. Questo significa che già oggi aumenterà l'instabilità, quindi temporali più numerosi, e poi nei prossimi giorni vedremo tanti temporali, soprattutto al nord e nelle regioni del versante adriatico, e soprattutto godremo di una temporanea attenuazione del caldo intenso. Ma torniamo alla giornata odierna, quindi una mattinata piena di sole, nuvole, qualche temporale solo sulle Alpi, è possibile qualche sconfinamento sulle vicine pianure della Lombardia, poi nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del paese, improvvise acquazzoni temporali bagneranno le Alpi, le pianure del Piemonte, le zone interne del centro, l'Appennino meridionale, e qui non si può escludere qualche sconfinamento, qualche temporale che scivolerà lungo le coste tirreniche, specie in Calabria, e poi qualche temporale anche in Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, in attesa dell'attenuazione del caldo intenso che dovrebbe arrivare appunto nei prossimi giorni, oggi ancora molto caldo da nord a sud in tutta Italia, con massime per lo più comprese fra 30 e 38 gradi e la sensazione di calore accentuata dagli elevati tassi di umidità. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30 gradi.
0: E la speranza è l'ultima a morire. vogliamo insomma tirarci un po' su, perché altrimenti col
1: godiamo
0: caldo
1: godiamo dell'attimo.
0: Esattamente, 6:27 Radio Monte Carlo, il traffico anche
1: perché in macchina goda di questo momento di frescura, soprattutto chi è sulla 9 dei Laghi, perché ci sono code per un incidente tra Saronno e Turate viaggiando in direzione Como. Sulla A4 Milano-Brescia invece il traffico intenso a causare code tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Segnalerei anche infine sulla A32 Torino-Bardonecchia un chilometro di coda tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima.
0: Ecco, l'ora è ancora abbastanza presto, sono le 6:28, in bocca al lupo e un bel incoraggiamento a tutti quelli che si trovano nel traffico, che comunque fanno da pendolare per andare a lavorare, non è cosa sempre facile. Teddy Swims adesso, Mr. Know It All.

0: È proprio vero che le canzoni che appartengono a quel periodo della vita che tutti chiamano adolescenza ti si stampano nel cervello e anche sì. A distanza di anni, non ne sono passati moltissimi, no. Vorrei sottolineare,
1: due
0: però
1: o tre.
0: Esatto, rimangono lì e tu non te le dimentichi più. Train, Drops of Jupiter, 6:36 in diretta su Radio Monte Carlo, che poi Virginia, insomma, è la magia della musica.
1: È vero.
0: Tu, adolescenza, intorno a una canzone che ti ricorda
1: anni
0: al volo?
1: Anni 90, beh, gli Scancanensi, mi ricordo. No, ne ho tantissime.
0: Mi piace molto.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, intanto noi torniamo fra poco con tutti gli approfondimenti, ovviamente, sul Venezuela. La situazione è tragica, ma lo facciamo subito dopo aver ascoltato Lucio Dalla.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour Bonjour.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'inflazione

0: sale sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Una canzone scritta nel 1980, ma che ascoltarla bene ancora oggi suona di un'attualità che è quasi incredibile. Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, 6:44 in diretta su Radio Monte Carlo. Virginia, andiamo in Venezuela, dove il numero delle vittime
1: è salito ancora.
0: Sì.
1: Il numero ufficiale al momento, sempre provvisorio ovviamente, è 1719 vittime. Tra loro, tra l'altro, ci sono 16 italiani, questo lo riferisce la Farnesina, e sempre tra gli italiani sono 40 i dispersi. Tra le vittime italiane ci sono anche 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, che è una frazione di Camerota nel Salernitano. Fonti locali sostengono che si tratti della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva alla Guaira, che è la zona più colpita dal sisma, quella da cui arrivano le immagini da Apocalisse. Intanto, a causa di una nuova scossa di assestamento, perché ricordiamo la terra continua a tremare, le operazioni di soccorso per una donna e dei suoi figli tra le macerie sono state sospese a Macuto. La scossa di 4.6 infatti ha fatto spostare la palazzina di quasi 8 mm. Al lavoro c'era una squadra di vigili del fuoco italiani. Con amarezza e grande rammarico riferiscono si sono dovuti arrendere, perché anche per loro è diventato troppo pericoloso continuare la ricerca, e poi comunque era da qualche ora che non arrivava più alcun segnale. Gli italiani sono stati gli ultimi ad andarsene, dopo la squadra olandese e quella ecuadoriana. Poi risultano dispersi più di 100 migranti recentemente deportati dagli Stati Uniti.

0: dopo che l'hotel li ospitava sempre alla Guaira, è crollato a seguito appunto del terremoto. Washington ha annunciato oltre 300 milioni di dollari di aiuti umanitari destinati a organizzazioni internazionali e ONG, tra cui appunto l'UNICEF, il Programma Alimentare Mondiale e la Croce Rossa. In questa situazione rientra anche la politica. Machado, che è la leader dell'opposizione venezuelana, è stata bloccata a Panama City questo domenica, ma lo abbiamo saputo nelle ultime ore, mentre cercava di imbarcarsi su un volo per il Venezuela. La compagnia aerea Copa Airlines le ha spiegato di temere che consentirle di viaggiare avrebbe spinto il regime del Venezuela a bloccare i suoi voli verso il paese. Ora, perché? Ricordiamo che la Machado è la premio Nobel per la pace, oppositrice venezuelana, ha affermato di trovarsi a Panama, appunto, di non essere riuscita a rientrare perché le è stato impedito, lo spazio aereo commerciale del paese è stato chiuso, e la volontà di rientrare perché la Machado teme un rafforzamento dell'asse tra la presidente Rodriguez e il presidente americano Trump. Questa, insomma, la situazione.
1: Una situazione che obbliga comunque tutta la popolazione mondiale anche a trovarsi in una terra un po' di mezzo, no? Perché
0: sì,
1: da una parte c'è il dolore estremo e straziante per chi se n'è andato, dall'altra parte il gioire, diciamolo così un po' virgolettato, invece per quelli che vengono estratti dalle macerie, molti bambini.
0: A distanza di molte ore ancora dal terremoto.
1: In questo caso. Sono situazioni veramente incredibili. PhD, intanto, I Will Let You Down.

0: PhD, I Won't Let You Down, 6.50 in diretta su Radio Monte Carlo. Parlavamo prima di canzoni dell'adolescenza. Qualcuno scrive, mettiamoci di diritto anche questa per quel che mi riguarda.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, aggiornamenti su Monte Carlo, ne abbiamo?
1: È sempre caccia all'uomo, okay. C'è circola la foto di un sospetto che avrebbe posizionato un borsone carico di esplosivo nell'androne di un palazzo residenziale. Ricordiamo, è successo ieri sera nel Principato di Monaco, 3 feriti, 2 gravi. I feriti gravi sono madre e padre, esatto, di origine ucraina. Meno preoccupanti sarebbero le condizioni del figlio 13enne. Il tra virgolette capofamiglia è un oligarca ucraino. Queste sono le informazioni che abbiamo al momento.
0: Vogliamo chiudere con un po' di sport?
1: Con un po' di sport scoppiettante, direi, ne parlavamo prima tra di noi. L'ultima notizia in ordine di tempo: il Marocco ha eliminato l'Olanda ai calci di rigore, affronterà il Canada negli ottavi di finale. Flop Germania, sempre notizia delle ultime ore, la prima grande sorpresa forse del mondiale l'ha regalata il Paraguay, che anche in questo caso ha eliminato dopo i calci di rigore i tedeschi. Quindi il Paraguay vince 5-4 e vola agli ottavi. Alla squadra sudamericana toccherà la vincente di Francia-Svezia nel prossimo turno. Stacca il pass per gli ottavi, però non senza fatica. Il Brasile, che supera lo scoglio Giappone, prossima sfida contro la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. Appunto, i giornali parlavano stamattina comunque di palpitazioni, quindi Ancelotti comunque promosso, anche se negli ultimi minuti di gioco. E poi invece, per quanto riguarda lo sport, ne hanno occupava ampio spazio sulle principali pagine dei giornali.
0: Beh,
1: tennis, Wimbledon, il nostro Sinner che ha sofferto parecchio, sì esatto, si è fatto male, brutta caduta da vedere, si è ferito anche ad un piede, lui dice nulla di che, però ecco, questo dolore, questa paura lo ha portato comunque a vincere, anche se a fatica. Il numero uno del mondo infatti ha superato un debutto, scrivono, molto più complicato del previsto. La brutta caduta gli ha provocato una torsione al ginocchio destro e all'anca. Comunque è riuscito a piegare al quinto set il serbo Kecmanovic, conquistando quindi il pass per il secondo turno. Non solo Sinner, però purtroppo non abbiamo buone notizie per gli altri azzurri. Luciano Darderi non ce l'ha fatta, e così anche la nostra Cocciaretto.
0: Certo che Sinner, bellissimo esempio di resilienza, un'impresa che difficilmente si può immaginare, figuratevi, vista nella realtà. Un bel esempio anche per tutti i giovani d'oggi, insomma, eleggere queste persone con questo titolo non è per nulla male. Jerry Rafferty, Baker Street adesso.

0: avrebbe quasi voglia di riascoltarla da capo. Jerry Rafferty con Baker Street a chiudere l'appuntamento di oggi con Caffè Latte con te. Grazie Virginia Giacomini.
1: Grazie a te come sempre.
0: Dalla redazione di TGCom 24, adesso tocca andare a cambiare la ruota della tua macchina.
1: No, non perché me l'hai ricordato.
0: Faccio un appello, perché se già è entrato qualcuno in radio sicuramente ci sta ascoltando, magari
1: aiutatemi.
0: Una buona anima arriva, no? Anche perché si può chiamare il carro attrezzi, ma non so se a quest'ora puntiamo.
1: Dai,
0: sui...
1: siamo ottimisti.
0: Sì,
1: siamo ottimisti
0: sugli uomini della radio. Grazie a Mattia Brena per quanto riguarda la regia, grazie ovviamente a tutti voi. Domani torniamo, stessa formazione, con anche Max Parisi. Adesso invece arrivano i colleghi di Bonjour Bonjour. Mi raccomando, una buona giornata, ci sentiamo domani. Un bacio da me, che sono Laura Ghislandi. Ciao!
2: Bonjour. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Paura nel Principato di Monaco. Un oligarca ucraino, la moglie e il figlio tredicenne sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale. Per il capo del governo è un probabile attentato il pacco bomba depositato da un uomo nell'atrio del palazzo. La Premier Meloni parla dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito, ha detto in una intervista. Sulla politica interna afferma: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Giallo sul vertice a Doha tra USA e Iran, Trump conferma, Teheran smentisce. Nonostante le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano, il presidente americano insiste e rilancia parlando di un incontro che può essere importante o forse no. Witkoff e Kushner in viaggio verso il Qatar. Le vittime del terremoto in Venezuela salgono a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani, altri 40 risultano dispersi. Secondo media locali, un'altra famiglia di 5 nostri connazionali, originaria del Salernitano, è morta alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Ieri altra scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Al nord i primi temporali, nella notte nubifragi e danni nel torinese. Morti a causa delle temperature roventi, due anziani di 86 e 74 anni a Genova. I mondiali di calcio, Olanda fuori ai sedicesimi, battuta ai rigori dal Marocco. Stessa sorte per la Germania, sconfitta ai calci di rigore dal Paraguay. Per i sudamericani è un risultato storico. Oggi altri due match, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon da numero 1. L'azzurro ha la meglio solo al quinto set contro Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
19: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si indebolisce l'alta pressione e aumenta l'instabilità, quindi in mattinata nuvole, qualche temporale sulle Alpi con locali sconfinamenti sulle vicine pianure della Lombardia, tanto sole altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole in gran parte del paese e con improvvise acquazzoni e temporali sulle Alpi, le pianure del Piemonte, le zone interne del centro, l'Appennino meridionale con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche e più giù qualche temporale anche in Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, oggi ancora caldo, afoso, intenso in tutta Italia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel principale Porto di Monaco. Qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 29-30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Uboldo e Turate in direzione di Como, sulla 14 Ancona Pescara veicoli scortati per una perdita di carico tra l'allacciamento A25 Torano Pescara e lo svincolo di Atri Pineto in direzione di Ancona, sulla 24 Roma Teramo personale su strada per lavori tra Sergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo, anche sulla A21 Torino Brescia segnalati cantieri tra la barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia, sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Infine sulla statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Nonostante tutto, buongiorno amici, buon martedì 30 di giugno, l'ultimo giorno di questo mese.
1: Togliamo il nonostante tutto perché ci siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour.
0: Ci vuole nonostante tutto invece, con tutto quello che succede, anche l'attentato.
2: Anzi, togliamo il buongiorno e lasciamo il nonostante, perché secondo me è più appropriato al periodo.
0: Anche l'attentato nel Principato di Monaco, giornata difficile. Comunque siamo qua a tenervi compagnia come ogni mattina con Monica Sala,
1: con Davide Lentini,
0: con Stefano Andreoli,
2: buongiorno a tutti,
0: e con Andro Mercuri.
3: Ed eccoci qua, buongiorno.
0: Mattia Brena che è in regia, Federica Pogliani che è in redazione, Monica Tonini che è al centralino.
1: Noi non bastiamo ad alleggerire un po' la giornata?
0: Facciamo quel che possiamo, ci proviamo così, come diciamo sempre, a creare un'isola felice in questi mondi un po' complicati.
1: L'isola che non c'è dalle altre parti.
0: Infatti, dai che si va, ci aiuta anche e soprattutto la nostra musica. Oggi iniziamo così le tre ore di Bonjour Bonjour. Nicolette Larson, Lotta Love.

0: Per favore, non toccate le vecchiette. Sto dicendo a te, Monica. No, nel senso, quando vai in macchina, tu subito a pensare
1: alle vecchiette che passeggiano accanto alla strada.
2: Venite con me in macchina, ragazzi. Poi vedrete.
0: Lot of Love, Nicolette Larson su Radio Monte Carlo. Non è che mi sono svegliato pazzo. Per favore, non toccate le vecchiette. Storico film di
1: Mel Brooks.
2: Primo
1: film che in originale era The Producers. Poi si sa, in quel periodo in Italia si traducevano i titoli un po' a capocchia.
0: Anche adesso.
1: Però in realtà, appunto, la trama è quella. C'è questo signore che concupisce delle vecchiette per avere i suoi soldi, questo produttore teatrale, poi arriva Mel Brooks, insomma, un film divertentissimo.
2: Mel Brooks che ha compiuto 100 anni ed è arrivato a un'età che forse tutti vorrebbero raggiungere.
0: Sì, però in quelle condizioni.
2: In quelle condizioni.
0: Lui è ancora in grande forma e l'ha festeggiati questo 100 anni a Bologna nell'ambito di quel cinema all'aperto storico. Abbiamo raccontato qualche settimana fa il cinema ritrovato con i film all'aperto proprio in piazza e uno dei suoi capolavori che è Frankenstein Junior.
2: E a tutti quelli che arrivano a questa veneranda età viene fatta la stessa domanda:
0: come
2: qual è
0: arrivato?
2: Il segreto della tua longevità? E lui ha detto: ridere e far ridere.
0: Nel suo caso anche far ridere, perché ci ha aiutato e ci aiuta a ridere, però anche ridere fa molto bene a quanto pare, per cui...
1: Beh, sì, poi non tutti hanno questa fortuna. Lui continua tra l'altro a fare interviste pubbliche, eventi in teatro in cui racconta la sua vita sterminata. È uscito un documentario, ma continua anche a lavorare, perché hanno appena finito di girare con la sua supervisione Balle Spaziali 2, ragazzi.
0: È una delle parodie di Star Wars che viene rifatta adesso.
1: Eh sì, hanno fatto il sequel dopo quel fortunatissimo film di una cinquantina d'anni fa, ormai 40, diciamo, non 50.
0: Diciamo che è passato tanto tempo, non facciamo i conti che è meglio.
2: No, 100 anni continua a lavorare ed è per quello allora che non vogliono mandarci in pensione.
0: Se dici.
1: Guardate quello, scusate, noi abbiamo la metà di che
0: però,
1: ci lamentiamo.
0: Ridere fa bene. Per cosa voi ridete, voglio sapere. Fateci ridere per una volta anche voi ascoltatori. Raccontateci una disavventura che ha fatto ridere qualcuno, qualcosa che vi può aver fatto ridere,
1: qualcosa che vi è successo.
0: Sì,
1: sicuramente ce l'avete quell'aneddoto divertente.
0: E anche quelle stupidaggini che fanno ridere tutti i giorni.
2: Ridete per cosa?
0: Una risata al giorno ci farà arrivare a 100 anni. Leva il medico di torno, chissà. Tanto ci così coccoliamo con questa canzone su Radio Monte Carlo di Antonello Venditti. Autostrada.

0: Nel video di Alta Marea di Antonello Venditti, allora ancora pochi la conoscevano e poi si sa il percorso che ha fatto e il grande successo che ha ottenuto nel mondo del cinema.
1: Oggi c'è qualcuno che non conosce Angelina Jolie secondo voi?
0: Non credo proprio.
1: 7:15, siete su Radio Monte Carlo, la risata che ci può far arrivare a 100 anni con la storia di Mel Brooks che ha raccontato: sono arrivato a 100 anni grazie al fatto che rido e faccio ridere. Episodi che possono capitare a tutti, tra i nostri ascoltatori, cose che hanno fatto ridere ieri. C'è chi ci ha scritto: Luca al supermercato ha iniziato a raccontare la mia giornata a quella che pensavo essere mia moglie a fianco a me, a un certo punto però mi sono accorto che non era lei, era una vestita allo stesso identico modo, mia moglie si era fermata indietro al banco del fresco.
0: questa è una cosa che succede a me, è capitato di salire macchina sbagliata,
1: perché pure.
0: Sì, quando sei di corsa che arriva una macchina che devi salire,
1: ma se come?
0: Sono dello stesso colore a me è successo, e guarda che il guidatore dall'altra parte si è messo a ridere come non so che cosa.
1: Ho pensato che fosse una ladra o una malvivente. Oppure si fa una risata. Si scopre che si ride anche da soli, ci scrivono i nostri ascoltatori, perché è vero, è più facile ridere con le altre persone, però può capitare anche di essere da soli, ripensare a delle cose. C'è Antonella che dice: io tutte le mattine mi faccio delle risate da sola a casa, ripensare agli episodi di divertenti delle mie giornate.
0: Beh, anche quando vedi degli episodi in giro, delle cose che si verificano, tu sei da solo, ti mette a ridere ma non puoi dire niente, non puoi fare niente.
1: Ah no, certo, anche molti nostri ascoltatori ci scrivono ogni tanto di essere in macchina da soli la mattina e di mettersi a ridere con delle fregnacce che magari diciamo noi.
2: Ferruccio ci racconta un episodio della sua infanzia: presumibilmente andava in collegio dai frati, dai padri, e stava scappando dal collegio. Quindi ha fatto una fuga e, inseguito da questo frate, ha girato l'angolo e ha sbattuto il muso contro una cassetta della posta.
1: Aiuto.
2: Una tramvata, dice lui.
1: Però si è messa a ridere.
2: Scene da commedia di 100 anni fa, insomma, da film.
0: Ci sono certe cose che fanno ridere, ma non si dovrebbe ridere. Questo lo devo dire.
1: Sono le cose che fanno più ridere, quelle nelle quali non bisognerebbe ridere.
0: Questo lo devo dire. Avrei dovuto preoccuparmi, cioè al momento mi sono messa a ridere. Mia figlia, quando era piccola, guardava indietro e andava avanti, camminava, e ha preso un palo direttamente.
1: Tu ti sei messa a ridere.
0: Lì avrei dovuto. Scusa.
1: Che madre del genere. Invece di soccorrere.
0: Oddio, ti sei fatta male. In un primo momento mi sono messa a ridere.
1: Guarda che per molto meno tolgono i bambini e i genitori qua. Stai attenta che è un attimo.
2: È fortunata che è nata qualche anno fa sua figlia.
1: Se no te l'avrebbero già tolta, altro che.
2: Salutiamo il nostro amico che dice: sto ridendo in questo momento perché sono fermo in coda in autostrada, ecco, e c'è un signore accanto a me, nella macchina accanto, che sta mangiandosi un uovo sodo. Ma
0: no,
2: si può? Ma come ha fatto a fare l'uovo sodo in macchina?
1: Taci che adesso li vendono anche già fatti al supermercato.
2: L'avrà portato da casa.
0: L'ha lasciato al sole nei giorni scorsi.
1: È un attimo, 10 minuti e si cuoce. Buongiorno da noi, quelli di Radio Monte Carlo, bonjour, bonjour, ora Billy Joel.

0: ridere, ridere, anche se scopriamo che si ride di più al pomeriggio che la mattina appena svegli, più facile trovare gente ingrugnita la mattina. A noi piace ridere anche perché pare allunghi la vita. Billy Joel, Tell Everybody, su Radio Monte Carlo. Un'intensa risata aiuta però anche ad allenare i muscoli del viso, ma anche dell'addome e del diaframma, perché muovi pure quello, quindi aiuta tante cose.
1: Sì, ridere. Ma attenzione, perché ridere troppo fa invecchiare, perché fa venire le rughe, vabbè, soprattutto intorno agli occhi e vicino al naso.
2: Sono ma rughe, chi l'ha detta sta cosa? Ma scusa,
1: rughe,
2: ma...
1: di espressione,
0: rughe di espressione, amici, sono quelle, normali.
2: Sono quelle che fanno la nostra fisionomia, infatti, la nostra caratteristica peculiare.
0: Preferisco,
2: dai,
0: essere tutto rugoso, ma sapere di aver riso invece di avere la faccia tutta liscia e essere un mugugnone. Cioè...
1: Mi sto guardando, chi è che ha più rughe?
0: Io
1: di
0: pieno.
1: Voi due?
0: Scusa, D'altronde, quando ridiamo si formano, però il viso è più rilassato quando ridi.
2: Ma infatti, è vero. Quindi. E poi si allena anche un po' di muscolatura facciale, non fa mai male.
1: E poi il riso è contagioso.
0: Ottimo, quindi ridete, chi se ne frega delle rughe.
3: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys, in programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 € e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Fantasy con Mariah Carey su Radio Monte Carlo. Ogni tanto salutiamo chi è già al lavoro. E sai chi c'è già al lavoro a quest'ora della mattina? Tra i tanti?
1: Chi c'è? Chi
0: tra
1: c'è?
0: Le tante
1: racconta,
0: categorie
1: chi c'è?
0: I bagnini. Quelli bagnini. È certo che
1: Sì. Devono prima preparare tutto e dopodiché entrano proprio al lavoro.
0: Scendono in spiaggia presto la mattina perché devono rastrellare la sabbia, mettere giù tutti gli ombrelloni, sistemare i lettini, le sedie sdraio.
1: Mamma mia, sono già stanca dopo tutto quello che hai detto.
0: Poi tu li vedi la sera quando sei lì in spiaggia che vorresti restare ancora un po' di più, perché loro passano e chiudono tutti gli ombrelloni che hai accanto, resti tu sul tuo lettino e capisci che te ne devi andare.
1: Il momento più bello allora, il tramonto, quando tu puoi rimanere in spiaggia, non fa tanto caldo, è una cosa meravigliosa, vedi il sole che tramonta, devi andartene via.
0: E c'è il bagnino, vedi anche il bagnino che chiude tutti gli ombrelloni e tu dici vabbè, è arrivato anche il momento che me ne vada io.
2: Un po' come quando la discoteca chiude, che sei lì sui divanetti, che si stai rilassando, la musica è meno assordante, no, purtroppo quello è il momento di levare le tende.
0: Di fatto però non ci sono più i bagnini di un tempo, amici miei,
1: perché anche quello.
0: Cosa facevano un tempo i bagnini?
2: Beh, lo sappiamo cosa facevano.
1: Si sa che accalappiavano tantissime ragazze.
0: Accalappiavano? Mi viene in mente uno dall'alto della torretta con l'azzo.
2: Vabbè,
0: che via.
2: Diciamo concupivano, può andare meglio.
1: Vabbè. Allora, si limitavano a guardare tante ragazze.
0: Corteggiavano, l'arte del corteggiamento.
1: Ma per favore, i bagnini corteggiavano.
0: Sì, e venivano corteggiati. Oggi invece sono lì pure loro caduti nella trappola dei cellulari. A Santa Margherita uno è stato multato perché dalla capitaneria di porto, perché è beccato a guardare il mondiale di calcio sul cellulare. Pensa un po'.
1: Scusa, quando io dico che non ci sono più gli uomini di una volta, dammi torto, scusami, con tutte le ragazze che ci sono sulla spiaggia, questo si guardava i mondiali.
0: D'altronde, chissà, sarà stato appassionato di Giappone.
2: A parte che si giocano di notte, quindi magari si guardava una replica, la sintesi, qualche cosa. Però non insomma, non si fa, cari bagnini.
0: No.
2: Dai.
0: Peraltro, proprio lì in Liguria, in questa zona di Liguria, la Riviera di Levante, è scattato il divieto proprio per i bagnini da parte della capitaneria di porto di Santa Margherita di utilizzare i cellulari in spiaggia per tutelare i bagnanti, perché vogliono che siano i bagnini reattivi e vigili. L'hanno beccato proprio così di straforo con sto cellulare mentre guardava le partite.
1: Scusami, ti distrai mentre guardi il cellulare, ma ti distrai anche se guardi una bella ragazza che passa e magari nel mare uno sta affogando. È la stessa cosa.
2: Quello non puoi provarlo però. Ho guardato lì un attimo, ho buttato l'occhio su quella in bikini, ma ero comunque concentrato sull'orizzonte.
0: Il suo compito è guardare i bagnanti e lui guarda i bagnanti.
1: Ecco.
2: Si chiama guarda spiaggia e mica fa niente.
0: Mica si chiama guarda partita, guarda spiaggia e bagnanti. Viva i bagnanti!

0: Cover, un brano che è contenuto anche in Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Film che tutti abbiamo visto, l'abbiamo visto
0: no,
1: tutti?
0: No, non l'ho ancora
1: ma come?
0: Visto,
1: proprio
0: non
1: tu?
0: L'ho ancora visto, ah, ti rendi conto, appassionata anche della moda, di moda, e non sono ancora andata a vedere questo film.
1: Film che tra l'altro affronta il tema del lavoro, della perdita del lavoro, di come cambia il lavoro, e sappiamo bene che bisogna stare molto attenti, rigare dritti, oggi non si possono dire cose che potrebbero essere sconvenienti.
0: Vabbè, ma se lo dici così, caspita, non è mica un lager, eh?
1: In effetti qualcuno che ha detto una cosa del genere ha rischiato grosso. A Iesi, un operaio di un'azienda metalmeccanica intanto è stato sospeso inizialmente perché si era, pare, allontanato dalla postazione di lavoro per poter parlare con un collega, e poi a un certo punto se n'è uscito con ma questa azienda è una dittatura, qua dentro non si può vivere, è un inferno, e anche un'espressione simile viene condannata.
2: Esatto, sospeso prima dall'azienda senza stipendio, ma poi il giudice del lavoro ha accolto il suo ricorso dicendo era stata una sanzione ingiusta e quindi gli ha disposto di ridargli i soldi persi.
1: E quindi si può dire questa azienda
0: allora, è una dittatura.
2: Dipende da quale azienda, io non mi allargherei al posto suo.
0: Io sarei molto attenta. Ecco.
1: Che fifoni
2: che sei. Fatto. Chi è?
1: Che succede?
3: Eccoli.
1: No!
3: I soliti giudici comunisti.
1: Che vuole?
3: Sempre loro, sempre loro. Vergogna.
0: Buongiorno, Briatore. Arrabbiato anche oggi, mi sembra di capire.
3: Per forza. È un classico delle toghe rosse.
1: Ma cosa?
3: Gli operai comandano mentre noi, poveri imprenditori che generiamo ricchezza, veniamo bastonati.
1: Ma che poveri imprenditori, proprio lei parla.
3: Se non si può neanche punire un lavoratore che fa i suoi comodi, dove andremo a finire, dico io?
1: Guardi che questa va soltanto parlato con un collega, avrà perso un minuto forse.
3: Ma sentilo, sentilo, il Palmiro Togliatti di Radio Monte Carlo.
1: Certo.
3: Lentini, il lavoro si basa su un principio fondamentale. Chi lavora deve produrre. E se parla non produce.
0: Ma scusi, noi lavoriamo parlando, e allora?
3: Sala, per favore, non mi faccia ridere.
0: Perché?
3: Che poi mi vengono le rughe e devo chiamare la mia estetista balinese per farmele stirare.
0: Cosa dice?
3: Io sono più furbo di tutti. Nelle mie pizzerie, Crazy Pizza, ho messo una regola. Vietato parlarci tra dipendenti.
1: Addirittura?
3: Sì, è scritto anche sul contratto. Chi apre bocca viene sospeso.
1: Ma non credo che sia legale.
3: Lentini, con i dipendenti ci vuole il pugno di ferro. Vabbè. Se li fai parlare, poi quelli si allargano. È un attimo. E poi chiedono le ferie, chiedono i contributi.
0: Beh, c'è giusto, scusi.
3: Da quando ho messo questa regola è il paradiso. Tutti citi e mosca. E se per caso un cameriere scappa di parlare con un lavapiatti, c'è la sanzione. Per ogni parola detta, 50 euro in meno in busta paga.
0: Ma come 50 euro in meno per ogni parola detta?
3: Certo.
0: Ma cosa dice?
3: Certo, poi si va al VAR e si ascolta la registrazione.
1: Pure.
3: Per esempio, se gli hai detto come va, sono due parole. 100 euro.
1: Vabbè, ma lei è pazzo, è una dittatura la sua.
3: Lentini, questa è la prima volta che dice una cosa sensata. L'imprenditore deve essere un po' dittatore, oppure gli affari vanno a catafascio.
1: Certo.
3: Ma sì, cosa ne sapete voi di questi giudici comunisti che istigano gli operai contro noi poveri imprenditori?
1: Sì.
3: Siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
1: Come no? Se dovessero multarci per tutte le parole che diciamo.
0: Per tutte le parole che diciamo.
1: Il nostro lavoro è questo, parlare.
2: Comunque purtroppo tante aziende instaurano un clima non proprio sereno, ecco, tra dipendenti.
1: Chissà quanti nostri ascoltatori magari si trovano nelle stesse condizioni, tipo a scuola che non puoi parlare col vicino di banco.
0: Beh, quello no, perché magari chiedi la verifica.
1: Niente,
0: chiedi dei
1: può.
0: Suggerimenti. E beh,
1: non
0: quello sì che non si può. Scusa.
1: Dai che ci sono i Pet Shop Boys, Radio Monte Carlo.

0: Neil Tennant, Chris Lowe, i Pet Shop Boys chiamano tantissimo l'Italia. Qui Western Girls vennero negli anni 80, videro i Paninari a Milano e fecero una canzone dedicata proprio ai Paninari, pensa un po'.
1: Ma arrivano anche martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova e noi di Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale, attenzione, dell'unico concerto in Italia dei Pet Shop Boys. Ci volete andare?
0: Andateci!
2: E questo è grazie al Pittoro.
0: Intendo dire,
2: hanno già capito, però spieghiamolo bene.
0: Ci sono due biglietti per voi, ve li regaliamo al più veloce 342 41 41 762. Mandate un messaggio vocale dicendo il vostro nome, la città, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Unico concerto in Italia dei Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro.

0: disponibile su tutte le piattaforme digitali.
1: Quante cose al mondo!
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: George Michael, quella di Outside su Radio Monte Carlo. Stiamo per scoprire chi andrà ad ascoltare i Pet Shop Boys il prossimo 7 luglio a Mantova. Noi di Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale del loro concerto. Premiamo il più veloce.
1: Caroline da Sondrio. Io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Ma è una persona vera o una voce di intelligenza artificiale?
3: No, è una persona vera, Caroline, ma evidentemente non è italiana.
0: Sembrava un po' gli annunci dei treni. In arrivo sul binario 25 e lei ha fatto Caroline da Mantova.
2: Allora chiediamo al notaio di verificare se la persona in questione sia un robot o sia un'effettiva ascoltatrice di Radio Monte Carlo.
0: Ha una voce solo molto particolare e sensuale,
3: no,
0: Caroline.
3: Ma si ha scandito soltanto le parole, perché forse non parla benissimo l'italiano.
0: Sarà lei a protagonista proprio la sera del 7 luglio a Mantova del concerto Brava dei Pet Shop Boys. È stata la più veloce. Come è andata ieri? Vi siete beccati l'acquazzone che ha interessato alcune zone d'Italia? Io c'ero sotto, felice di esserci.
3: Una parte l'ho presa anch'io e prima c'è stato questo vento pazzesco che ha rischiato di portarmi via, leggera come sono.
0: È una piuma.
2: Guarda, dico solo che la gente si aggrappava a Monica Sala, dico solo questo.
0: Tre ore. Comunque è vero, ieri c'è stata questa ondata di maltempo.
2: Lei mi ha ballato come Gene Kelly in Singing in the Rain, vero? Ha danzato sotto l'acquazzone.
0: Io ero tranquillo perché ho detto, vabbè, un po' di pioggia non ho mai fatto male a nessuno.
3: Sì, ma era forte però.
0: Vabbè, col caldo che abbiamo avuto ci stava anche un po' a buttarsi sotto la pioggia. C'era pieno di gente sotto i balconi a ripararsi, io ho detto chi se ne frega, facciamoci sta passeggiata e via. Però dicevo, ha creato non pochi problemi sia al nord che al centro, perché ci sono stati acquazzoni e temporali in Toscana, in Emilia Romagna, in Lombardia, in Piemonte, un po' in Liguria. Oggi
3: forse ci saranno anche oggi dei temporali, ma dobbiamo abituarci a queste precipitazioni così forti e così anche improvvise. Non te ne accorgi, vedi il vento, cioè arriva il vento, buio, tan, subito.
2: La temperatura peraltro non cala, non è che te ne accorgi, arriva un freschetto, un corno. Ieri faceva un caldo pazzesco eppure diluviava.
0: Però stamattina un po' di più, dai.
2: Volesse il cielo un pochino, quando siamo usciti di casa ce lo siamo un po' goduto.
0: Sembra che si stia un pochino meglio, dovremo aspettare giovedì per vedere un abbassamento delle temperature di 6-8 gradi, dicono che si dovrebbero abbassare.
3: Però...
0: E intanto godiamoci questa giornata con un saluto a chi ieri si trovava sul volo Trapani-Bologna, che non è riuscito ad atterrare a Bologna a causa del temporale. Se la sono vista brutta. Tutto tranne che meraviglioso quando sei in quelle condizioni. Negramaro.

0: Dobbiamo sempre trovare qualcosa di meraviglioso nella nostra vita, lo diceva Mimmo Modugno, lo dicono i Negramaro.
1: Meraviglioso su Radio Monte Carlo, meraviglioso che noi siamo puntuali, ci sono le news.
0: È strano questo.
2: Un'eccezione proprio.
0: È un evento, dobbiamo festeggiare.
1: Se continuiamo ancora un po' sforiamo però. Dai che ci sono le news con TGCom 24, meteo e autotraffic e poi ancora bonjour bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità monegasca, così il principe Alberto II di Monaco dopo l'attentato ieri sera in un edificio del principato ai danni di un oligarca ucraino rimasto ferito gravemente con la moglie e il figlio, ad esplodere un pacco bomba piazzato nell'atrio del palazzo dove soggiornavano. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù come lo è stato per Palazzo Chigi, lo ha detto la Premier Meloni in una intervista TV su Rete 4. Sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e Trump ha ripetuto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove il titolare del locale è stato ucciso poco dopo le 22:30 di lunedì da un cliente pare abituale e che ora è in fuga. L'uomo di origine straniera ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. Il terremoto in Venezuela, il bilancio delle vittime è fermo a 1719, ma è destinato a salire, i dispersi sono 50.000, tra i morti 16 italiani, lo riferisce la Farnesina, di altri 40 connazionali non si hanno più notizie, al lavoro tra le macerie soccorritori da 30 paesi. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Oggi bollino rosso in 25 città italiane, ma sono attesi temporali, prime piogge al nord con nubi fragi e grandinate nel torinese. I mondiali di calcio, si qualifica agli ottavi di finale il Marocco dopo aver battuto ai rigori l'Olanda. Fuori anche la Germania, superata sempre ai calci di rigore dal Paraguay. Avanti anche il Brasile che ha battuto il Giappone. Oggi alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ultime ore di caldo intenso sull'Italia. Da domani una perturbazione raggiungerà il nord, aprendo la strada a temporali anche forti e a un graduale calo delle temperature. Al mattino qualche nube con isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre altrove prevarrà il sole. Nel pomeriggio temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia, zone interne del centro, Appennino meridionale e rilievi delle isole. In serata possibili sconfinamenti sulla pianura emiliana. Temperature ancora elevate con punte di 35-37 gradi nelle aree interne del centro-sud e sulla Valpadana orientale. Venti generalmente deboli con rinforzi nelle aree temporalesche maestrale più vivace sulla Sardegna occidentale. Nel Principato cielo poco nuvoloso e una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Code sulla 1 Milano-Bologna tra Fidenza e Parma in direzione Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord in colonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla tangenziale di Napoli si segnalano code allo svincolo di Corso Malta verso Pozzuoli. Un incidente si è verificato sulla A4 Torino-Milano all'ingresso per lo svincolo di Chivasso in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona invece si è verificato un incidente allo svincolo di Fossano verso Savona. Infine si segnalano rallentamenti per lavori in corso sulla statale 385 di Palagonia tra Bartolomeo e Mineo in direzione della statale 194 Ragusana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: abbraccio a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo che oggi per loro è l'ultimo giorno di lavoro perché da domani vanno in pensione, 1° luglio. Sono in tanti a quanto pare.
1: Tanti che abbandonano il posto di lavoro perché sono arrivati finalmente alla pensione. Hanno versato tutti i contributi possibili
0: e immaginabili. Hanno fatto il loro, giusto.
2: Senta il tono di invidia di Monica Sala comunque quando lo pronuncia.
0: Però bravi, complimenti a voi, godetevela. Domani è il 1° di luglio, non è il 1° di aprile.
1: No.
0: Spero per voi.
1: No, è vero, arriverete in pensione. Festeggerete, mi auguro.
0: Molti festeggiano oggi, non a caso. Non è che magari nella notte si inventano, cosa ne so, a Roma. Aspetta un attimo, ancora 5-6 mesi,
1: no,
0: una proroga.
1: Ma sono lì che sono tutti contenti. Ma dai, non rovinare questa giornata.
0: Sai a quanti è successo di dire sono quasi arrivato, manca poco, e tac, approvano la legge che posticipa il giorno della pensione.
2: Si fa ancora la colletta per l'orologio d'oro nelle aziende? Penso che non si faccia più, costa troppo.
1: Beh, infatti, magari qualche festa la fanno.
0: Ma sicuro,
1: dai,
0: un regalo, qualcosa. Mi raccomando, continuate a svegliarvi presto la mattina, anche se siete in pensione, ad ascoltarci. Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia siamo quelli di Bonjour Bonjour, una grande famiglia su Radio Monte Carlo. Running in the Family, Level 42.

0: 30 giugno, Radio Monte Carlo con Level 42, quelli di Running in the Family. Buongiorno a voi. Ora bisognerebbe fare un piccolo dare un piccolo avvertimento, un piccolo disclaimer a tutti quelli che quando sentono parlare di prodotti alimentari un po' nuovi iniziano a rizzare le antenne e fanno un po' così quelli che dicono: ma cos'è sta roba? Il tofu. Oggi vi parliamo del tofu.
1: Sai che non l'ho mai assaggiato.
0: Davvero?
1: In vita mia.
2: Ma come mai assaggiato? Ma nemmeno per sbaglio in un piatto così?
1: Mai assaggiato. Devo rimediare perché sono golosa, perché assaggio tutte le cose nuove. A parte gli insetti. Ma il tofu io non l'ho mai mangiato.
0: È da anni ormai che gira il tofu. Anche nei ristoranti stellati, gli chef stellati fanno delle ricette magari a base di tofu, una salsina a base di tofu.
2: Lo trattano, lo grigliano, lo insaporiscono, insomma. Niente. Il tofu può assumere, essendo in sapore di suo, può assumere tantissime consistenze e tanti sapori.
0: Ora io dico una cosa clamorosa.
1: Vai controcorrente, dai, vai, su.
0: A me il tofu piace anche così. Lo mangio come se fosse un pezzo di mozzarella quando potevo mangiare.
2: Di polistirolo più che di mozzarella, scusi.
0: Aprivo le mozzarelle e me le mangiavo a morsi.
2: E
0: oggi
2: quello lo facciamo tutti, esatto, a volte in solitudine.
1: Mi hanno detto che sa di carta. Già, non lo so, io
2: quello
1: non
2: se non lo toglie dall'imballaggio. Se non lo scarta e toglie l'imballaggio, può sapere di carta.
1: E allora chiedo a voi che l'avete mangiato, sì, soprattutto a Lentini, che hai sentito come lo ingoia, lo divora. È vero che sa di carta?
0: Un po' possiamo dire che ha questo retrogusto di cartone che tutto sommato
2: qualcuno lo chiama formaggio vegetale, non è proprio una definizione propria, però comunque in Oriente è molto usato, è arrivato anche qua. Io ero scettico, per dire, poi quando l'ho visto cucinato da gente che lo sa trattare, ho detto beh, mi devo ricredere.
0: Si può fare in mille modi il tofu, poi soprattutto è diventato ormai un ingrediente fondamentale per la dieta soprattutto di vegetariani e vegani. Ma perché ve ne parliamo? Perché in Germania, chi l'avrebbe mai detto, sono talmente pazzi di tofu che non si trova più nei supermercati, sparito dagli scaffali.
1: Cioè, quindi ci sono gli scaffali vuoti perché tutti accorrevano a comprare il tofu.
0: Esatto. Negli ultimi 3-4 anni le vendite sono più che raddoppiate.
2: Quindi tofu, fu, passato remoto, non c'è più. Dov'era? Era qua, un attimo, chi me l'ha fregato? Mamma mia.
0: Tipo, ehi fu, tofu.
1: Quindi c'è questo cambiamento nelle abitudini alimentari dei tedeschi, mangiano tutti tofu e quindi non bevono più birra, cioè cambiano alimentazione.
0: Tofu e birra insieme.
1: Tofu e birra, dai, su.
0: Stanno benissimo.
2: Magari i wurstel restano lì sugli scaffali nel banco frigo e il tofu viene preso d'assalto.
0: Non certo per i vegetariani e i vegani, però ti fai il tofu tipo come se fosse un po' di polentina, magari grigliato, sopra ci metti il wursterino, due crauti ed è fatto.
2: Ma prima o dopo i pasti questa cosa qua? Ah, questo è il pasto? Ah, ok.
0: Dovrebbe essere il pasto. Dai, viva il tofu!

0: La voce di Michael Bublé con Everything alle 8 e 15 minuti su Radio Monte Carlo. Tra l'altro mi è venuto in mente ascoltando Bublé che da domani comincia il disco estate.
1: E Bublé come lo...
0: È il disco inverno, il disco Natale, fuori stagione, così, una ventata di freschezza.
2: No, mi dispiace, lui è una quattro stagioni.
1: Va sempre bene
2: un Bublé.
1: È vero, da domani 8 e mezza, disco estate, le canzoni del passato, delle nostre estati passate, che però ci ricordano ancora cose bellissime.
0: Pelle d'oca ci verrà, pelle
2: sì,
0: d'oca.
2: Vi faremo sognare qui a Radio Monte Carlo.
1: Pelle d'oca anche quando diciamo buono il tofu, qualcuno dice no, impossibile. Ma alla faccia di chi dice che sa di cartone, c'è chi scrive: ai nostri bambini piace mangiarlo così com'è, al naturale, come lo mangio io e come lo mangia anche Tamara Donà, la nostra collega in onda tutti i giorni dalle 18 alle 20. Ti invito a cena, Tamara, facciamo una cenetta tofu e via, io
2: tofu
1: e te.
2: Tofu al naturale e basta.
1: No, vabbè, guarda, Paolo e Chris sono stati in Giappone e dicono: siamo stati in un ristorante tipico che cucinava soltanto ed esclusivamente tofu. Ne abbiamo assaggiati di diversi tipi e, a differenza di quello che si trova da noi, i sapori e i gusti sono differenti da produttore a produttore.
0: Ecco, magari quello che trovi da noi al discount a poco prezzo non è proprio la gamma più pregiata di tofu che si può incontrare.
1: Oggi in Germania va a ruba, non mangiano altro che tofu. Giustamente qualcuno dice: beh, le alternative non è che siano migliori,
2: sì,
1: in Germania,
2: cioè, non è che abbiano questo grande gusto.
0: Lei dice che al terzo giorno di Wurstelkraut troviamo qualcosa di
2: diverso. Mi dispiace, mangiamo qualcosa di diverso.
1: Non solo kartoffeln, ma anche un po' di tofu. Però ripeto, ci sono varie varietà di tofu.
2: Quindi il tofu che costa poco non lo devo assaggiare, visto che io mi voglio avvicinare per la prima volta. Devo trovare un tofu costoso.
1: Ma non necessario, però ci sono anche quelli aromatizzati. C'è il tofu.
2: Il topo. No, guarda, quello per il momento non lo voglio mangiare. Magari, chissà, in un futuro.
1: Il tofu aromatizzato. Ci sono anche quelli vellutati che vengono usati, ad esempio, per fare delle creme come il tiramisù. Il tiramisù vegano che ho mangiato, essendo intollerante al lattosio, buonissimo, fatto con il tofu vellutato.
0: Si chiama tofu misù, allora. Cambiamogli nome, perché magari uno si sbaglia, ordina quello, ci rimane male.
2: Ma scusami, quello aromatizzato ha tutte le spezie?
1: Ci sono anche quelli con le date, peperoncino, il basilico, tutto quello che vuoi.
0: E per forza poi è buono, scusi, il sapore delle spezie.
2: Tanto peperoncino, così non senti più il sapore di cartone.
1: Siete antichi, siete, Monica. Un giorno andrai in un ristorante stellato, te lo farà pagare un sacco di soldi.
0: Sentini,
1: direi: che buono!
0: Io ero dalla sua parte, ma quando ho tiramisù col tofu, anche io ho vacillato, devo dire la verità.
1: Col tofu vellutato, caro Stefano, che è diverso.
0: Che dolore.
1: Assaggialo. Ma no, è buonissimo. Vai che c'è Ligabue ora, su Radio Monte Carlo. Certo no.

0: Ti alzi, apri il frigorifero e ti mangi non so quanto tofu, magari lo fa anche Ligabue, perché no?
1: No, non credo, guarda, di sicuro non lo faccio manco io, non è che dice voglia di tofu, però visto che parlavamo del tofu che va a Aruba in Germania e prende campo anche da noi in Italia, dico che comunque si può mangiare.
2: Ecco,
1: non è,
2: come spuntino notturno, come guilty pleasure, vabbè, direi che è meglio un'altra cosa.
1: Guarda, io ogni tanto mi faccio delle barrette di tofu grigliato, sopra ci metto due sardine, un po' di basilico, un po' di prezzemolo e me le mangio così come se fossero degli snack, dei crepes.
2: Abbiamo trasmesso la vita spericolata di Davide Lentini, ragazzi.
0: Cioè, è dietetico perché non si vede.
1: Le sardine, ma come non si vede? Le sardine sono un po' grasse, però ad esempio il tofu è molto molto dietetico ed è molto buono. Vabbè, che ne sapete voi, ve l'ho detto, siete antichi, un giorno capirete che il mondo può andare anche in un'altra direzione, dai.
0: Meglio concedersi una pausa golosa senza compromessi,
1: certo.
0: Sì, è perché è questa la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: Uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta a pezzi, disponibile in 5 gusti, fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
0: E allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Tutti vogliono gli Ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Apriamo il capitolo dedicato ai mondiali di calcio.
1: Ma sì, lo facciamo con leggerezza, noi non ci siamo e quindi possiamo dire guarda quella è stata eliminata, guarda quella gioca bene, gioca male.
0: Oggi giornata molto triste in due nazioni europee che sono la Germania e l'Olanda, buttate fuori ai sedicesimi di finale di questi mondiali di calcio.
1: Allora, l'Olanda è stata eliminata dal Marocco e la Germania dal Paraguay.
0: Paraguay che oggi ha proclamato, il presidente ha proclamato un giorno di festa proprio nazionale per celebrare la vittoria e il passaggio agli ottavi di finale.
2: Un traguardo storico, due partite finite ai rigori, me le sono viste tutte, posso dire. Anche quella dell'Olanda che ha giocato alle tre. Infatti oggi, come notate, sono un po' provato.
0: Non cambia nulla, Andrea.
1: Sì, non si notava. Sei sempre uguale.
2: Meglio così, vuol dire che sono sempre performante.
0: Certo.
2: Resta il fatto che, pensate, se ci fossimo stati noi a guardare i rigori, ma io ero emozionato per il Marocco, per il Paraguay, ma figurarsi se avessimo avuto noi italiani questa possibilità.
0: Infatti io prima dicevo, quasi meglio che non siamo a questi mondiali, perché tu sai l'ansia di queste partite a eliminazione diretta e soprattutto il fatto, magari, cosa ne so, di essere cacciati fuori dal Paraguay, con tutto rispetto.
1: Vabbè, comunque io avrei voluto esserci, altro meglio così.
0: Facevamo la fine della Germania e dell'Olanda, te lo dico.
2: Io poi, che invecchiando divento più empatico, mi immedesimo per esempio in quei poveretti che sbagliano il rigore decisivo. Il portiere dell'Olanda, poverino, aveva parato un rigore e si è calciato il pallone da solo in porta con lo stinco mentre stava muovendo. Una cosa pazzesca, una sfortuna nera.
1: Comunque dobbiamo dirlo che i rigori sono adrenalina pura, anche a casa, chi li guarda, anche se non è la tua squadra.
0: Lo sappiamo anche noi italiani, comunque, perché di recente abbiamo visto dei rigori andati malissimo
2: e sono
0: stati condanne.
2: Ci abbiamo perso mondiali, li abbiamo anche vinti, però, in verità. E anche il Brasile, a proposito di sorprese, ha rischiato con il Giappone, passato in svantaggio, ha vinto all'ultimo minuto in pieno recupero 2-1. Ancelotti va avanti, tante squadre blasonate invece no.
0: Ancelotti, l'allenatore del Brasile, peraltro partita seguitissima anche da chi guardava quel cartone animato dedicato al calcio, che era Oli e Benji, perché quella era la partita finale proprio di questo cartone.
2: Questo ragazzino giapponese che cresceva giocando a calcio col mito del Brasile, e alla fine il cartone andava avanti, lui diventava grande in nazionale, sfidava il Brasile ai mondiali.
0: Ed è stata così una sorta di premonizione di quello che poi è successo 40 anni dopo, perché quel cartone era di 40 anni fa alla fine.
1: Allora, oggi, se volete guardarvi qualche partita, alle 19 c'è Costa d'Avorio Norvegia e alle 23 Francia-Svezia.
0: Fantastico, lì vedremo Francia-Svezia, se la Francia davvero è lanciata verso la vittoria di questo mondiale, come dicono in tanti.
2: Io guardo anche Messico-Ecuador alle 3 di notte, non mi faccio mancare nulla, ve lo dico.
0: Oh, vediamo, magari c'è qualche sorpresa nelle partite di questo mondiale. È la Langley ora a Radio Monte Carlo con Choosing Texas. Just

0: Texas è la Langley, molto apprezzata anche dai nostri ascoltatori, non soltanto perché è brava ma anche molto bella, infatti ce l'hanno scritto.
1: È proprio così, hanno ragione. 8:37, non siamo ai mondiali di calcio ma abbiamo un altro primato mondiale sì. Che è quello dell'aeroplanino di carta più grande al mondo. Noi italiani siamo riusciti a farlo.
2: Che ci frega dei mondiali se non abbiamo gli aerei di carta.
0: Record su record. Ma scusami, ma chi è venuto in mente di realizzare un aeroplanino di carta?
1: A un gruppo di studiosi, ricercatori che hanno conquistato il Guinness dei primati nell'ambito di questo evento che si è tenuto a Bologna, We Make Future, hanno fatto questo progetto Icarus, che si chiama appunto proprio così, un velivolo, è il caso di dirlo, di 28 kg, fatto soltanto con carta e colla, un'apertura alare di 20 metri, batte il precedente aeroplanino di carta che era tedesco, che aveva soltanto 18 metri.
2: Non lo chiamerei aeroplanino, Lentini. Se va bene ci salgono anche i passeggeri. C'era della gente, l'equipaggio, il personale.
1: Ma per essere omologato dal Guinness dei primati doveva davvero volare, fare almeno 15 metri. Ne ha fatti 59 questo aeroplano di carta.
0: Cioè, pazzesco, un aeroplano di carta che percorre 59 metri.
1: Sì, si è schiantato poi contro le colonne di questo padiglione fieristico.
2: Buttandolo giù completamente perché 60 kg di aereo pesato.
1: Era un po' corposo questo aeroplano di carta. Però vedi, anni e anni di studi a scuola, durante le lezioni in cui ti annoiavi a fare gli aeroplanini di carta, hai visto cosa è successo? Che alla fine noi italiani abbiamo il record mondiale.
0: Almeno in qualcosa ce l'abbiamo il record. Non siamo i mondiali, ma però abbiamo superato l'aereo più grande del mondo di carta.
1: Chi è che non ha mai a scuola provato a fare le aeroplanini di
0: carta? Come no?
1: A lanciarli?
0: Certo.
2: Che bello, si conficcavano proprio nell'occhio del compagno di classe.
1: Però vedi, qualcosa ha prodotto. Bravi questi che sono riusciti, studenti di Pisa, a fare questo aeroplanino di carta.
0: Si trovavano, diceva, aspetta che facciamo un aeroplanino di carta,
1: vediamo se sono ancora capace a farlo.
0: Dai, vediamo,
2: ma non
0: vediamo
2: si fa
0: se
2: così
0: riesce.
2: Ma cosa fa?
1: Lo so, prima bisogna piegare il foglio
2: ma
1: in due.
2: Ma lasci stare, guarda.
1: Provaci anche tu, facciamo una gara, Andrea, prova a fare
2: dai, ci provo.
1: Vediamo.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Vedo che studiavi quando eri al liceo.
2: Tutti i soldi spesi dai miei per farmi studiare. Ha visto che aeroplano che le ho cucinato?
1: Mamma mia, ha fatto un aeroplanino di carta spettacolare.
3: Guarda, come quello di Tom Cruise in Mission Impossible. Uguale.
1: Ma aerodinamico, pure col buchetto in mezzo che serve per avere più efficacia nel volo.
2: Ho messo
1: volo.
2: I flap.
1: Bravissimo.
2: Ho messo tutte le cosine a posto.
3: Allora, dovevamo anche dire che ha tentato di colpirmi, ma la mira è quella che è, non è riuscito.
1: Però ha fatto un gran bel aeroplanino di carta. Qua passiamo le ore così. Cosa fate voi conduttori tra una canzone e l'altra?
3: No, oggi era solo un esperimento, non succede sempre.
2: Lasciamo e continuiamo a fargli credere che lavoriamo tra un blocco e l'altro.
1: Sweet Harmony con i Beloved qui su Radio Monte Carlo. Tra poco, non è che c'è scritto sopra il geografico su quella pezzo di carta? C'è il geografico, aspetta, recuperalo per favore.
4: Dieci giorni di grande musica, in diretta, dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia, per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci, per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia.
5: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati. Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.

0: tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Quante volte vi diciamo nel corso della giornata, nel corso della notte, vabbè, stringimi?
1: Con sto caldo, Monica, stringimi, stai lontana.
0: Ma si dice sempre, stringimi, stringimi amore.
2: A casa mia stiamo a un metro di distanza, dalle due estremità della letto proprio.
0: Mi avete rovinato questo momento così romantico che tra l'altro l'hanno creato anche Mattia Bazzaro.
1: Torniamo a stringerci dal 30 di settembre, perché farà caldo almeno credo fino a quel periodo lì. 8.52, buongiorno da Bonjour Bonjour, Radio Monte Carlo. C'è come sempre il Geographic.
2: Una volta sui treni c'erano la prima classe, la seconda classe e pure la terza classe. Tutto chiaro, preciso, comprensibile. In base alla tua disponibilità comperavi il biglietto che ti potevi permettere. Poi qualche mente brillante ha deciso che la forma conta più della sostanza. In questa epoca va così. Quando c'è un problema, se non puoi cambiare le cose, cambi le parole e il problema è risolto. Esempio, una volta c'erano gli inceneritori di rifiuti, ma inceneritore faceva brutto, nessuno li voleva. Ora li hanno chiamati termovalorizzatori. Sentite come suona meglio. Non brucia più la monnezza, la valorizza. È uguale a prima, ora la spazzatura c'ha l'autostima a mille. Così è successo sui treni. Niente più prima, seconda, terza classe. Cambiano le diciture. Ora abbiamo le classi Smart, Premium, Standard, Comfort, così nessuno si sente povero e sono tutti contenti. È cambiato qualcosa? Ovviamente no, anzi sì, perché insieme ai treni sono cambiate di pari passo anche le stazioni. Tutte le stazioni ferroviarie, lo sappiamo, sono gradualmente, inesorabilmente trasformate in centri commerciali, che è una bellissima cosa se uno va in stazione per fare shopping. Se invece ci sai, che so io, per fare una cosa matta, tipo viaggiare, magari il fatto che ci siano 400 negozi non ti interessa così tanto. E infatti tanta gente in questo periodo sta passando molto tempo nelle stazioni ferroviarie, e non per scelta, ma magari perché il treno che devi prendere ha 40, 60, 80 minuti di ritardo e così via. E immaginate questi viaggiatori come saranno contenti di sapere che tra tutti questi bistrò, ristoranti, boutique, negozi di paccottiglia, souvenir fatti in Cina, non c'è più uno straccio di sala d'attesa. Sapete quelle sale dove tu ti sedevi nel secolo scorso aspettando il treno? Nana, roba vecchia, almeno panchine, strapuntini, sedie. No, no, ti vuoi sedere da qualche parte? Come minimo devi mangiarti un panino rancido, grande come un cracker, che costa 12 euro. Devi consumare, ciccio, mica ti credi che ti facciamo aspettare il treno gratis? Certo, questo solo se sei povero. Se sei ricco c'è la lounge, il club executive, luogo sterminato, un luogo dell'anima dove abbiamo divani, bibite, cibo gratis, chaise longue, cameriere in livrea, hostess, caffè a volontà, liquori, vini, tutto. Forse, forse, lo dico io, si stava meglio quando c'erano la prima, la seconda, la terza classe. Perché anche se le hanno abolite, dicono, le classi esistono ancora, anche in stazione, con una piccola differenza: ora più sei povero più devi pagare.
1: Purtroppo è così,
0: è vero.
1: E io ho sperimentato quello che hai detto, caro Stefano, sulla mia pelle. Arrivato tempo fa alla stazione centrale di Milano, cercavo due seggiole dove potervi sedere, niente,
0: niente.
1: Sparito tutto sparito.
0: Ti devi sedere per terra,
1: sì.
2: Oppure devi mangiare, ti vogliono far mangiare.
1: Sì, però quanto costa un panino tra mezz'ora in stazione?
0: Tanto.
1: Parti da almeno 8 euro e poi a salire, compresa l'acqua che costa un sacco di soldi. Vabbè, purtroppo si torna indietro, sembra di capire. Grazie Stefano per il tuo Geographic. McFadden e Whitehead ora su Radio Monte Carlo. Ain't no stopping us now.

0: Niente ci potrà mai fermare in Non Stop Us Now con McFadden e Whitehead su Radio Monte Carlo. E niente vi può fermare per indovinare il personaggio misterioso di oggi.
1: Me lo state indovinando tutti i giorni, basta adesso, eh? Vediamo come si comporteranno oggi. I tre indizi: Luna Park e poi ancora Guinness dei primati. Balbuzie.
0: Questi sono i tre indizi: balbuzie, Guinness dei primati e Luna Park. Di che personaggio stiamo parlando? 342-4141-762. Vogliamo un nome di uomo o di donna o di un personaggio di fantasia.
1: Facile secondo voi?
0: Oggi che lo so, devo dirti che no, non è facile.
1: Non è facile.
2: però ci si può arrivare.
0: Il personaggio è facilissimo, basta saperlo, ecco.
2: Esatto. Se lo sai, sei avvantaggiato.
1: Se lo sai è facile, ok, beh, ho capito.
0: Molto famoso, per cui vabbè. Provateci, ripeto, 342-4141-762. Sentiamo gli ultimi avvenimenti dall'Italia e dal mondo con Digicom 24 e tutti gli aggiornamenti di meteo e di traffico.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. 4 le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in corso perquisizioni. Prosegue la caccia all'uomo a Monaco dopo l'esplosione di un pacco bomba in un edificio residenziale del Principato. Feriti gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio minorenne. Il principe Alberto II è uno shock per l'intera comunità monegasca. Sono 16 le vittime italiane del terremoto in Venezuela, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, sempre nel Salernitano. 40 i connazionali ancora dispersi. Il bilancio dei morti è di 1719, soccorritori al lavoro da 30 paesi. Il movente della strage di Staden nel nord della Germania è legato ad una disputa per l'affidamento e la custodia di una neonata di 3 mesi. Il presunto killer, un 45enne turco, ha ucciso 6 persone. Le vittime sono operatori sociosanitari e assistenti sociali della struttura di accoglienza dove la bimba era con la madre. È stato rintracciato e arrestato il presunto assassino del pizzaiolo di Reggio Emilia, accoltellato a morte nel suo locale per aver negato una pizza gratis. Anche la sorella del titolare è rimasta ferita. L'aggressore, di origine straniera, dopo il delitto si era messo in fuga. I mondiali di calcio ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay che batte sempre ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis all'esordio a Wimbledon, il numero 1 Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carlos ripara, Carlos sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ultime ore di caldo intenso sull'Italia. Da domani una perturbazione raggiungerà il nord, aprendo la strada a temporali anche forti e a un graduale calo delle temperature. Al mattino qualche nube con isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre altrove prevarrà il sole. Nel pomeriggio temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia, zone interne del centro, Appennino meridionale e rilievi delle isole. In serata possibili sconfinamenti sulla pianura emiliana. Temperature ancora elevate con punte di 35-37 gradi nelle aree interne del centro-sud e sulla Valpadana orientale. Venti generalmente deboli con rinforzi nelle aree temporalesche e maestrale più vivace sulla Sardegna occidentale. Nel Principato cielo poco nuvoloso e una massima di 32 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sull'auto Milano-Varese si è verificato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Un incidente anche sulla 26 dei trafori tra Masone Ovada verso Gravellona Toce. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento. Un veicolo ha perso il carico tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso la capitale. Code sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano-Meda. Sulla A7 Milano-Genova, incolonamenti tra la barriera di Genova Ovest e Genova verso il capoluogo Ligure. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, segnalato un incidente a Sesto, in direzione Cagliari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Anche oggi il personaggio misterioso non è più misterioso.
1: Non è più misterioso perché l'avete indovinato. Sono veramente preparati.
0: Sanno bravi. Tutto i nostri ascoltatori. Buongiorno da Davide Rentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e Mattia Brena.
1: I tre indizi erano questi: balbuzie, Guinness dei primati e Luna Park.
0: E il personaggio misterioso è?
1: Paolo Bonolis. Guarda, l'ha riassunto in modo veramente meraviglioso un nostro ascoltatore. Ha detto: Paolo Bonolis era balbuziente,
0: sì,
1: da piccolo aveva questo problema e poi gli è passato. Ha il Guinness dei primati per la velocità nel parlare, sì, perché in un minuto aveva pronunciato 332 parole leggendo I Promessi Sposi.
0: Bravissimo.
1: E poi aveva condotto Luna Park. Luna Park era una trasmissione, si alternavano tanti conduttori e lui era uno di questi.
0: E i nostri ascoltatori hanno messo insieme tre indizi e sono riusciti a trovare il personaggio misterioso
2: di oggi.
0: Perché
2: si ricorda di Luna Park, trasmissione ideata da Pippo Baudo, insomma, non è stato difficile, basta andare a vedere la lista dei conduttori, però poteva essere anche un Luna Park di altro tipo.
1: Ma infatti,
2: un vero Luna Park.
1: E invece no, l'hanno azzeccato.
0: Bravi, domani altro personaggio, vedremo se sarete altrettanto bravi. Mike and the Mechanics, la terza ora di Bonjour Bonjour si apre così su Radio Monte Carlo, Over My Shoulder.

0: Order, Mike and the Mechanics. Si avvicina luglio, domani saremo proprio nel mese di luglio. Riparte su Radio Monte Carlo a Bonjour Bonjour il nostro disco estate, ve lo ricordiamo. Tutti i giorni intorno alle 8:30, 8:35, una canzone delle estati passate, i nostri ricordi. Ma per molti si avvicinano anche i giorni di partenza per le vacanze.
1: Molti stanno facendo la valigia magari proprio in questo momento, perché stanno per partire. E una domanda che ci si fa sempre quando si va all'aeroporto e si imbarcano i bagagli: li ritroverò poi quando arriverò a destinazione?
0: Ho smesso di farmi questa domanda perché io non imbarco più niente, porto tutto su con me, buonanotte al secchio. Faccio in modo di far star tutto dentro un bagaglio che non deve andare in stiva ma può andare in cabina, e quindi lì dentro ci sta tutto.
2: La invidio moltissimo, Lentini. Da queste cose si vede che lei non ha una moglie, perché comunque il problema è anche quello, capito?
0: Però infatti tu dovresti dividere le cose, ti fai il tuo fagotto come faccio io e t'arrangi. Tua moglie lasci che imbarchi e poi vediamo quando si perde tutto il resto.
2: Ma tu non imbarchi non solo per paura di perdere i bagagli, ma anche per quel tempo di attesa che spesso è lunghissimo anche prima di farteli risputare dal nastro.
0: Certo.
2: Quindi una volta che uno dei passeggeri c'ha il bagaglio, a quel punto tanto vale.
0: Se no la molli lì e te ne vai.
1: Sì, cioè, vabbè, dai.
2: Un bel giretto turistico.
1: Ma tu pensa. Ma scusami, adesso ti concedono soltanto un piccolo zainetto porti il bagaglio a mano. Come fai a farci stare dentro tutto?
0: Un 50 litri te lo puoi portare su. È chiaro, non deve essere un trolley. Io non giro coi trolley, sai che odio i trolley. Uso soltanto dei zaini grandi fatti apposta per poter salire su in cabina.
2: Di quelli dove si aspira anche l'aria, che diventano più piatti.
0: Non arrivo a tanto.
2: Hanno inventato anche quelli. Puoi fare il sottovuoto nello zaino.
0: Però se dovessero restringere ulteriormente le maglie, farei anche una roba del genere per poter far star tutto dentro in poco spazio.
1: Pur di non avere un trolley, pur di non avere una valigia.
0: Infatti, per poter viaggiare comodo, tu scendi dall'aereo, hai il tuo zaino, prendi e vai senza dover aspettare.
1: Hai detto viaggiare comodo. Quando vai in giro devi avere le tue comodità, quindi le tue cose da indossare, le tue cose da mettere, non so, una cremina.
0: Tutto. Fatto sta che comunque la domanda è lecita, quella che facevi tu prima, che si fanno in tanti: riavrò il mio bagaglio quando sono arrivato a destinazione? Domanda lecita, perché soltanto l'anno scorso in Europa sono spariti 2500 bagagli al giorno durante il periodo estivo. Ha il record negativo l'Europa di bagagli persi negli aeroporti.
1: Cioè praticamente non guardano dove imbarcano, perché scusa, per perderne così tanti.
0: Ma voi quando eravate sugli aerei, quando salite sull'aereo, non guardate dal finestrino come imbarcano
1: sì,
0: i bagagli?
1: Sì, ecco. Sempre dico, ma arriverà anche la mia valigia?
0: Come ogni tanto ne vedi cadere uno da questi carretti che vengono usati per poi caricare i bagagli nella stiva degli aerei, e dici, se ne saranno accorti che è caduto? E invece, va.
2: A me la peggior cosa che è successa è cascato rovinosamente, me lo sono ritrovato senza una ruota, ed essendo un trolley ho fatto abbastanza fatica.
1: Scusa, quello capita spesso e volentieri, perché li gettano, li buttano.
0: Fate come me, amici, niente trolley, un bello zainone.
2: Ma io mal di schiena però.
1: Dai, scusami.
0: Viaggia con lo Sherpa, Andreoli.
2: Perché no?
0: Fatti accompagnare da qualcuno.

0: una possibilità, Malika Ayan ha ragione, Malika, la possibilità c'è che quando imbarchi nella stiva il bagaglio, la tua valigia, di non trovarla poi quando arrivi a destinazione.
1: Altro che possibilità, sono molte le probabilità di perderlo. Hanno fatto i conti, in un anno 12 milioni di valigie disguidate, le chiamano così.
0: Cioè, ah, questo con... è il termine, il gergo che, nel gergo che usano loro.
1: Che hanno subito un disguido nell'ambito degli aeroporti europei, sono appunto sparite. 12 milioni di valigie.
2: Io, sapendo questa statistica allarmante, mi sono comprato il pirulino. Ce l'avete
1: Cos'è?
2: Anche voi?
1: Sì. Il tag.
2: Esatto,
1: sì.
2: Il tag, quelle cose che emettono un segnale Wi-Fi per cui tu lo puoi localizzare, anche se a volte quando sono sull'aereo chiaramente smettono di trasmettere il segnale, per cui tu vedi che è collocato ancora all'aeroporto di partenza, ti preoccupi, poi dopo un po' si aggiorna e quindi ti tranquillizzi.
0: Beh, è molto comodo però, però io ce l'ho.
1: Se poi non ti consegnano il bagaglio e vedi e lo geolocalizzi dall'altra parte del mondo, che fai a quel punto? Niente.
2: Un mio amico al quale hanno rubato il portafoglio lo ha ritrovato vedendo allontanarsi su una strada, proprio lo seguiva sulla mappa.
1: Però era vicino in questo
2: e
1: caso.
2: Non era in aeroporto e poi hanno capito che era una persona che lavorava lì, hanno visto che era a casa sua, quindi insomma sono cose utili, devo dire.
1: Quello sì, però ripeto, se sbagliano a imbarcarlo durante una coincidenza, lo buttano su un altro aereo, il tuo bagaglio
2: finisce a Kathmandu, tu dici che me ne faccio di sapere che c'è il... anzi perdo pure i soldi che ho speso per il COVID.
0: Ma no, scusami, segnali dove è andato a finire, magari alla fine della vacanza ti ritrovano e ti ritorna il bagaglio.
1: Vabbè, in quale vita, cara Monica? No, l'unica cosa è che quando devi perderlo, se proprio devi perderlo, augurati di perderlo al ritorno, non all'andata, perché quelli sono uguali, devi ricomprarti tutto.
2: Almeno la vacanza non si rovina, dai.
1: In effetti. Però vedi, avessi messo io il tag su quel mio
0: portabito
1: che ho lasciato
0: in treno. Abbiamo
1: capito
0: che ti è rimasto qui quell'abito così bello, così costoso, che hai dimenticato in treno e che, caro Lentini, non troverai mai più.
1: Non mi è rimasto lì perché da 10 minuti dopo ho detto vabbè, ormai è andata e via.
2: Se ne sarà comprati altri 6, Lentini.
1: Aspetto i saldi, Andrea.
2: Saggio anche questo.
1: Questo weekend iniziano i saldi, aspetto.
0: Prendine uno in più, uno di scorta.
1: Tanto lo perderò prima o poi pure quello, figurati. C'è Ragamuffin ora su Radio Monte Carlo. Questa è Human.

0: Human con Ragabo Man su Radio Monte Carlo. Possiamo perdere qualsiasi cosa quando viaggiamo. Abbiamo scoperto 2500 bagagli persi negli aeroporti europei al giorno durante l'estate. Ma c'è una cosa che qua, bonjour bonjour, non possiamo perdere.
1: Davvero?
2: La dignità.
0: E quella c'è la moca, Andrea.
2: Ah, okay,
0: il quiz, il momento del quiz, la canzone da indovinare.
1: Vabbè.
0: Guarda, potrei dare un super indizio, ma non lo do. Lo darò dopo. Posteriori.
2: Sono quelle cose che Lentini,
1: sì,
2: non tiene, non sa tenere.
1: È un tormentone, il tormentone di Lentini.
0: Stop. Come inizia la canzone che dovete indovinare? Soprattutto voglio il nome del gruppo. Sono quelli lì, quelli che avete capito?
1: Facile.
2: Gli ascoltatori affezionati di Radio Monte Carlo, sì, purtroppo per loro, conoscono, dai, già quello che dirà Lentini tra pochi minuti.
0: Nome della canzone, titolo e nome
2: titolo
0: del gruppo.
2: Del gruppo.
0: Sì. Esatto. Al 342-4141-762 risentiamo la nota. C'è? Ce l'abbiamo? Eccola qua. Avete capito di chi stiamo parlando? Aspettiamo voi tra poco questa canzone. La ascoltiamo su Radio Monte Carlo.
3: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno.
0: Dici proprio bene, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, design distintivo, efficienza e un asset ottimizzato per le strade europee.
3: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale, imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club, dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
11: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
16: Rhaenyra sta arrivando.
15: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
17: La regina ha molti draghi.
15: La lotta per il potere sta per cominciare.
16: La loro disfatta è scritta.
15: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: L'inflazione

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: che oggi il quiz musicale di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, ma mi aspettavo che qualcuno dicesse: sono quelli forti, sono gli Ubi Forti.
1: E l'ha detto anche oggi.
0: Certo, l'ho detto io, ma non loro. Bravi però voi, con Chris Hind, la canzone da indovinare, questa I Got You Baby, alle 9:30 su Radio Monte Carlo.
1: Sono forti questi Ubi Forti, non c'è anche, niente da fare.
0: Anche i nostri ascoltatori sono forti, ma gli Ubi Forti di più.
1: E tutto sommato anche il nostro Yannick Sinner è forte, perché con molta fatica però ce l'ha fatta.
0: Ieri ci ha fatto soffrire un po', ha iniziato la sua avventura a Wimbledon, ha fatto fatica al suo debutto, ha battuto però il serbo Kecmanovic in 5 set, anche se a un certo punto se l'è vista brutta, ha avuto un problema al piede, poi pare un'unghia rotta, abbiamo visto la scarpa anche insanguinata.
1: Eh sì, poi loro tutti vestiti di bianco, alla fine ha anche scherzato e ha detto: ma temevo che mi squalificassero perché non ero tutto bianco.
0: Eh sì, lì la regola è quella di essere tutti puliti, bianchi a Wimbledon.
2: Ma pensate, lui che ha giocato ancora per più di 2 ore con un'unghia rotta, ma pensate quando ti capita a te che non riesci manco a camminare. Questo ha giocato a tennis a livelli altissimi.
0: E comunque per avere la scarpa macchiata di sangue era ben evidente che ci fosse un problema. Noi siamo collegati come ogni volta con il nostro Yannick Sinner, abbiamo questo contratto in esclusiva con lui. Buongiorno Yannick.
3: Sì, ciao, buongiorno.
1: E allora Yannick, ieri è stata dura, ammettilo.
3: Sai, il primo match è sempre molto molto difficile. Ero nervoso, c'era tensione, ho avuto anche un grande spavento, no?
0: Certo, per il piede abbiamo visto.
3: No, non per il piede. È che quando ho visto Kecmanovic negli spogliatoi ho preso paura.
1: Cioè, hai preso paura? Cioè, ma in che senso?
3: Ma lo avete visto?
0: Sì,
1: l'abbiamo visto.
3: Quello è un armadio, pesa 100 kg e ho pensato: adesso mi mangia in un boccone come un bratwurst mit Senf.
1: Beh, insomma, è ben messo comunque, ben piantato. Ma adesso il piede come sta? Noi lo vogliamo sapere perché abbiamo visto che sanguinava.
3: Sì, non c'è problema. Noi veri italiani siamo abituati a soffrire, giochiamo anche con sangue. Ma come si dice sempre in Italia, alles in Ordnung Gutenberg.
0: Cos'è che dice?
3: Vuol dire quello che non ammazza fortifica.
0: In Italia, sì, certo.
3: Ah, scusate un attimo. Mami!
0: Ecco.
3: Nein! Nicht desinfizieren unghia! Capito?
1: Ma ancora con la tua mamma, te la prendi sempre con lei.
3: Lei è preoccupata per mio piede, è arrivata con disinfettante e un cerotto con sopra Super Pippo.
0: Super Pippo.
3: Ma io, per le mie piccole ferite, uso solo...
0: No! Sempre sta pubblicità, Sinner.
3: Schnupfenplast Super Widerstandsfähig.
0: Cos'è?
3: Il vero cerotto italiano.
1: Questa roba qua.
0: Sinner.
3: Così resistenti che non si staccano neanche in acqua.
1: Immaginiamo.
3: Cerotti Schnupfenplast.
0: Certo.
3: L'unico cerotto con il tricolore italiano. Nero, giallo e rosso.
0: Ma sono i colori della bandiera tedesca quelli.
3: Possiamo rifarla?
0: No.
2: Oramai l'hai detto.
1: No, in bocca al lupo e curati più che altro.
0: Mi raccomando,
1: Sinner.
0: Ce l'ha fatta vedere così, ce l'ha fatta un po' soffrire.
2: E domani torna in campo col portoghese Borges.
0: Non c'è trucco, non c'è inganno, c'è Natalie Imbruglia su Radio Monte Carlo.

0: Tiziano Ferro insieme, una grande cosa, questi duetti mi piacciono da impazzire.
1: Voci incredibili, sola di Monte Carlo, each tier, ma io ho una curiosità. Amici di Roma, Tiziano Ferro è stato da poco in concerto lì a Roma.
0: Eh sì, è in Italia, sta facendo tantissimi concerti.
1: Per caso ha detto che vuole tornare a vivere a Roma, che Roma è la sua città. No, lo dico perché io l'ho visto a Milano e ha fatto tutto un discorsone dicendo: avevo comprato casa a Milano anni fa, poi l'amore mi ha portato a Los Angeles, ma ora sto cercando casa a Milano perché voglio tornare a essere cittadino milanese, diventare vostro vicino di casa. Poi una mia amica lo va a vedere a Torino e dice: sai che vuole venire a vivere a Torino Tiziano Ferro? Ha detto che ha iniziato da Torino e vuole cercare casa a Torino. Ora voglio capire se fa il para oppure...
2: No, lo dice in tutti i concerti ovunque si trovi.
0: Guarda,
2: dice.
0: Te lo dico io, si può permettere una casa ovunque. A Torino, a Milano e anche a Roma.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
18: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
17: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Si avvicina anche Umbria Jazz e ci sarà anche Sting quest'anno. Noi di Radio Monte Carlo, alla radio ufficiale lì a Perugia, trasmetteremo tutto in diretta e anche dunque le emozioni di ritrovare Sting in concerto in Italia. If I Ever Lose My Faith in You, appena ascoltata.
1: Quanti meravigliosi concerti e tra l'altro imperdibili se si trovano i biglietti oppure se non li regaliamo noi di Radio Monte Carlo.
0: Tutte le info le trovate sul nostro sito radiomontecarlo.net. È arrivato il momento, come ogni mattina però, delle ricerche del campus.
2: Abbassiamo subito drasticamente il livello del dibattito. In questo momento la prima notizia sul sito di Focus riguarda la carta igienica e soprattutto la spesa degli americani medi in carta igienica. Qualcuno si è preso la briga di calcolarla. Un americano nella sua vita, un singolo americano, spende $11,000 di carta igienica. Ho letto questa cifra, ho pensato: ma com'è possibile? È un capitale.
1: Non hanno il bidet.
2: Esatto, questa era la soluzione dell'enigma. Infatti noi europei e soprattutto gli italiani spendiamo circa un quarto rispetto a loro.
0: Poi gli americani mangiano delle cose imbarazzanti.
2: Ma ora non andrei nel dettaglio, comunque.
1: Non entriamo nel dettaglio.
2: Vabbè, cambiamo discorso. Zanzare, sappiamo che tra i piani più efficaci per renderle inoffensive ci sono quelli di immettere nell'ecosistema dei maschi sterili che si accoppiano con le zanzare e quindi generano uova che non possono schiudersi, e quindi in tante aree del mondo molto complicate stanno risolvendo il problema così. E c'è un piano che riguarda la California che, pensate, è finanziato niente meno che da Google. Proprio loro, il colosso della tecnologia, ha deciso di adoperarsi e finanziare anche questa immissione sul mercato di zanzare maschio che non possono generare prole.
0: Lo fanno così per beneficenza, per aiutare, o hanno un tornaconto? Chissà mai.
2: In teoria sì, poi non lo so, che ti devo dire. C'è un altro metodo potremmo usare in Italia, le inseriamo nel decreto caccia. Sapete che si può sparare a qualsiasi cosa adesso, mettiamo anche le zanzare, buonanotte.
1: Così spariscono le zanzare, i ragni non sanno che cosa mangiare, spariscono anche i ragni.
2: Ma poveri ragni, ma cosa hanno fatto? Ma su.
0: Sai che paurosa, i ragni non li vuole vedere, per cui li vuoi far morire così senza...
1: Sì, sterminare.
0: Salutiamo tutti gli animalisti che giustamente tra poco ci scriveranno qualsiasi insulto rispetto a questo.
2: Ciao amici.
0: Dai che c'è Blondie ora su Radio Monte Carlo, qui a Bonjour Bonjour, quasi alla fine. Prima dei saluti ci regaliamo anche questa.

0: Come nel video di questa canzone, ognuno balla come riesce, come può. Anche tu, Andreoli, puoi ballare come vuoi.
1: Guardi,
0: nessuno ti giudica.
1: Come avessi accettato.
0: Out of Glass con Blondie a chiudere la puntata di oggi di Buongiorno Buongiorno.
2: Grazie a Davide Lentini, siamo arrivati alla fine. Dobbiamo salutare, ringraziare tutti quanti.
0: Grazie a Monica Sala e ad Andro Mercù.
3: Grazie a tutti voi, a domani, ciao.
0: A Mattia Brenna regia, a Federica Pogliani in redazione, a Monica Tonini a centralino e a Stefano Andreoli.
1: L'abbiamo detto, tante sorprese ai mondiali. Il Marocco elimina l'Olanda nel derby del fumo. È stato ribattezzato così perché se visto una fumata proprio a fine partita.
0: Di sicuro si sono divertiti.
1: Chi ha festeggiato, chi si è consolato.
2: Come no. Vi lasciamo con Rosaria Renna, con Filippo Firli e vi aspettiamo come al solito domani mattina alle 7, non mancate.
0: Sempre qua su Radio Monte Carlo. Baci.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Ben trovati da Virginia Giacomin. Quattro arresti per l'attentato dello scorso 16 ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Tre le persone finite in carcere, una ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Il giornalista ringrazia gli investigatori e aspetta gli sviluppi della vicenda. È finita la fuga del presunto killer del pizzaiolo 60enne di Reggio Emilia, accoltellato ieri sera nel suo locale per aver negato una pizza gratis. L'uomo, di origini straniere, è stato rintracciato e arrestato dopo le 2 di notte. Era un cliente abituale, ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. A Monte Carlo si indaga dopo l'esplosione di un ordigno nell'atrio di un palazzo che ha provocato il ferimento di un oligarca ucraino, della moglie e del figlio minorenne. La polizia sta cercando una persona sospettata di aver fatto detonare una bomba artigianale. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. In Venezuela almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma, circa 50.000 le persone che risultano ancora disperse. Le Nazioni Unite stimano che la catastrofe abbia generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato di La Guaira, la regione più duramente colpita, 16 le vittime italiane. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner. A Wimbledon batte Kecmanovic al 5° set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

belli della libertà assoluta, Wild Horses, e il ricordo, la memoria va sempre all'immagine del famoso cavallo bianco sulla spiaggia nello spot anni 70. Gino Vannelli, grandissimo, per cominciare Due Come Noi.

0: tutti, buongiorno. Filippo Firli e Rosaria Renna con voi sino alle 13, perché con Carlos, il nostro amico che sistema tutto qui, rende tutto splendente e profumato, stavamo parlando dei mondiali. Non abbiamo le squadre che giocano, né l'Italia né il Perù, e allora parliamo degli altri, tipo il Brasile. Mi ha un po' sfottuto, sa che tifo per Ancelotti, ha detto
1: ma sì, dai,
0: come dite voi in Italia, mi ha detto, vi è andata di
1: No, soprattutto abbiamo Carletto, è uno dei nostri ultimi riferimenti nella storia del calcio, quindi certo che ci buttiamo su di lui.
0: Anche se il Giappone nel primo tempo avrebbe migliorato, poi cadono le grandi come l'Olanda e la Germania, però c'è questo forte Marocco e la sorpresa Paraguay. Staremo a vedere cosa succederà. Vabbè.
1: Senti, ma il piede di Sinner non ti ha fatto una tristezza?
0: Sì, no, una preoccupazione soprattutto, Madonna, perché c'è anche quello, ma avremo modo di parlarne.
1: Elaboriamolo, dai.
0: Sì, siamo carichi di cose da dirvi e di condividere con voi. Per fortuna c'è la nostra squadra, Luca Onere in regia. Chi c'è a Roma?
1: A Roma c'è il nostro Chicco Allotta, che ha già, insomma, sistemato tutte le cose. Perfetto. Per portarci fino alle 13.
0: Benissimo, c'è Monica Tognini al centralino, Giulio Bartolomei ad occuparsi della redazione, ci siete voi e la nostra grande musica come questa.

0: In questa mattina dell'ultimo giorno di giugno, attenzione perché l'ho imparato, dopo un mese l'ho imparato.
1: Anche... lo devi lasciare perché domani è luglio, ti do
0: comincerò a dire ad agosto. Allora, queste emozioni bellissime che Radio Monte Carlo vi regala in ogni momento della giornata, parliamo proprio dell'atmosfera sospesa che ogni volta che passano questi meravigliosi pezzi ci regala la radio. I Jungle di Carry On, sapevatelo, perché magari ognuno di voi sta preparando la propria playlist personale mentre ci ascolta e vuole sapere i riferimenti precisi. Siamo anche, come sapete, sul web, quindi le nostre interfacce social sono tantissime.
1: Facebook, Instagram, LinkedIn, X, anche radiomontecarlo.net. Stavo dando uno sguardo a questi bellissimi video di Sting che suona ad Amsterdam tra i capolavori di Rembrandt e Vermeer, in attesa dei video di Sting che suona all'Arena Santa Giuliana in apertura ufficiale della nuova edizione di Umbria Jazz che seguiremo in diretta da Corso Vannucci a Perugia. Poi c'è Tiziano Ferro con la sorpresa di Giorgia a Roma, c'è Kate Middleton, ne abbiamo parlato ieri, che affronta le tre vette più alte di Scozia. Insomma, sempre tante cose da fare, vedere, leggere e guardare e gustare su radiomontecarlo.net.
0: E poi c'è un detto francese che 25 anni fa è tornato nel linguaggio abbastanza comune di tutti, perché la canzone era meravigliosa. Se ti dicessi voulez-vous coucher avec moi,
1: Perché no, why not, ti rispondo in inglese.
0: Vabbè, sì, certo, in inglese. Lo sta dicendo in diretta alla radio giusto per, come sapida scenetta, ma esattamente il 30 di giugno del 2001 la versione super esplosiva di Lady Marmalade di Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya and Pink conquistava il numero 1 in Inghilterra. Era nata per la colonna sonora di Moulin Rouge di Baz Luhrmann, ha preso un classico di Patti LaBelle e lo ha trasformato in un inno veramente definitivo.
1: Potente, bellissimo, bello. Davvero. Dobbiamo fare un grande in bocca al lupo ad Eros Ramazzotti, perché dopo il tour super fortunato ha bisogno di riposarsi, di fermarsi, di prendersi cura delle sue corde vocali, a cui siamo particolarmente affezionati. Ce lo ascoltiamo con Un angelo disteso al sole. Non chiedi libertà.

0: appena letto la scritta sulla maglietta di un nostro amico qui in radio che diceva fidati, Cupido è un bugiardo. Invece, se tu credi nell'amore, if you believe in love, forse qualcosa di bello succede, come canta Sasha su Radio Monte Carlo.
1: Voglio quella maglietta, io sono del team di...
0: Di Cupido è un bugiardo? Sì, povero Cupido.
1: No, vabbè, ma tanto nella vita poi ci si accorge di questo. C'è una grandissima artista che continua a far godere e a girare nel nostro paese per impegni molto importanti. Da sole ha fatto salire il PIL più di 3 finanziarie in Italia. L'ascoltiamo tra poco, ne parliamo tra poco.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
17: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Come on boy, come on boy, come on girl, come on tutti quelli che volete, perché l'Italia è un paese che ospita e dà sempre grandi soddisfazioni. Infatti tutti quelli che vengono una volta poi tornano e si innamorano. Questi erano Come to My Head, i Simply Red di Come to My Head. Sono le 10:28, la storia di quest'estate verrà ricordata, l'estate 2026, come l'estate di Dua Lipa, che non se ne vuole tornare a casa, cioè
1: nel
0: vuole rimanere
1: paese,
0: qua. Ma siamo felici di questo.
1: In Sicilia sta girando e uno scatto che ha fatto impazzire i social la ritrae a Ischia con alle spalle la baia di San Montano, una delle insenature più suggestive di tutta Ischia. Ha fatto scalpore sui social, lei ha oltre 110 milioni di follower e in poco tempo 1 milione di like per la foto che la vede con la maglia del
0: con la maglia
1: Napoli.
0: Del Napoli con questo sfondo meraviglioso, oltre ai panorami, agli yacht, ha fatto vedere proprio un cornetto ischitano meraviglioso, il mix di brioche e di sfoglia con creme e d'amarene. Ha scatenato il panico, ma lei è stata così carina, così gentile, così grande da abbracciare anche tutto il team dei pasticceri, di quelli che insomma gli hanno fatto fare la colazione, che sembrava proprio una di loro, tranquilla.
1: Forse una delle cose meno conosciute, ma se ne sta parlando ultimamente, il suo grande amore per la lettura. Dice che per lei, io mi ritrovo nelle sue parole. Uh-huh. La lettura è conforto, espansione, evasione. Quando ha fondato il suo book club, che si chiama Service 95, la sua ambizione era che diventasse una casa per scrittori e lettori. Leggere il mondo ci avvicina, anche se purtroppo non tutti condividono questo principio. E che cosa fa? Una partnership da sogno? Apre a Porto, in Portogallo, un manifesto library, che è una libreria dove ci saranno libri censurati o vietati. In
0: Beh,
1: una
0: 100 milioni di applausi, grazie Luca, per Dua Lipa e per tutto questo, perché appunto 100 libri censurati e vietati saranno suddivisi in 4 aree tematiche: potere, controllo, voce e memoria. E chi saranno gli autori? Tra i tanti anche Salman Rushdie, ho letto, no?
1: Sì, Margaret Atwood, uh-huh. E quindi premi Nobel.
0: Bello.
1: Eccetera. Complimenti a Dua Lipa. Questa è SZA, un'altra dal carattere importante, con Justin Timberlake.

0: notizia che Michael è diventato il film biografico con il più alto incasso nella storia del cinema, battendo anche quello dedicato al fisico Robert Oppenheimer. Ma la notizia più bella è che è scesa la nostra Serena Mazzone in tutta la sua bellezza e pancione. Auguri, bellissima.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Allai è un paese sardo del Barigado, siamo in provincia di Oristano. La bellissima cittadina ha ottenuto un primato molto importante per un centro così piccolo. È il primo borgo che si fregia della certificazione internazionale Villaggio delle Stelle. Questa è stata riconosciuta, è un premio molto importante riconosciuto a livello internazionale da UNESCO e da Organizzazione Mondiale del Turismo, che premia i territori dove c'è basso inquinamento luminoso e dove si valorizzano le stelle.
0: Tutto grazie all'amministrazione comunale che negli ultimi 4 anni ha riprogettato da zero l'illuminazione pubblica sostituendo i vecchi impianti con nuove tecnologie. Sono comparse panchine panoramiche per osservare le costellazioni, corredate da mappe celesti disposte in punti caratteristici del borgo. Tutto con il supporto del planetario dell'Unione Sarda e di 2 astrofisici che ad Allai hanno organizzato serate di osservazione, conferenze e workshop fotografici.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club, dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo. Una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional

0: L'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Sui rapporti con gli Stati Uniti, Donald Trump, la premier ha detto: «Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, è importante essere franchi». Gravissimi l'oligarca ucraino Ermolaev e la moglie, rimasti feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale nel Principato di Monaco. Meno grave il figlio tredicenne. Il pacco esplosivo nell'atrio caccia all'uomo sospettato di averlo piazzato. Posti di blocco anche in Francia. In Venezuela, almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma. Circa 50.000 persone risultano ancora disperse, secondo le Nazioni Unite. 16 le vittime italiane. Un'altra scossa ha interrotto le operazioni di ricerca di una donna e dei suoi figli tra le macerie a Macuto. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto nel Mantovano mentre raccoglieva angurie. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi in arrivo i temporali. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia, arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner, a Wimbledon batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
7: On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Dreams di Hallelujah Man, ma anche di Hallelujah Woman, perché siamo Filippo Firli e Rosaria Renna, Love and Money, alle 11:06 minuti dopo l'appuntamento con TGCom 24. Cose che ci piacciono dell'estate, le tradizioni che tornano e ci riscaldano il cuore, anche se in questi giorni dire riscaldare è vietato dalla Costituzione.
1: No. Puoi trovare un sinonimo al volo.
0: Ti ammorbidiscono, ti fanno una carezza sul cuore,
1: grazie,
0: ecco.
1: Grazie, grazie. Visto che uno c'ha Rosaria Renna come partner, può anche all'istante, insomma, chiederle cose di questo tipo. Che succede quindi?
0: Succede che un'icona degli anni 60, che è stata riattivata dal 2016 grazie a un'associazione che si chiama Rimini Sparita, in collaborazione con il Bagno 24, ci porta a Rimini, e questo simbolo balneare di un tempo che fu, le altalene sull'acqua che erano un punto d'incontro per bambini, famiglie, innamorati, anche quest'anno è tornata. Torna a dondolare a Rimini l'altarena in riva al mare.
1: Ma c'è qualcosa, penso, di più romantico di questa estate, di un'altalena proprio sul mare, che poi sono in assoluto quelle più affollate, no? Quindi tu le vedi sempre che le fanno altri bambini.
0: Ci sono file chilometriche.
1: Però, per esempio, non so, a me è capitato che con me, con i miei fratelli, mio papà tenesse un timing e dicesse: ok, dai, 3 spinte, 10 spinte, 20 spinte, poi passa l'altro e poi lasciavamo il posto
0: agli altri. Si fa così, bisogna essere civili.
1: Non succede sempre così. Ci sono quei papà che un'ora e mezza tu stai lì che dici: ma adesso finisce, questo è l'ultimo, no dai, adesso non può, e invece no.
0: Allora, se siete a Rimini e siete sull'altalena, cercate di alternarvi con gli altri, perché poi adesso, al di là della bellezza, del piacere di dondolarsi con i piedi tra le onde, c'è lo scatto fotografico, no? Instagrammabile, e quindi no, non è venuto bene, facciamolo di nuovo, quindi godetevi il momento e lasciate perdere la fotogenicità. Riuscita a dirla senza ferire la lingua, e queste sono cose belle.
1: Che venga messo agli atti, che nel podcast sia segnalato proprio come
0: con una stella particolare. A proposito di cose belle, la nostra canzone dell'estate che stiamo per ascoltare insieme.
1: Sì, da Fuoco Sacro, scommettiamo tantissimo in lui, ci piace molto. Bossa Nova ispirato a Jobim, su Radio Monte Carlo, Brisa Morena di Bungaro.

0: Reach Out for the Sunrise, i grandissimi Duran Duran qui su Radio Monte Carlo. Sono le 11:15 minuti, siete con Rosaria e con Filippo fino alle 13, siete tutti i nostri, di nessun altro, non prendete impegni, cioè non vogliamo saperne, cioè proprio abbiamo gli avvocati, schieri di avvocati nel caso in cui qualcuno vi voglia tentare.
1: Proprio così, siamo alla minaccia fisica.
0: Non esiste.
1: Allora, siamo stati molto colpiti da un bellissimo video che Madonna ha fatto per Vogue, che si chiama Objects of Affection, cioè gli oggetti di affezione, le cose a cui tiene di più, e ci ha fatto visitare in questo video la sua casa londinese tra libri, candele e un impianto sound system per testare i nuovi brani e molte cose a cui è legate.
0: Secondo te l'impianto sound system non costa quasi come l'intero l'intera magione? Secondo me sì.
1: Probabilmente. Tra le cose a cui tiene di più, l'autoritratto di Frida Kahlo, l'artista messicana con una scimmia sulla spalla, di cui si era innamorata quando viveva a Detroit ed era andata a vedere una mostra. Poi, quando si era trasferita a New York, la prima persona che ha incontrato solo in forma di cartolina è stata proprio lei. La definisce musa eterna, una donna coraggiosa, outsider, ha desiderato di avere quel quadro ed è stato così. Poi ce n'è anche un altro che fa vedere.
0: Esatto, poi c'è la sua stanza preferita, avrebbe raccontato anche che la sua stanza preferita, perché è l'unico posto effettivamente in cui non può essere disturbata, o almeno molto molto meno, è il bagno. E oltre ad avere all'interno una collezione di sculture che riguardano l'organo maschile di un artista brasiliano molto famoso,
1: gliel'ha regalate,
0: è anche il luogo in cui custodisce tutti i ricordi materni. Per esempio, ha un piccolo rosario della madre, della nonna, e i piccoli scritti dell'infanzia delle figlie quando hanno cominciato a buttare giù sulla carta qualche grafia, no?
1: Sì, poi c'è una statua fatta da suo figlio, c'è una coperta fatta da una sua bambina, c'è un piccolo carillon che suona Bella Ciao, il canto partigiano, dice.
0: Bello.
1: Che dall'Italia ha conquistato il mondo, simbolo di lotta all'oppressione e al fascismo. E poi un libro in italiano dedicato a Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, il suo regista preferito, tanto che il figlio Rocco è stato chiamato così in onore proprio di Luchino Visconti.
0: Ma quegli stivali di San Laurent?
1: Quelli ne ha 21.
0: Guarda,
1: fatti per Confession on a Dance Floor.
0: Lo sapevo, è bastato dire ma quegli stivali di San Laurent?
1: Ha detto che sono anche comodi, hanno una loro energia e forse li userà anche per mettere in connessione l'album del 2005, quello nuovo che sta per uscire il 3 luglio. E ci sorprende così colta d'arte anche Madonna. Lisa Stansfield.

0: up. Voglio farmi un amico che è importante per tutto il programma, Luca Onere. Questa canzone ha vinto il Grammy Awards nel 98, lo so perché ero allo Staples Center, sapete per quale motivo? Perché era stato remixato da un grandissimo DJ che è Frankie Knuckles, era Risa Stansfield, grandissimo anche Barry White, Never Never Gonna Give You Up.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: No, sì! Brava!
20: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
25: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: pochi giorni dalla celebrazione mondiale del giorno dedicato ufficialmente ai Beatles su Radio Monte Carlo, Got My Mindset New di George Harrison. Filippo, c'è qualcuno, c'è un'altra Nepo Baby da aggiungere alle figlie di, non lo so, di Vincent Cassel con la nostra Monica Bellucci, ma anche le figlie di Chris Martin con Gwyneth Paltrow, anche le figlie di, la figlia di Kate Moss, la figlia di Jude Law, la figlia di Nicole Kidman, ne dobbiamo aggiungere un'altra.
1: Si chiama Athena Accorsi. Guardandola sfilare con quel modo, quell'attitudine, quel piglio fiero, con questi capelli vaporosissimi, la somiglianza con la mamma, abbiamo detto Athena Accorsi, la mamma è Letizia Castà ed è veramente una sorta di copia incolla, venuto benissimo, perché sembra veramente qualcosa di... Una foto di Letizia Castà, prendetela
0: a 16 anni.
1: A 16 anni ed è lei.
0: E quindi di papà Stefano non ha preso niente?
1: Ma probabilmente l'altezza.
0: L'altezza, perché è un pochino più piccolina Letizia Castà. E la secondogenita dell'attore italiano e della modella e attrice francese hanno avuto una lunga relazione dal 2003 al 2013. Credo non si siano mai sposati, vero Filippo? Non mi ricordo.
1: Sì, no, non si sono mai sposati.
0: Però hanno
1: continuato, nonostante l'interruzione della relazione, ad avere un rapporto molto bello,
0: civile,
1: molto intimo, civile.
0: Assolutamente.
1: Esatto. Lei ha un post, Athena Accorsi, ha un Instagram senza post.
0: Pochi follower, è un po', ecco, da questo punto di vista
1: defilata,
0: è un po' diversa,
1: sì,
0: dagli altri Nepo Baby che magari debuttano quando sono già molto molto famose. Lei ha 16 anni e ha chiuso la sfilata di Jacquemus in Corsica con tutta la sua bellezza e la freschezza dei suoi 16 anni. Poi se quella sarà una carriera che potrà continuare staremo a vedere, però la bellezza di mamma e di papà ce l'ha.
1: No, ha proprio ereditato la stessa abilità identica di pietrificare i fotografi.

0: finito che anche un tour che lo sta portando in giro per l'Italia e che riparte a metà luglio da un paio di date in Puglia e RAF e Radio Monte Carlo.
1: Due come noi, due come noi, due come noi.
2: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
7: Outmin del 25/3/2026.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
15: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a Eolo.
16: E allora tutto diventa più...
14: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
19: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
20: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno...

0: Una canzone davvero epocale anche stamattina qui su Radio Monte Carlo, scritta nel 71 ma ancora ti stringe il cuore tutte le volte che la senti. Era What's Going On di Marvin Gaye nel mattino di Due Come Noi su Radio Monte Carlo.
1: Pensa che qualche anno prima, nel 67, Tinto Brass girava Col cuore in gola, uno che viene definito un film thriller pop, che è stato girato, montato dal regista veneziano a Londra e che sarà la preapertura della mostra del cinema di Venezia, quindi il giorno prima dell'apertura ufficiale, il 1 settembre, con tanto di omaggio, perché è la prima mondiale della nuova versione restaurata in 4K, riportata alla luce in una veste digitale aggiornata.
0: Questo film è un autentico capolavoro, altrimenti non sarebbe finito appunto in questa meravigliosa manifestazione che è il Festival del Cinema. C'è anche chi si ricorda degli aspetti un pochino a margine, no? I vecchi scandali a Lido, lui era veramente un maestro, ha sdoganato la nostalgia pop per un certo tipo di cose, è sempre stato comunque un maestro molto anticonformista, sempre fatto discutere, però insomma se ancora resiste nel cuore del cinema italiano un motivo c'è.
1: Quindi preapertura a Venezia dedicata

0: anche l'ex ragazzaccio Robbie Williams a pochi minuti da mezzogiorno su Radio Monte Carlo.
1: E adesso qualcosa che confina con una linea di basso veramente micidiale dal Lazy Jazz degli anni 90, Brand New Avis su Radio Monte Carlo.

0: Dream On Dreamer di Brandon Avis su Radio Monte Carlo. Abbiamo ancora un'oretta da passare con voi. Siamo Rosaria Renna e Filippo Fir.
1: E c'è l'appuntamento con TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Avrebbe operato su commissione, in cambio di alcune migliaia di euro, il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Velinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Attacco nel cuore del Principato di Monaco. Una violenta esplosione ha scosso Monte Carlo ieri sera a pochi passi dal confine con la Francia. Gravissimi l'oligarca di Kiev Ermolaev e la moglie, meno grave il figlio di 13 anni. Un pacco esplosivo piazzato nell'androne del palazzo in cui vivono e caccia all'uomo. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia ha arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto ieri pomeriggio al lavoro sotto il sole nei campi nel Mantovano. Oggi 25 città da bollino rosso per il caldo. In arrivo i temporali, nella notte in Toscana contati oltre 4.600 fulmini. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma. Aggiornato a 1719, il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: su Radio Monte Carlo, la musica di gran classe come questa di Roxy Music, More Than This. Mezzogiorno e 5 minuti, abbiamo ascoltato le ultime grazie agli amici di TGCom 24 e ci stavamo confrontando, Filippo ed io, sul fatto che dobbiamo ancora fare i bagagli, la valigia per Perugia, e mi è già salita la febbre perché mi mette in crisi, ma scopro grazie a questo articolo del Post che non sono la sola ad essere in crisi quando deve preparare la valigia.
1: No, perché dal punto di vista psicologico hanno indagato rispetto a questo tipo di pensieri che tutti quanti noi abbiamo, soprattutto in questo periodo dell'anno, e il sunto, proprio stringendo all'osso, preferiamo avere un bagaglio molto pesante invece di rischiare di rimpiangere un abito che, se porti, metti in valigia, non userai
0: ma
1: mai.
0: Se non lo porti, arriva l'occasione che dici: se avessi avuto quello.
1: Non è
0: però
1: così.
0: È la scienza che lo dice, è l'avversione alla perdita. Diciamo che, se per esempio, per capirla in soldoni, se troviamo 100 euro in tasca di un vecchio abito ed è una cosa molto piacevole, mettiamo che è grado 1, perdere la stessa cifra dalla tasca camminando è spiacevole il doppio, grado 2. Quindi diciamo che valutiamo di più un bene quando ne siamo proprietari rispetto a quando non lo siamo. Fare la valigia significa lasciare perdere, anche se per un periodo limitato, delle cose che teniamo in gran conto. Ecco perché, questo glielo vorrei mandare, scusa, questo sto fotografando e mandando PDF a mio marito, che dice: ma dobbiamo fare 3 giorni al mare, hai 8 valigie, ma non sai mai quello che ti può servire.
1: Ecco, in questo istante Luca Onere sta entrando con la macchina della verità nello studio principale di Largo Donegani a Milano, da Rosaria Arenna. Rosaria Arenna, tu porti 5 o 6 libri nel tuo Kindle, o magari anche fisicamente?
0: No, lì ce ne sono molti di più, centinaia.
1: Sì, esatto.
0: Quello
1: no,
0: è facile.
1: Fai
0: libri
1: finta che li porti fisicamente, no?
0: Fisicamente
1: quanti
0: sono
1: ne
0: pesanti.
1: Quanti ne leggi?
0: In estate cerco di leggerne di più, però sai, quello è fatto col Kindle, pesa pochissimo, te ne porti tanti. Il problema dei vestiti, le scarpe, le magliette, eccetera, invece rimane.
1: Senti, l'altra domanda è
0: che Luca Onere sta entrando,
1: il fisioterapista tuo e di Giorgino quando tornate a casa
0: dalle vacanze.
1: Esatto, quanto vi costa? Parecchio.
0: Perché effettivamente poi salgo
1: trasloco sulle spalle.
0: Ma perché tu invece fai tutti i bagagli piccolini, poco pesanti.
1: Poi
0: sei bravo?
1: Sono bravo, sono stupido, perché poi devi comprare tutto quanto lì e costa il triplo.
0: Ah, ecco, vabbè.
1: Funziona così.
0: Lui sarà bravo, somber, dal punto di vista musicale, sì. Potential.

0: Bam, bellissima. Sognami di Biagio Antonacci, martedì mattina, l'ultimo giorno di giugno, 12 e 15 minuti, le diciamo tutte le cose di questa giornata che state passando con Rosaria Arena e con Filippo Firli. C'è davvero molta, molta attesa per il nuovo film di Christopher Nolan, che si chiama Odissea, uscirà il 17 di luglio. Ma attenzione, perché non c'è soltanto la notizia dell'uscita di un film, c'è una notizia che potrebbe significare tanto altro per tutto quello che viene fuori.
1: Una piccola rivoluzione, perché la casa che distribuisce questo film ha rotto la tradizione delle classiche recensioni sui social, cercando di concentrarsi solo sulla stampa e i giornalisti specializzati in cinema e spettacolo, mentre invece ultimamente si facevano delle proiezioni per blogger e influencer proprio per questo tipo di cose. In realtà c'è insoddisfazione da parte del pubblico, perché siamo diventati tutti più scaltri e sappiamo che magari gli influencer e content creator dicono, parlano bene di un prodotto anche soltanto perché c'è un accordo commerciale o sono stati invitati.
0: Dilla quella parola, dai.
1: Non la voglio dire, però per esempio Supergirl, che non è piaciuto tantissimo, sì. Alcuni lo hanno definito il film più bello dell'estate, quindi adesso forse si torna a quelli che vengono considerati più attendibili, quelli che sono che si occupano di cinema, lo fanno da una vita intera e lo fanno per lavoro.
0: No, è bello perché comunque si ristabilisce, si dà la giusta attribuzione, il giusto valore alla critica specializzata invece dell'opinione comunque dei social, no? Che tu sai viaggiano di mattina, pomeriggio e sera in direzioni anche completamente opposte e sbagliate.
1: Questo non lo so, però di sicuro il fatto che sia l'Odissea di Nolan, che è uno dei film più attesi, se non il film più atteso degli ultimi anni, fa sì che questa notizia abbia un risalto ancora maggiore. Quindi piccola rivoluzione per l'Odissea di Nolan, che poi dovrebbe conquistare tutti in sala a partire dal 17 luglio.
0: Certo che veder leggere, insomma, agli influencer non lo facciamo perché abbiamo bisogno, non lo facciamo vedere perché abbiamo bisogno di un pubblico vero, fa un po' impressione. Questo è George Michael.

0: Entro la fine dell'anno arriva un film concerto e un album dal vivo, George Michael, queste atmosfere incredibili su Radio Monte Carlo con Cowboys and Angels.
1: Due come noi, due come noi.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Goran Bregovic, in programma sabato 11 luglio a Pordenone. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire!
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
18: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
22: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: Vogue, con la nostra Rosaria Renna che ha fatto il voguing, ha fatto il posing dal voguing nel nostro studio principale di Milano, che sarà Madonna con Vogue nel mattino di Due Come Noi, quasi primissimo pomeriggio. Madonna, stavamo facendo una sorta di recap, no?
1: No, perché volevamo parlare di tennis, esatto, non mi ricordo di averla mai vista come ha fatto Beckham ieri, che era infatti sugli spalti a guardare
0: forse
1: il nostro
0: un pochino
1: Jansin.
0: Di più tifosa del calcio per anche
1: il
0: per
1: figlio
0: via del figlio David Banda, ma anche per la sua conoscenza con Dennis Rodman,
1: e quindi il basket.
0: Il basket ama molto questo. Comunque, invece, noi volevamo parlarvi di tennis perché c'è stato un momento davvero incredibile. Il classico...
1: direi che tutta la partita è stata incredibile. Ieri quella di Sinner, abbiamo sofferto con lui sul campo, e però ha tirato fuori proprio la grinta del campione, quei 31 ace con cui è riuscito a portare a casa un match che si era messo veramente molto male.
0: Vedere quel sangue dalla scarpa che usciva fuori, ti giuro, ma veramente stretto il cuore.
1: Anche i numeri uno hanno, noi ci siamo abituati subito che lui vince facile. Non è così, ragazzi, cioè,
0: no,
1: giocano
0: così,
1: anche gli altri
0: in così tanta pesante difficoltà. Non era, insomma, così frequente vederlo. Un momento invece, il classico Wimbledon Magic, solo Nole Djokovic poteva trasformare un momento di distrazione in un siparetto davvero memorabile. Che cosa è successo? È successo che qualcuno sul palco ha fatto una dichiarazione d'amore.
1: Stavano guardando la partita, e quindi uno ha chiesto a un'altra se si voleva sposare.
0: E quindi lui si è autoinvitato, non solo gli ha dimostrato il suo lato più ironico e carino, insomma, ha mimato il cuore, si è invitato dicendo voglio un invito anch'io al vostro matrimonio. E quindi sono scattati gli applausi di tutti.
1: Come andrà a finire? Oggi ritorna Serena Williams in campo a 44 anni dopo un lungo periodo di ritiro, 7 volte vincitrice a Londra, e poi vedremo anche un po' di italiani, da Jasmine Paolini a Tyra Grant, da Flavio Cobolli a Matteo Berrettini, a Sone, Guarnaldi, speriamo vada meglio che a Darderi e Cocciaretto ieri, che sono già tornate a casa.
0: Ce li avete i popcorn? Oggi non ci si stacca dallo schermo neanche per un istante. Questi sono Charlie Puth e Coco Jones su Radio Monte Carlo, Sideways.

0: Mark Ronson con Miley Cyrus di Nothing Breaks Like the Heart su Radio Monte Carlo. E tra poco, immaginate, una delle cose, delle voci più preziosi del mondo e uno dei metalli più preziosi del mondo, tutti in 3 minuti e 40 su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi,
1: due come noi. Dalle 13 non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire

0: euro di bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: che io ho i brividi ogni volta che lo ascolto, questo Lucano qui.
1: Sì, esatto, perché riesce ad unire proprio l'emozione con questa capacità vocale che arriva in altissimo proprio. Lui addirittura aveva un fan internazionale molto amato che era Peter Gabriel, diceva che Mango in Italia era il numero uno, pensate un po'.
0: Mango, quanto ci manchi
1: Mango.
0: E quanto ti amiamo. Senti,
1: sì.
0: il nostro gufare le grandi del mondiale non è vero, si fa per dire, però Olanda e Germania clamorosamente a casa, eliminazioni shock, fanno festa Marocco e Paraguay che li hanno buttate fuori dai mondiali. In Paraguay erano così
1: festa
0: felici,
1: nazionale
0: sì, il presidente ha dichiarato festa nazionale, tutti in strada a festeggiare per questa qualificazione, insomma per questo andare avanti storico per loro.
1: E la Francia?
0: La Francia è forte, la Francia è più difficile da gufare perché è fortissima, non so se hai visto come gioca, è una di quelle che potrebbe vincere insieme all'Argentina per quello che abbiamo visto in questa prima fase dei mondiali.
1: Sono cugini, ci mancherebbe altro, però comunque insomma,
0: è passato Gerry Romano che tifa Belgio perché ha due giocatori
1: ecco,
0: del
1: tifiamo
0: Napoli,
1: il Belgio, tifiamo tutti Belgio. tutti quelli collaterali, perché lo spirito mi sembra poi alla fine sia proprio questo, no? Quello di cercare di dare supporto agli underdog, a quelli che non ti saresti mai aspettato.
0: Allora il Paraguay è perfetto, è da
1: bella
0: portare
1: Paraguay
0: come squadra
1: del
0: cuore.
1: Segno, mon me lo tanto.
0: Bruno Mars, I Just Might.

0: miau miau miau.
1: Perché miau?
2: Perché lei ha dei toni bassi che secondo me fanno la felicità
1: dei nostri
2: gattofili ascoltatori.
1: Morciba con Otherwise. Arrivano i saluti tra miau e bau di Filippo Firli e Rosaria Renna. Vi lasciamo con il nostro mitico Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco con la boutique della musique.
2: Grande, vi aspettiamo domani mattina a partire dalle 10. Grazie a Luca Olere e a Chico Lotta qui a Roma, Giulio Bartolomei in regia. Vi lasciamo con Andrea e a domani. Ciao.
1: Ciao. C'è TGCOM 24. Ciao. Due come noi, due
3: come noi, due come noi. Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Erano pronte a fuggire all'estero. Secondo chi indaga, avrebbero agito su commissione pagate alcune migliaia di euro, usata gelatina esplosiva reperita su canali illegali. Mentre si affievoliscono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi nel terremoto in Venezuela, le squadre di soccorso hanno estratto vivo un 12enne dalle macerie. Il bilancio delle vittime è attestato a 1.719 e nel paese scatta l'allarme per possibili epidemie. Il caldo miete vittime sul lavoro. Nel Mantovano un bracciante marocchino di 55 anni collassa nei campi e muore. Allarme dei sindacati provinciali, le vittime negli ultimi giorni sarebbero 4, si punta il dito sul caporalato. Oggi temperature da bollino rosso in 25 città. Arrestato nel cuore della notte l'assassino di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte a Reggio Emilia dopo aver negato al killer una pizza gratis. Il responsabile è un italiano di 43 anni che già 3 volte non aveva pagato il conto, avrebbe alcuni precedenti per droga. Da Papa Leone XIV un appello in extremis ai lefebriani: vi prego, tornate indietro, c'è ancora spazio per il dialogo, no allo scisma. Il movimento ultratradizionalista domani dovrebbe ordinare 4 vescovi senza l'ok del Vaticano. Se ciò avvenisse scatterebbe in automatico la scomunica. Mondiali di calcio stasera: Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia, poi nella notte Messico Ecuador. Intanto il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile agli ottavi dopo la vittoria sul Giappone. Tennis, oggi a Wimbledon 6 azzurri in campo, inizia Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
11: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
6: La boutique della musique.
2: Martedì in boutique è l'ultimo giorno di giugno ed è soprattutto un altro giorno di buona vita per ognuno di noi. Ringrazio e saluto Rosaria Renna, Filippo Firli e sono molto molto contento di ritrovarvi e accompagnarvi per i prossimi 60 minuti con la grande musica di Radio Monte Carlo. Spero sia una buona giornata, qui cerchiamo di renderla piacevole ovunque siate, naturalmente in Italia, nel mondo, anche qui in Costa Azzurra, nel Principato di Monaco, da dove vi sto parlando e dove abbiamo avuto anche una serata ed una nottata piuttosto movimentate. Io sono Andrea Munari, ho con me Giulio Corbelli e alla selezione musicale ci pensa Marco Fullone. Dietro una carriera importante, lo sappiamo, ci sono quasi sempre impegno e determinazione. Quando l'infanzia è difficile, arrivare ad un traguardo è una soddisfazione ancora più grande. Una bimba di 2 anni abbandonata dalla madre cresce in una famiglia adottiva, l'infanzia è tutta nella città di Detroit ed è lì che Anita Baker impara a cantare ed è la sua voce a darci il benvenuto nella boutique de la musique.

Giving You the Best That I Got, Anita Baker, che è cresciuta a Detroit ascoltando cantanti jazz come Sarah Vaughan, Nancy Wilson, Ella Fitzgerald e non solo, e lì è diventata grande. Questa è Radio Monte Carlo, a quest'ora c'è la boutique della musica a tenervi compagnia, e qui ci sono anche Nile Rodgers alla chitarra, David Bowie che ci mette la sua incredibile voce, con loro una canzone di Iggy Pop dall'atmosfera piuttosto cupa, che però diventa un successo internazionale che fa anche ballare in una nuova versione. E China Girl.

Ed è scattata proprio quell'intesa formidabile tra David Bowie e Nile Rodgers, il quale diventa anche coproduttore, e quell'album che conosciamo molto bene, Let's Dance, resta un altro grande traguardo nella carriera di David Bowie. Spero stiate bene qui con noi. Siamo nella boutique della musique in diretta dal Principato di Monaco, oggi con il sole naturalmente. Buon ascolto con la musica più bella di Radio Monte Carlo, che ci dice adesso di non smettere mai di alimentare speranza e coraggio con chi si ama, di andare avanti per affrontare la vita e arrivare sempre più in alto. È di Lighthouse Family.

Mille baci da parte tua e un milione di giorni tra le tue braccia non sono mai, mai, mai troppi. Never too much. E anche questa è la forza dell'amore. Canzone scritta e interpretata da Luther Vandross. Buona estate con Radio Monte Carlo e dalla Boutique de la Musique. Resteremo aperti tutto luglio per ascoltare e raccontare delle belle in musica. Così l'abbiamo detto. Abbiamo voluto adesso un super classico che è proprio un punto di riferimento anche per altri grandi artisti. Questo è l'originale e alla voce di Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi.

0: And Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, l'hanno voluta anche Janet Jackson, i Counting Crows, ma la storia è molto più lunga, campionata almeno in 20 canzoni e rifatta in oltre 50 versioni. Altri racconti, grandi artisti, canzoni bellissime tra poco, qui in boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: La senti? È la voglia di novità! Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca! Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
20: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Ah, che meraviglia, ed è sempre emozionante questa canzone di Elton John, che sia con il nome di Norma Jean, ovvero Marilyn Monroe, oppure con quella della principessa Diana. Storie differenti, con un finale però molto triste. È la boutique della musique di Radio Monte Carlo che ci fa ascoltare i più grandi della musica. La voce di Etta James si fa decisa quando dice: non voglio che tu sia uno schiavo, non voglio nemmeno che tu lavori tutto il giorno, voglio solo che tu sia sincero, e voglio solo una cosa. I just wanna make love to you.

Che voce, Etta James, per lei ci sono 3 Grammy Award, poi il premio alla carriera, il suo nome nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Grammy Hall of Fame e anche nella Blues Hall of Fame, e questo non è proprio da tutti. Siamo nella boutique della musica, vi sto parlando in diretta dal Principato di Monaco, sono le 13:36 minuti e 5 secondi e lassù il cielo è azzurro. Qua giù invece c'è la musica più bella di Radio Monte Carlo, siamo in spiaggia, Chris Rea, questa è On the Beach.

Eh sì, avete ragione, siamo proprio in quel periodo lì, suoniamo anche molto disco oggi, vero? E pensare che Diana Ross non la voleva cantare questa Love Hangover proprio perché è disco music, poi il clamoroso successo le fa capire che era cosa buona e giusta, e complimenti anche ai musicisti che suonano per lei perché suonano veramente. Un altro momento con una canzone, un artista che hanno lasciato il segno, e un applauso in più dalla boutique della musica per quella tenacia e quella forza di donne e ragazze che hanno tenuto unite proprio famiglie e comunità nei momenti più difficili. Siamo in Giamaica, mette tutto in musica un grandissimo Bob Marley con No Woman, No Cry.

Pubblicata 50 anni fa, No Woman No Cry è un periodo di tensioni sociali anche economiche in Giamaica e Bob Marley celebra la straordinaria capacità delle donne giamaicane proprio di affrontare le difficoltà. È la grande musica di Radio Monte Carlo, è qui ed è di tutti noi e c'è un altro grande artista che la prossima settimana riparte in tour, pochi concerti ma in luoghi suggestivi, così ha voluto Antonello Venditti. Lo ascoltiamo nella boutique della musique con una delle più belle e anche discusse del suo repertorio.

0: Ed è proprio tutta sua, Sara, l'ha scritta e cantata Antonello Venditti, e spero che tutte le canzoni che abbiamo ascoltato insieme anche oggi qui in boutique abbiano un posto speciale dentro ognuno di voi. Grazie.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly, da lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
5: E questa è stata la boutique di oggi, spero vi abbia portato 60 minuti di belle canzoni e anche di buone parole. Grazie per il vostro gentilissimo ascolto, per stare con noi, per trovare anche il tempo di inviarci un commento. Vi leggiamo tutti e sempre. Isabella Eliodori, Claudio Di Leo saranno con voi tra poco, prima ci sono gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con le breaking news di TGcom 24. Ringrazio Marco Fullone che ha selezionato le canzoni, Giulio Corbelli che ha curato tutto in regia. Io ci ho messo la voce dal Principato di Monaco e domani siamo qui alle 13. Ciao a tutti.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
6: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13:59.
9: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
10: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica. Il milionario e il figlio feriti ma non sono in pericolo di vita. In condizioni critiche la moglie a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un 12enne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi. 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro, usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. A giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a 0 rispetto al mese precedente. Lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia, aveva negato al presunto killer una pizza gratis già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis, dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Pomeriggio tra le 14 e le 16 su Radio Monte Carlo c'è Happy Together che si divide tra Roma e Milano. Esatto. A Milano c'è Isabella Leodori, buon pomeriggio Isa.
1: A Roma c'è Claudio Di Leo, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento. Senti come sono precisini.
0: Ammazza. In regia invece a Milano c'è Giulio Corbelli, qui invece c'è Chicco Allotta, Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino. Questa è la squadra che vi porterà anche oggi fino alle 16.
1: Poi
0: anche
1: cambieranno oggi un po' di cose, esatto. Claudio, lo sai, no? Perché tu andrai in vacanza, poi l'ultimo giorno per siamo vicini all'ultimo giorno per quello che riguarda Serena Mazzone, perché sta scoppiando la sua pancia, non so
0: se l'hai
1: visto,
0: la vedo bellissimissima,
1: è una pancia che cammina,
0: anzi, bellissimissime,
1: è stupenda, veramente bella. E poi vabbè, ci sarà Umbria Jazz, ci saranno un sacco di cose che succederanno nel mese di luglio, ma vi aggiorneremo strada facendo. Nel frattempo, sì, amici, abbiamo la nostra musica meravigliosa come sempre con questo grande immenso successo di lei, Taylor Swift con Opalite.

0: I Tiro Mancino con Sale, Amore e Vento, canzone che già nel titolo ci parla d'estate. A proposito d'estate, amici e amiche che andrete a prendere il sole al fiume, al lago, al mare, fate molto attenzione perché l'articolo 726 del Codice Penale punisce gli atti contrari alla pubblica decenza. Diciamo che c'entra sta cosa?
1: C'entra
0: perché è un illecito amministrativo, grazie al cielo non più un reato, che è stato contestato a una signora di 55 anni, tale Maria José Bordalo Núñez.
1: Aspetta, ripeti?
0: Maria José Bordalo Núñez.
1: Che se aggiungi un bailando diventa un singolo di Enrique Iglesias, tra l'altro. Molto bene.
0: 55 anni, che si è messa a Cividale del Friuli, lungo il fiume Natisone, a prendere il sole con il seno al vento.
1: E che sarà mai?
0: Niente, però è arrivata la polizia locale e gli hanno fatto la
1: multa. Amore, vento e seno al vento.
0: Esatto. E gli hanno fatto la multa.
1: Ma povera. Comunque siamo diventati un po' bacchettoni rispetto al passato. Io non so se vi ricordate, probabilmente no, perché non eravate ancora nati. Negli anni 70, dopo la rivoluzione sessuale, eccetera,
0: le donne 68.
1: Al mare andavano tutte senza il pezzo sopra.
0: Era una conquista.
1: Ma nessuno ci faceva caso, e questa è la cosa bella, capito?
0: Ricordiamoci sempre che il nostro codice penale è del 30, eh? Ricordiamocelo sempre.

0: Rhythm of My Heart, uno dei grandi successi di Rod Stewart, che potrete seguire anche dal vivo nell'unica data italiana, ovvero il 2 luglio prossimo a Bassano del Grappa, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Happy
1: together. Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: L'inflazione

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Tra i più grandi ingegneri del suono nella storia della musica, Alan Parsons, qui nel suo project, Alan Parsons Project, Don't Answer Me, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora. Da Isabella Leodori e Claudio Di Leo insieme fino alle 16, la signora è stata multata per il seno al vento e vedo che gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sono anche piuttosto d'accordo con questa multa.
1: Ma povera, ma magari è andata là per risparmiare, visto quanto costano appunto gli ombrelloni in riva al mare, e allora, quindi ci vado al fiume e poi le fanno la multa. Esatto. Allora,
0: visto
1: povera.
0: Che la settimana scorsa tu non c'eri, Isa, e parlavo di quanto costi mangiare in Puglia, andiamo a vedere invece in Campania, perché se la Puglia piange, la Campania non ride, quanto costa andare al mare.
1: Beh, rispetto al passato è diventato più costoso trascorrere una giornata al mare in Campania in generale. Nell'estate del 2026 i prezzi infatti sono aumentati rispetto all'anno prima del 6% e del 24% rispetto al 21%. Mamma quando mia. Ho detto che negli ultimi anni è esploso tutto tranne i nostri stipendi, avevo ragione, ecco, e questo a causa dell'inflazione, l'aumento dei costi energetici, eccetera eccetera eccetera. Comunque la regione offre più di 1500 stabilimenti balneari che sono distribuiti su circa 480 chilometri di costa, e però va detto che ci sono anche prezzi molto diversi rispetto ai tanti posti, insomma, sono
0: ad esempio,
1: tanti, voglio
0: ad esempio,
1: dire, no?
0: Sorrento, ecco, che è la meta più cara, con ombrelloni fino a 350 euro al giorno, mentre Ponte Cagnano offre prezzi più contenuti a partire da 6 euro. Il Cilento resta relativamente conveniente, con una spesa media di 35 euro. Certo che da 6 euro a 350
1: voglio dire, in mezzo c'è
0: un po' troppo.
1: Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro posso spendere una parola meravigliosa per il Cilento, che è uno dei miei posti preferiti. Ma quanto è bello il Cilento, quanto siete fortunati a stare lì, amici del Cilento, eh?
0: Bevi.
1: Ecco, veramente tanto. Voglio salutare anche Stefano, il nostro carissimo radioascoltatore, che chissà, magari anche all'ascolto, che ogni anno ci viene a trovare a Perugia e ci porta le mozzarelle.
0: Sì, ha scritto qualche giorno fa dicendo che comunque tornerà anche quest'anno.
1: Noi lo aspettiamo, caro Stefano, ti vogliamo bene non soltanto per le mozzarelle, ma proprio perché sei una bella persona, proprio molto molto affettuosa peraltro.
0: E poi magari più tardi ricorderemo anche quanto è importante il mese di luglio per noi di Radio Monte Carlo, mese che sta per arrivare. Intanto la nostra grande musica anche con Harry Styles.

0: Miracle Worker con Super Heavy, questa super band formata da Mick Jagger, Dave Stewart, Damian Marley, ma c'è lei, questa voce straordinaria, Jo Stone, che ho avuto occasione di vederla a Perugia in Umbria Jazz qualche anno fa, veramente pazzesca, aveva il pancione più grosso di quello di Serena, guarda, non so veramente come faceva a stare sul palco, bella bella bella, bravissima, e soprattutto Jo Stone sarà anche a Modena, giusto?
1: Sì, perché tu l'hai incrociata a Perugia, io la incrocerò il 16 di luglio a Modena in occasione di Jazz Open Modena insieme a Jamie Cullum, che anche quello hai visto a Perugia,
0: Jazz, esatto.
1: Giusto?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: siamo radio ufficiale di Jazz Open Modena e dal 13 al 18 luglio io sarò lì da Piazza Roma a raccontarvi quello che succede, così come tutto il resto dei miei colleghi dal 3 al 12 sarà a Umbria Jazz.
0: A Perugia, vi aspettiamo in Corso Vannucci, la postazione è quasi pronta e noi ci stiamo organizzando con le valigie, perché il problema non è prendere la macchina, partire il treno, cioè sono le valigie, sono sempre state quelle, cioè queste non c'entrano, ma ce le faremo entrare, non vi preoccupate, perché vogliamo essere belli, giovani e scattanti davanti a voi quando insomma ci vedrete, ci verrete a trovare soprattutto alla postazione, mi raccomando,
1: sì,
0: non mancate.
1: Sono 20 giorni belli importanti i prossimi che ci aspettano di luglio qui su Radio Monte
0: e che
1: Carlo.
0: Calendario abbiamo anche quest'anno a Perugia, mamma mia che bellezza, ci torneremo
1: bello
0: sopra, non vi preoccupate.
1: Banderas adesso dal 1900

0: Sally Herbert, che era quella con i capelli corti, mentre l'altra, Caroline Buckley, i capelli si li rasava a zero, tipo Sinead O'Connor. Insieme erano le Banderas, appena riascoltate, con This Is Your Life su Radio Monte Carlo.
1: Dieci giorni di grande musica, in diretta, dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia, per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci, per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
15: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
16: Musica, energia e divertimento.
17: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
18: Team Battiti Live!
17: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: E non so se cosa è meglio, se il sax, il basso, la voce di Battisti, ma è veramente l'attacco di questa canzone non è la prova concreta dell'esistenza di Dio, secondo me, però non lo so, magari sbaglio. Prendila così, Lucio Battisti, questa è Radio Monte Carlo, qui c'è la musica più bella, era il 1978, miei cari fanciulli.
1: Comunque una cosa, un attimo,
0: una
1: un
0: donna
1: inciso,
0: per amico l'album, ecco.
1: Un inciso tra me e te, sì? Isa, era Paul Westwood comunque,
0: Westwood,
1: il bassista.
0: Ah, allora avevi ragione. Azzeccato,
1: okay.
0: Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, miei cari, qui si parla, torniamo alla triste realtà.
1: Sì.
0: Andiamo
1: con i piedi
0: perché
1: per
0: la musica
1: terra.
0: Ci fa volare, no? Poi a un certo punto devi capire, prima parlavamo di prezzi aumentati anche per quello che riguarda le spiagge della costa campana, per non parlare poi del cibo che

0: dobbiamo spendere, cioè che dobbiamo pagare, ecco, quando andiamo fuori, perché magari, ma sai che c'è, mi concedo una giornata al mare, ma sì, pago l'ombrellone, ma non ho voglia di portarmi la schiscetta da casa, non ho voglia, mangiamo sul mare, e lì veramente altro che salasso.
1: Eh sì, perché calcolate che mangiare in uno stabilimento balneare in campagna costa circa il 40% in più rispetto a un bar o a un ristorante esterno.
0: Vabbè, ci sta, però il 40%
1: sì, è tanto. Ah. I prezzi dei bar sulla spiaggia, come i chioschi, le tavole calde, registrano comunque un rincaro medio negli ultimi anni del 7%. Ad esempio, un caffè può costare anche 2,50 euro, per dire. I panini arrivano fino a 8 euro, io l'ho pagato 6 domenica scorsa, vabbè, ma a parte
0: sul
1: questo
0: mare.
1: Sì, esatto. E i prezzi, insomma, variano comunque notevolmente, un po' come parlavamo prima del costo degli ombrelloni,
0: sì,
1: e delle attrezzature da spiaggia, anche per quanto riguarda il cibo. Chiaramente i prezzi variano da località a località.
0: Tra l'altro, ma proprio per questo motivo, ovviamente si sceglie anche di portare il cibo da casa, però non tutti gli stabilimenti ti fanno entrare con il cibo.
1: Storce il naso. Tu abbassa i prezzi, che io me lo porto da casa. Facciamo così allora.
0: Mi farebbe piacere, anzi.

0: Happy Together volata via, chiusa con Jennifer Lopez, If You Had My Love, qui su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il caldo record miete vittime sul lavoro. Nel mantovano la CGIL denuncia 4 braccianti morti nei campi in pochi giorni. L'ultima vittima un marocchino 55enne. Nel padovano un imbianchino di 64 anni ha perso la vita per un colpo di calore. Oggi e domani 25 città da bollino rosso, giovedì scenderanno a 2. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda ha agito su commissione, pagata migliaia di euro. Impiegato esplosivo da cava reperito su canali illegali. Ho messo la bomba, dobbiamo buttare i palazzi per terra, dice uno dei 4 in un'intercettazione. Destituito dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato di Milano Mecenate, in carcere per l'uccisione del pusher Mansuri al boschetto di Rogoredo. L'ex agente è accusato di omicidio premeditato, estorsione, spaccio e depistaggio. È un 43enne italiano la persona arrestata nella notte per l'omicidio del pizzaiolo Raffaele Stipa a Reggio Emilia. L'uomo, con precedenti per droga, ha accoltellato a morte la vittima e ferito la sorella dopo che gli avevano negato una pizza gratis. In passato gli era stata concessa in almeno 3 occasioni. Fuori pericolo dopo l'attentato dinamitardo nel suo palazzo di Monte Carlo l'oligarca ucraino Ermolaev. Ferito ma non grave anche il figlio. La moglie è invece in condizioni critiche e ha perso le gambe. La procura del Principato di Monaco indaga per tentato omicidio ed esclude la pista terroristica. Mondiali di calcio oggi: Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia, fuori Olanda, Germania e Giappone, avanzano Marocco, Paraguay e Brasile. Tennis: a Wimbledon nel femminile passano il turno Paolini e Grant, nel maschile in campo Arnaldi, poi Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Mamma mia, che capolavoro! Holding Back the Years, 1985, Simply Red. Questa è Radio Monte Carlo, amici, questa Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, fino alle 16. Ancora buon pomeriggio a voi in questo giorno. Siamo alla fine di giugno, caro.
1: Eh sì.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Ultimo giorno di giugno. Mamma mia. Come passa il tempo, signora mia? Ecco, così ho fatto
1: giorno,
0: anche...
1: Giorno prima delle vacanze per me.
0: Per te sì, amico, per te sì. Insomma, ci torneremo su questa cosa perché mi lasci sola per tutto. Non ho capito. È vero che la prossima settimana, anzi da venerdì, sarò in diretta con la nostra
1: con
0: Chiara Lorenzutti a partire dalle 14 da Perugia in diretta, io e lei insieme fino alle 17. Che bello. Piccola parentesi chiusa, sì. Ma torniamo a noi, anche perché stanno succedendo cose a Wimbledon.
1: Eccoci. Sì, prendo la linea da Wimbledon, tutto vestito di bianco perché quello bisogna vestirsi così.
0: Dress code.
1: Per parlarne io mi vesto tutto di bianco perché sta giocando il nostro Matteo Arnaldi in questo momento contro il francese Holly, credo che si pronuncia sta maniera, non lo so. Vinto il primo set 6-3, ha perso il secondo 6-1, sono al terzo set 3-2 in questo momento per Arnaldi, che forse sta per breccare, ma forse.
0: Come siamo messi con il cortisolo, amici? L'ormone dello stress?
1: Non so dove l'ho messo.
0: Dov'è?
1: No, stava qua.
0: Ma è una cosa che
1: messo,
0: si sente.
1: L'ho messo qua.
0: Allora, si parla di benessere psicofisico. C'è un medico che si chiama Emanuele De Nobili, che è un esperto di medicina anti-aging e longevità. Ecco, secondo lui questo ormone svolge un ruolo essenziale come metronomo endocrino, che regola l'equilibrio del corpo, ma può diventare problematico quando viene prodotto in eccesso. E questo, insomma, ne sappiamo... abbastanza, perché insomma un attimo che sentiamo lo stress, soprattutto quando è molto caldo, hai da fare delle cose, non hai l'energia per farle, soprattutto poi insomma tutto quello che succede, il traffico, l'uso continuo di schermi, le notifiche digitali, tutto questo che contribuisce a far crescere questo ormone dello stress.
1: Esatto, che non va eliminato,
0: no,
1: ma riportato
0: no.
1: a livelli fisiologici. Come fare? Tra poco ve lo diciamo. Stavo qui apposta,
0: questo volevo
1: amici.
0: Dire io. Perfetto. E allora la musica su Radio Monte Carlo, U2, Song of the Future.

0: Ma chi? Quello no, non era abbastanza uomo per me. Così ecco. Canta Toni Braxton, He Wasn't Man Enough, alle 15:17 su Radio Monte Carlo. Hai capito, Toni Braxton?
1: Hai capito.
0: Tocca stare attenti.
1: Appunto, che paura. Amici, abbassiamo il cortisolo. Come facciamo, secondo gli esperti? Allora, il primo pilastro del reset riguarda la luce mattutina. Quindi, sì, esporsi alla luce naturale entro un'ora da risveglio per, che so, 10-20 minuti prima che arrivi la lingua di fuoco.
0: Esatto, cioè se ti svegli alle 11 anche no, nel senso se ti svegli in un orario decente.
1: Sì, proprio diciamo quando c'è l'alba, ecco. Aiuta a regolare il ritmo circadiano e la produzione di melatonina, migliorando quindi energia e qualità del sonno. Poi, a un certo punto, bisogna anche stare attenti con l'alimentazione, quindi la colazione è fondamentale, giusto Claudio?
0: Eh sì, bisogna consumare alimenti ricchi di magnesio e vitamine B e C, limitando invece caffeina e alcol che possono compromettere il sonno.
1: Sveglio, insomma, mi prende malissimo.
0: Sì,
1: come si
0: abbastanza.
1: Fa? Ecco.
0: Anche la birretta appena sveglio.
1: Mentre ti godi la primaria del mattino, mi sembra un po' fuori luogo, ti posso dire. E poi soprattutto dovete ridurre gli stimoli stressogeni almeno un'ora prima di dormire, quindi niente notifiche.

0: Dall'album Carboni, che ha venduto milioni e milioni di copie, Luca Carboni con La mia città su Radio Monte Carlo. Preparate il pantalone a zampa d'elefante, perché tra poco vi porteremo nel 1974.
1: Happy Together. Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Totale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Marmalade su Radio Monte Carlo, come diceva Isa, ci siamo vestiti con il pantalone a zampa e via così, 1974.
1: Bella, bella canzone che ascoltiamo sempre con grande, grande piacere qui su Radio Monte Carlo e non solo. Attenzione amici, attenzione, perché qui parliamo di progetti di vita e soprattutto di amore.
0: Di matrimonio,
1: perché amore è una cosa diversa dall'innamoramento. Quando noi riusciamo a fare questa distinzione, vuol dire che noi diventiamo persone mature, e quindi non è così semplice. Allora, secondo alcuni studi sociologici e matematici, esisterebbe una fascia d'età considerata ideale per sposarsi, e che va dai 28 ai 32 anni. Perché? Perché in questo periodo della vita, dicono, si raggiungerebbe un equilibrio tra maturità emotiva, stabilità economica, capacità di costruire.
0: Sì.
1: La stabilità economica a 28 anni.
0: Beh, 28 anni siete fortunati.
1: Sei figlio di papà, probabilmente, perché
0: in questo periodo,
1: in questi tempi, sai com'è.
0: Diciamo che queste ricerche di questi sociologi mostrano che il rischio di separazione e divorzio diminuisce fino ai primi 30 anni, ma dopo i 32 aumenta di circa il 5% per ogni anno successivo. Mi spiego meglio.
1: Ecco,
0: più
1: spiegati.
0: Si va avanti dopo i 30 anni e maggiore è la possibilità di divorziare. Quindi per questo abbiamo questa forbice tra i 28 e 32 anni, nel senso che se ti sposi a 33 c'è il 5% in più di possibilità di separarti. Se ti sposi a 34,
1: ma scusa, a 33 non sei più maturo che a 32 o 28, scusami, e dovresti anche saper capire, cioè se non altro, qual è il giusto compagno, la compagna con cui costruire il progetto di vita. No, a 33 anni, meglio
0: dovresti
1: che a 28
0: essere,
1: meglio
0: esatto.
1: che a 28 se,
0: dovresti
1: non lo
0: essere
1: so,
0: più
1: me.
0: Maturo,
1: sì, credo, boh, non lo so.
0: Beh, loro dicono che in realtà la maturità relazionale non dipende esclusivamente dall'età. Quindi non è questo,
1: no,
0: l'aumento
1: dell'età
0: non significa essere più maturi.
1: Non è semplice, però non è semplice assolutamente.
0: Non
1: però
0: lo so.
1: Ripeto, io torno a... Allora, mi raccomando, amare è un'altra cosa, essere innamorati diverso. È diverso. Un'altra cosa.
0: Opposti. E soprattutto ricordatevi che gli avvocati costano e anche molto, Ve lo dico,
1: pensateci,
0: costano tantissimo.
1: Bene.

0: L'artista belga che si nasconde dietro lo pseudonimo di Nova Star. Ci piace riascoltare questo Never Back Down qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: La nuova normativa europea inserita nel quadro della Eco Design for Sustainable Products Regulation e collegata alla revisione della Waste Framework Directive vieta la distruzione dei capi invenduti e spinge la moda verso maggiore ecosostenibilità. Il settore dovrà ridurre sovrapproduzione e sprechi ripensando l'intero ciclo di vita dei prodotti.
2: Saranno centrali Eco Design, riciclo, second hand e riuso insieme all'intelligenza artificiale per prevedere la domanda. L'obiettivo è ridurre i rifiuti tessili e accelerare la transizione verso un modello circolare più responsabile e sostenibile, senza compromettere competitività e valore dei brand sul mercato globale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
21: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: Che dolce, Red Light Special con TLC su Radio Monte Carlo. Vedi che sono arrivati tanti messaggi a proposito di quando è il momento giusto per sposarsi, quando ci si vuole bene, quando abbiamo voglia di condividere, quando c'è reciprocità, quando abbiamo voglia di costruire. Questo lo dico io, ovviamente non è la ricerca in sé.
1: Sai cosa? Che quando hai voglia... la volontà di costruire, basta, ho detto la cosa più giusta che si potesse
0: sono
1: dire.
0: Diventata saggia in vecchiaia, vedi? Allora amici, attenzione, perché patti chiari, amicizia lunga, l'unico consiglio che ci sentiamo di darvi. C'è una coppia cinese che ha deciso di fare una cosa interessante.
1: Sì, sono diventati virali loro sui social perché dovevano organizzare un po' quello che sarà stata, che sarà la vita futura tra coniugi, per dividersi i compiti in casa. Come hanno fatto? Semplice, hanno organizzato il giorno del matrimonio un incontro di box tra moglie e marito,
0: cioè chi perde fa
1: le faccende domestiche per tutto il resto della vita.
0: Beh, insomma,

0: Sai chi ha vinto?
1: Chi ha vinto?
0: Lei.
1: No, non ci credo. Più forte di lui. Allora è stata un'idea della donna, sicuramente, perché evidentemente era allenata. Diceva, pensava di perdere, no? Magari, no, anzi, pensava di vincere il marito, e invece è andata diversamente. Secondo me c'è un calcolo importante dietro a questa decisione. Sì,
0: ora tocca
1: sì.
0: vedere se lei magari grossa, una che mena, insomma. Forse era una che mena, una grossa.

0: Eurythmics, It's Alright, Baby's Coming Back, a chiudere l'appuntamento di Happy Together di oggi. Grazie Isabella e Leodori.
1: Ma grazie a te Claudio Di Leo, e soprattutto buona vacanza. Lo
0: grazie,
1: risentirete dopo il 13 praticamente.
0: Sì, il 13
1: esattamente,
0: il 13.
1: Quando tornerai dalla tua vacanza, quindi buona vacanza, mi raccomando.
0: Grazie.
1: Rilassati, ricaricati, mi raccomando. Intanto salutiamo Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino. Da noi è tutto per oggi, io tornerò domani da sola, quindi con Happy Together a partire dalle 14, e vi lasciamo con le news e tra pochissimo anche la nostra Chiara Lorenzutti con Selavì. Ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio per l'esplosione di ieri sera davanti a un edificio residenziale che ha ferito l'oligarca ucraino Vadim Emolaev, la moglie e il figlio di 13 anni. Esclusa l'ipotesi terrorismo, l'uomo e la donna si trovano in condizioni critiche in ospedale. Oltre 1700 morti in Venezuela, vittime del terremoto, tra loro anche 16 italiani. Nello stato di La Guaira è stato tratto in salvo un bambino di 12 anni, intrappolato sotto le macerie da 5 giorni. Ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. Caldo record, l'OMS lancia l'allarme. In Italia 5 morti nelle ultime 24 ore. In Europa si stanno riempiendo i pronto soccorso. Domani nuova riunione tecnica al Ministero della Salute. Il 6 luglio quella tra Stati europei. L'ondata si sposta a est, Budapest verso i 40 gradi, allerta in 7 paesi. Facciamo la storia è la frase shock di uno dei 4 arrestati per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci di ottobre. Il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Per gli inquirenti i 4 erano pronti a fuggire all'estero. Reggio Emilia sotto shock per il violento assassinio di Raffaele Stipa, il pizzaiolo di 67 anni ucciso ieri sera a coltellate da un cliente che non voleva pagare. Il killer è stato identificato grazie alle telecamere del locale e fermato nella notte, ferita anche la sorella della vittima. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei sedicesimi, alle 19 ore italiane Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Tennis a Wimbledon, esordio vincente per le azzurre Paolini e Grant, battute rispettivamente la statunitense Montgomery e l'inglese Bolter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Michael Bublé con la sua Moon Dance qui su Radio Monte Carlo. Va bene dance, ma basta che sia basso dispendio energetico, ma direi insomma che con questo ritmo ci siamo pronti a cominciare.

Martedì 30 giugno, buon pomeriggio, ben trovati, questa è Radio Monte Carlo, 16:07 minuti, grazie, un ringraziamento a Isabella Eleodori e Claudio Di Leo, un abbraccio a voi ragazzi, torna prestissimo Happy Together e arriva C'est la vie, due ore con la grande musica di Radio Monte Carlo insieme a me Chiara Lorenzutti, buon pomeriggio anche a Riccardo Brambilla in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, tutti quelli che hanno voglia di stare bene nelle prossime due ore. La grande musica è quella di Radio Monte Carlo, un sacco di belle storie, fatemi dare un'occhiata, secondo me forse regaleremo anche qualcosa, chi lo sa, quindi state molto molto attenti e pronti al 342 41 41 762. Subito invece la nuova canzone dei Maroon 5.

Busta Rhymes, Mariah Carey con I Know What You Want. Questa è Radio Monte Carlo, 16:14. Si parla tanto di Wimbledon in queste ore, si parla anche dei grandi nomi e di un grande nome, insomma, che ha segnato la storia del tennis, Novak Djokovic, che è stato poi protagonista nella giornata di ieri, non solamente in campo ma soprattutto fuori, visto che ha affrontato in una conferenza stampa in tarda ora alcuni temi che da tempo poi considera centrali per il futuro del tennis. Ed è bello, insomma, che queste riflessioni, anche un po' scomode se vogliamo, arrivino da un grande personaggio che conosce in maniera certamente approfondita i pro e i contro di questo sport meraviglioso. Lui ne parla già da tempo, quindi ci sono tanti temi che non vengono affrontati con la giusta concentrazione, dice lui. Per esempio, uno studio mostra l'età media degli appassionati, 61 anni. I giovani non sono così attratti, seguono gli slam, ma poi difficilmente resteranno davanti alla TV 4-5 ore per una partita. Quindi l'attenzione dura molto meno oggi, quella dei giovani. Dobbiamo trovare il modo di adattarci. Quindi diciamo che sono dei cambiamenti che dovrebbero cominciare proprio dal circuito ATP, con formule più snelle, incontri capaci di coinvolgere maggiormente il pubblico, inizialmente partite un pochino più rapide, calendari meno congestionati, insomma cose che conosciamo molto molto bene. Quindi ha fatto bene a dirle, chissà che non stimolino riflessioni più sensate e approfondite, chissà.

0: Qui la datazione è precisissima, sarà l'atmosfera che è quella degli anni Ottanta, sarà questo giro di basso inconfondibile, le emozioni arrivano dritte dritte, un po' come allora. Level 42 con Something About You, questa è Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola. Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
16: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
17: Musica, energia e divertimento.
18: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
19: Team Battiti Live!
18: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

Urban Species con Spiritual Love, questa Radio Monte Carlo alle 16:26 pomeriggio con C'est la vie. Allora, sempre in merito al tennis, stavo leggendo una cosa molto divertente che, se vogliamo, poi si insinua anche in quella nostra convinzione forse tutta italiana di essere ogni tanto espertissimi un po' di tutti gli sport, no? Della serie, non importa se non hai mai giocato a tennis in vita tua, però ne segui parecchio, quindi poi le regole le impari e va benissimo così. Come dire, siamo tutti allenatori, siamo tutti tifosi, eccetera. Diciamo che ci sono delle facilitazioni per chi magari come noi segue il tennis, però magari non comprende a fondo proprio tutti i meccanismi esatti del regolamento. Quindi c'è una bella novità per i tifosi che seguiranno le partite tramite l'app ufficiale, il sito wimbledon.com, ed è l'evoluzione di Match Chat, quindi l'intelligenza artificiale stata sviluppata insomma su questa piattaforma, ed è una sorta di assistente virtuale che utilizza degli agenti addestrati specificamente sulla terminologia tennistica e anche sullo stile editoriale di Wimbledon. Quindi noi utenti potremo porre delle domande in un linguaggio naturale in tempo reale, chiedendo, che ne so, aggiornamenti sull'andamento di un match o sulle statistiche, per esempio, che riguardano quel giocatore, e riceveremo delle risposte contestuali immediate, arricchite, ove possibile ovviamente, anche da foto e video, senza poi dover navigare tra diverse sezioni dell'applicazione, avendo tutto concentrato in un'unica volta. Quindi potremo dire sì di essere veramente degli esperti. Secondo me potrebbe creare dei piccoli mostri questa cosa, perché ci rende ancora più illusi di essere davvero competenti, perché l'abbiamo visto sull'app. Vabbè, molto molto divertente, devo dire, una visione insomma del tennis che ce lo avvicina ancora di più. Subito Gaia con la sua canzone, si intitola Bossa Nostra.

Nora Jones con la sua Chasing Pirates, qui sta Radio Monte Carlo, 16:34, pomeriggio con C'est la vie. Grazie per i vostri messaggi, 342-41-41-762, un po' di racconti di questa metà pomeriggio particolarmente caldo, come sempre, insomma, grande vicinanza a chi deve lavorare all'aria aperta, insomma, in questo momento non è particolarmente piacevole e facile, ma noi ci siamo, magari ogni tanto lavorare anche all'ascolto, insomma, ascoltando della musica, la grande musica di Radio Monte Carlo, come in questo caso sicuramente. Insomma, al potere refrigerante non ci siamo ancora arrivati, ecco, quindi però insomma ci stiamo lavorando alla cremente, quindi non è detto, se non altro l'umore spero possa migliorare facilmente, quindi un abbraccio a voi. Ritroviamo un grande nome, quello di Al Jarreau, con la sua canzone L is for Lover.

0: Classe e stile inconfondibile quella di Al Jarreau 1986 per la sua Alice for Lover, e questo è il pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
11: Rhaenyra sta arrivando.
10: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
12: La regina ha molti draghi.
10: La lotta per il potere sta per cominciare.
11: La loro disfatta è scritta.
10: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
13: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

Ci sono i Bee Gees con More Than a Woman qui su Radio Monte Carlo. Devo salutare chi scrive e dice: sono restato in macchina per Al Jarreau, grazie. E credo sia la cosa più bella che possiate scriverci in assoluto. E devo dire insomma che la grande musica di Radio Monte Carlo fa questo effetto. Se avete fatto lo stesso anche per i Bee Gees, sappiate che vi comprendo benissimo. Anch'io non ho tolto le cuffie un secondo. C'è una ricerca internazionale molto interessante che racconta una sorta di primato di noi italiani, perché si parla di lavoro e si parla soprattutto del momento della giornata nel quale noi risultiamo maggiormente produttivi. Ebbene, siamo quelli con il cronotipo mattutino più alto, quindi più mattinieri del mondo, almeno al lavoro, lo dice questa ricerca globale su

in cui ci sono più presenti i profili serali, quindi la scrittura, l'intrattenimento, la consulenza, i servizi, sono ambiti cui il lavoro può essere meno legato alla classica insomma scansione d'ufficio e più dipendente dai momenti di concentrazione individuale. Ovvio, questo è un discorso molto generico, bisogna poi entrare nel dettaglio, comprendere la tipologia di lavoro, l'età della persona, però mi ha stupito un po' questo risultato ed una ricerca che ci vede molto ma molto

0: La voce e l'energia, quelle di Cher con If I Could Turn Back Time. Questa è Radio Monte Carlo, il pomeriggio con Sila Vi. Tra poco tempo di informazione, breaking news e TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore, vittime del caldo, lo certifica l'OMS. Oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno solo 2, con allerta arancione per temporali a Milano. Domani nuova riunione tecnica al Ministero della Salute, il 6 luglio, quella tra Stati europei. L'appello di Papa Leone ai lefebriani, tornate sui vostri passi. Domani il movimento ultranazionalista dovrebbe ordinare 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia. Se procederà, sarà scomunica automatica. Il pontefice spera in una mediazione. Il cardinale Pizzaballa dopo la visita a Gaza. È un disastro, le città sono rase al suolo e i bambini vengono morsi dai topi, ha raccontato il patriarca latino di Gerusalemme alla rivista Limes. La gente vive in mezzo alle fogne, Rafa non esiste più. A 6 giorni dal terremoto in Venezuela sono oltre 1700 le vittime accertate, tra cui ci sono anche 16 italiani. Nello stato di La Guaira è stato tratto in salvo un bambino di 12 anni, intrappolato sotto le macerie da 5 giorni, ancora decine di migliaia i dispersi. 4 arresti per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci di ottobre. Il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro ed era pronto a fuggire all'estero. La svolta nelle indagini ad aprile, una mail anonima al PM Villani indicava l'autore del blitz. Tennis, a Wimbledon esordio vincente per Paolini, che ha battuto la statunitense Montgomery in 3 set. Ok anche Grant, avanti contro l'inglese Boulder. In Nord America prosegue invece il quadro dei 16esimi dei mondiali di calcio. Alle 19 ore italiane, Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per incidente tra Faenza e Forlì. Sulla A12 in entrambe le direzioni tratto chiuso per incendio tra Cerveteri e Torrimpietra. Verso la Statale 1 Aurelia 1 km di coda tra Torrimpietra e Cerveteri. Verso Roma 1 km di coda tra Santa Severa e Cerveteri e 2 km di coda tra Cerveteri e Torrimpietra. Pietra. Sulla statale 130 Iglesiente, code per incidente all'incrocio a Semini verso l'incrocio Cagliari Nord, statale 554 Cagliaritana. Prudenza e buon viaggio.

Miss Red, Kings of Convenience, l'estate del 2004. Quanto era stata bella l'estate del 2004 e quanto era bello tutto questo album, proprio da ascoltare dall'inizio alla fine, appunto, per i Kings of Convenience. Radio Monte Carlo, le 17:07 minuti, pomeriggio di questo ultimo giorno del mese di giugno. Com'è volato, ragazzi? Poi tra poco sarà Perugia, sarà Umbria Jazz e poi ancora jazz legato a Modena. Insomma, tanti gli appuntamenti con Radio Monte Carlo, sempre nel cuore di questi grandi eventi e della grande musica, quindi noi raccontiamo con grande piacere. Parlando un po' di sport, ma soprattutto anche di un mondo a me particolarmente caro, che è quello del vino, se da un lato i nostri azzurri del calcio rimangono a guardare, c'è il mondo del vino che a livello internazionale scende in campo e lo fa negli Stati Uniti. C'è una formazione strabiliante di Coldiretti che ha debuttato poi in America e lo scopo è quello di rendere ancora più conosciuto e conquistare il mercato oltreoceano, quindi si desidera promuovere il vino italiano come simbolo del Made in Italy, della dieta mediterranea, della cultura del territorio e del consumo ovviamente moderato e consapevole. Mi piace moltissimo l'idea che Coldiretti abbia schierato proprio la sua formazione, quindi è composta non da calciatori ma dalle denominazioni più prestigiose enologiche italiane, quindi non so, c'è il Monumentale Sicuro Amarone, piace moltissimo, quindi viene schierato ovviamente come portiere, il Fuoriclasse delle Grandi Occasioni anche qui, no scusate, il Barolo è il portiere monumentale, poi c'è l'Amarone che è il Fuoriclasse delle Grandi Occasioni. Protagonisti della difesa sono il Sagrantino, il Brunello e l'Aglianico, che entrano sempre con decisione. L'ultima maglia nel reparto arretrato la prende il Greco di Tuffo, la vecchia guardia che non tradisce assolutamente mai. Ci piace molto l'idea, poi ce n'è per tutti, c'è l'Etna Rosso, il Chianti Classico, c'è anche il Prosecco, insomma tante eccellenze italiane raccontate secondo me in maniera molto molto divertente e particolarmente efficace dal punto di vista della comunicazione.

Pacifico insieme a Gianna Nannini, tu che sei parte di me qui su Radio Monte Carlo. Stavo sorridendo, sì, perché ci sono altre presentazioni in America per quanto riguarda la squadra dei vini italiani per conoscere, far conoscere il Made in Italy. C'è la zona nevralgica del campo da calcio occupata dal Chianti Classico, quindi un regista che detta i tempi perfetti del gioco. Poi al suo fianco c'è il moderno e instancabile Verdicchio insieme al Franciacorta che accende il pubblico con giocate di classe, imprevedibile appunto l'Etna Rosso, e poi il numero 10 lo veste il Prosecco, che poi in grado di conquistare il mercato americano, lo sappiamo, insomma, come nessun altro. E la forza di questa nazionale risiede anche nella panchina lunghissima, perché abbiamo tante di quelle denominazioni in Italia, siamo davvero molto molto fortunati. Bello, quindi lunga vita ai vini italiani e anche al calcio, prima o poi sarà sempre il momento giusto. Subito Michael Jackson con la sua Black or White.

0: Black or White, video meraviglioso che si accompagnava alla canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, Michael Jackson.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto dei Pet Shop Boys. In programma martedì 7 luglio a Mantova. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento live con Radio Monte Carlo.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
20: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
21: Arredissima.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Ma la bellezza di questa canzone, ogni volta un'emozione, Just the Two of Us per Grover Washington Jr., Bill Withers, qui su Radio Monte Carlo alle 17.29. Si è parlato molto di Dua Lipa e del suo neo marito Callum Turner, appunto, perché insomma prosegue il loro viaggio di nozze tutto italiano dopo il matrimonio. Mi piace molto parlare di un'artista come Dua Lipa perché lei sceglie di mettere il cappello su un'iniziativa davvero lodevole. L'apertura di una biblioteca in Portogallo dedicata ai libri censurati dalla politica, ma non solo, i libri che restano rischiano poi di essere dimenticati dalla storia. E diciamo che lei è da tempo attiva nel mondo della letteratura oltre che nel mondo della musica, perché nel 2022 ha lanciato Service 95 ed è questa piattaforma dedicata ai libri che comprende poi una newsletter, un podcast. Ogni mese si parla di un libro dal quale poi ha intervistato lei stessa scrittrici davvero molto importanti, anche un sito di informazione a tema. E ha fatto tornare di moda l'anno dopo tramite Service 95 Book Club, quindi è tornato di moda l'idea del book club, ha ispirato molte altre celebrity. E il 27 giugno di quest'anno, quindi qualche giorno fa, nell'ambito del festival letterario Babel, c'è stata la creazione di questa nuova biblioteca, appunto in Portogallo, della quale stiamo parlando, ed è un vero e proprio santuario. Mi piace molto utilizzare questa espressione, che credo sia la medesima che ha utilizzato Dua Lipa, dicendo che è dedicata ai libri scomparsi questa biblioteca, agli autori il cui coraggio smaschera le strutture di potere e di controllo e ai lettori che si rifiutano di sentirsi dire quali libri possono leggere e quali no. Quindi insomma, devo dire, una donna molto giovane ma bella tosta, con le idee particolarmente chiare, delle quali sentiremo parlare non solamente nel mondo della musica ma anche in quello della letteratura, e devo dire che è un binomio un po' insolito, quindi grande Dua Lipa, davvero complimenti. Subito Jungle con Carry On.

Robbie Williams con la sua Come Undone, questa è Radio Monte Carlo, 17:37 pomeriggio con C'est la vie, insieme a me che era Lorenzuti, insieme a voi al 342-41-41-762. Bello, insomma, abbiamo parlato di lettura, di Dua Lipa che è una pop star, insomma, decisamente appassionata alla lettura, alla letteratura e anche alle biblioteche, penso che meritano di essere create e conosciute soprattutto, quindi grazie, belli anche i messaggi di condivisione e di apprezzamento per la notizia della quale, insomma, abbiamo appena parlato. Tanto glamour da parte sua, ma anche tanta sostanza, e questo ci piace assai.

0: Ci sono i Pet Shop Boys con la loro Bean Boring in questa Radio Monte Carlo. Attenzione amici, l'ascolto non li abbiamo ascoltati per caso, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unico concerto in Italia dei Pet Shop Boys. Al primo tra voi che invia ora un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di Pet Shop Boys in programma martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova. Quindi vi conviene sbrigarvi, 342-4141-762.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: No! Sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro.

0: Lily per i Marillion, questa è Radio Monte Carlo, 17:51. Quanti siete stati tanti al 342-414-1762? Ci credo bene, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'unico concerto in Italia dei Pet Shop Boys. Tanti gli amici che ci hanno provato a inviare il loro vocale con dicendo nome, città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo per aggiudicarsi i biglietti per il concerto in programma martedì 7 luglio, Piazza Sordello, nella meravigliosa Mantova. Sentiamo subito chi è stata l'amica, la più veloce, al 342-414-1762.
1: Claudia da Bologna, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora Claudia, ti godrai un concerto bellissimo, ci sarei voluta venire anch'io, ma siamo a Perugia per Umbria Jazz, quindi troppe cose contemporaneamente come sempre, di questo duo pazzesco, grandissimo successo per loro nella storia della musica britannica, quindi record per quanto riguarda dischi, live, e tornano in Italia per un concerto appunto nella suggestiva cornice di Piazza Sordello di Mantova, quindi tanti primati, un tour celebrativo appunto dei grandi successi della band, ormai lo stanno portando in giro da diversi anni, quindi Pet Shop Boys assolutamente vanno, mi mancano, li amo moltissimo, ma vanno assolutamente visti, quindi fortunata tu che hai giocato e soprattutto sei riuscita ad aggiudicarti questi biglietti. Torna quest'estate un artista che conosciamo e apprezziamo molto, torna Tommaso Paradiso con la canzone Tutta Nuova, che racconta di questo amore estivo gassato e imprevedibile, quindi tanta tensione elettrica. Sarà destinato a durare come gli amori estivi, chi lo sa. Agitare Coca-Cola.

0: Sound Capital Cities qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo, grazie per esserci stati anche quest'oggi. È stato bello stare insieme e condividere un sacco di belle notizie, la grande musica di Radio Monte Carlo. Se la vi torna domani insieme a me, grazie a tutti voi, grazie a Riccardo Brambilla in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo con i loro Take It Easy ad accompagnarvi sino alle 20. Spazio l'informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, a domani alle 16. Ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Jerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA, 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali, dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia, dalle 23 a New York, Francia, Svezia, dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli, avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 in entrambe le direzioni traffico bloccato per incidente tra Ovada e la diramazione D26 Predosa Bettole. Verso Genova Voltri rallentamenti per scorta veicoli tra Ovada e Novi Ligure. Sempre verso Genova Voltri 1 chilometro di coda per incidente tra la diramazione D26 Predosa Bettole e Ovada. Verso Gravellona Toce 3 chilometri di coda per incidente tra Masone e la diramazione D26 Predosa Bettole. Sulla A12 verso Roma 3 km di coda per incendio tra Cerveteri e Torri in Pietra. Verso Genova 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e il bivio A12 A7. Sulla A7 verso Genova 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 Genova Ventimiglia. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga code per incidente all'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.

È già arrivato un messaggio poetico su questo brano, Lionel Richie, Do It To Me, lo leggiamo tra un istante. Il tempo per salutare Chiara Lorenzutti, che tornerà domani puntuale con Sera Via a partire dalle 4 del pomeriggio, ma questa è Radio Monte Carlo e questo è Take It Easy.

0: di giugno, ma ultimo martedì
1: ultimo
0: proprio,
1: giugno,
0: esatto,
1: proprio del 2026.
0: Ultimo giugno. Una buona
1: l'ultimo.
0: Serata da Giancarlo Cattaneo
1: e da Tamara Donà.
0: Buonasera, buonasera Riccardo Brambilla in regia. Buonasera alla nostra Serena Mazzone, che oggi ci è venuta a trovare in redazione con un panzone
1: Mamma
0: proprio incredibile.
1: Che panza, bellissima.
0: E beh, siamo al termine praticamente, sì, quasi, sì. E quindi insomma la salutiamo e l'abbracciamo tanto. Salutiamo anche la nostra
1: insomma,
0: fino a un certo punto che non si riesce proprio a stringere
1: ma
0: troppo.
1: Ma è bellissima, una pancia bellissima.
0: È bellissima, è bellissima lei, è bellissima la sua pancia. E salutiamo anche la nostra Teresa Fogli al centralino.
1: Che di pancia non ne ha.
0: Per niente, anzi
1: no.
0: Va in dentro, come dicevo prima. Allora, siamo pronti per tenervi in compagnia in questa serata fino alle 20. Questo è lo show di Radio Monte Carlo. Se volete, oltre che ascoltarci, potete anche guardarci su Radio Monte Carlo TV.
1: Ebbene sì, sul satellite, ma ancora mezzo più facile l'applicazione di Radio Monte Carlo, il sito radiomontecarlo.net. Dunque, la musica è una sicurezza, è una certezza. I vostri messaggi, diamo il numero, il 342-4141-762. Marti da Roma ci ringrazia per Lionel Richie. Ancora nel cuore e negli occhi il magnifico concerto dello scorso anno a Umbria Jazz. La stessa cosa fa un altro amico o un'altra amica, non lo so perché non ha firmato, però scrive: i bei ricordi non scompaiono mai, al massimo si addormentano nei sotterranei dell'anima, salvo poi risvegliarsi all'improvviso quando sentono il motivo di una canzone come questa, sempre riferita a Lionel Richie.
0: Ma infatti la musica serve a questo.
1: Serve a questo. E allora per voi Olivia Dean.

0: Non lo fa nessuno, Man I Need, Olivia Dean, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, grazie per averci scelto anche questa sera.
1: Posso?
0: C'è Francesco? Aspetta, infatti, manda un messaggio, allora volevo sapere da te qualche consiglio. È a casa per il gran caldo, ma soprattutto perché è bloccato con la cervicale.
1: Sono il maestro della cervicale, io.
0: Puoi dire qualcosa?
1: E anche oltre. No, niente, riposate ragazzi,
0: ecco,
1: riposate. Se poi fate degli esercizi.
0: Sì, ma
1: io
0: quali?
1: E che faccio? Devo mimare in TV adesso? Devi stendere. Le braccia verso l'alto con il collo indietro fin dove riesci.
0: Aiuto.
1: Prima gamba destra avanti, poi gamba sinistra, almeno 10 ripetute. Luisella Cremona, grazie del messaggio, ma Federico, signore e signori, perché mi dà la possibilità di dire una cosa che non ho detto in apertura. Allora, Federico scrive: Tamara, come fai a essere sempre così attiva e fresca?
0: Sì, insomma.
1: I capelli, ragazzi. Taglia i capelli.
0: La ma soluzione, come porti i capelli bella bionda?
1: Allora, quest'oggi la Donna sfoggia un nuovo, una nuova parrucca.
0: Un nuovo colore, finalmente. Non ho più sono più quattro, ma è uno solo.
1: È
0: un biondo chiaro, finalmente.
1: Vabbè, sono finalmente anche ordinati i capelli. Perché
0: finalmente.
1: No, l'avevi fatto tu da sola.
0: Sì, avevo tagliato io da sola, come sempre.
1: Quindi questo lo diciamo a beneficio, ovviamente, degli utenti, gli amici davanti al teleschermo. Perché per il resto ci interessa ben poco, poiché facendo la radio, anzi vorremmo parlarvi, al di là della bellezza di questa donzella con i nuovi capelli e la nuova parrucca, di quante case in Italia hanno l'aria condizionata, perché chiaramente questo è il periodo e uno si dice: ma chi ce l'ha? Quanti ce l'hanno? Perché fino a un po' di tempo fa l'aria condizionata era considerata un lusso per poche persone. Oggi, vista la creazione della pompa di calore, molti ce l'hanno.
0: Allora, tempo fa era una famiglia su tre, adesso i dati più recenti diffusi dall'Istat dicono che poco più di una famiglia su due ha l'aria condizionata.
1: 55% del totale. Ma allora
0: ti viene da fare la cosa contraria, ma come fai a vivere senza? Ti viene da dire.
1: Allora,
0: perché con il calore di questi ultimi giorni, poi veramente. Ma queste pompe di calore cosa sono esattamente?
1: Ma adesso dovrei spiegarti. No,
0: nel
1: la possibilità di usare anche come riscaldamento durante
0: tutte e due le cose.
1: Ovviamente. Okay, la regione in cui più famiglie hanno questi impianti è la Sicilia, seguita dalla Puglia e poi dal Veneto. Quella con la percentuale più bassa, grazie a Graziella, è la Valle d'Aosta.
0: Vabbè, fa più fresco,
1: quindi soltanto il 6,6% delle famiglie possiede un condizionatore.
0: Anche perché in Valle d'Aosta un inverno, mi ricordo, meno 19 gradi.
1: Vabbè, d'inverno,
0: è d'inverno.
1: Ma d'estate adesso stai bella fresca.
0: Zero.

0: bravissima Carly Simon qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Una domanda netta, una domanda precisa: se ogni lavoro pagasse lo stesso stipendio, quale carriera sceglieresti? Tra poco al 342 41 41 762.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia e bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Battito Animale, questa è Radio Monte Carlo, lui è Raff, siete collegati con noi, Take It Easy, Giancarlo e Tamara,
1: noi siamo diretta nello spazio, siete collegati con la NASA,
0: con la nostra navicella spaziale che vi porta in giro per il mondo,
1: sì.
0: E in questo momento, vabbè, ci sono un po' di messaggi ai nostri ascoltatori, c'è qualcosa che vuoi leggere, Giancarlo?
1: Beh, sarebbero veramente
0: tanti. Tantissimi,
1: Allora, per esempio Giovanni da Bolzano, mi raccomando, le ultime due settimane di luglio fatemi ascoltare queste canzoni, Riva al Mare di Cala Liberotto in Sardegna al tramonto, grazie, siete fortissimi, quindi la musica, la nostra, viene sempre molto molto apprezzata.
0: Giustamente.
1: Molti non hanno il condizionatore, c'è anche chi chiaramente non ha la possibilità poi di avere un aumento così cospicuo sulle bollette. Per
0: allora
1: cui,
0: bravo, perché non è solo
1: come,
0: il costo di farselo mettere in casa, ma soprattutto il mantenerlo, perché le bollette aumentano.
1: Certo,
0: e infatti
1: sì.
0: Motivo per cui Bruna, mia suocera, non ha il condizionatore,
1: certo.
0: Sarebbe un bel regalo da fare a Natale, almeno quello, e poi il resto delle bollette bisognerebbe trovare il modo di pagarle, perché insomma con questo caldo che è sempre più intenso,
1: diciamo che sta aiutando, però
0: senz'altro.
1: Cambiamo un attimo argomento,
0: miriamo.
1: Sogniamo un po' insieme, perché poco fa hai posto una domanda: se ogni lavoro pagasse lo stesso stipendio, quale carriera sceglieresti?
0: Sì.
1: Quindi bisogna immaginare un mondo in cui tutte le professioni siano retribuite allo stesso modo, e farlo significa chiedersi quali lavori realmente sono nelle nostre corde.
0: Sì.
1: Quindi, secondo gli psicologi del lavoro, molti si orienterebbero chiaramente verso attività che rispecchiano le proprie passioni, i propri valori, perché non tutti hanno la possibilità di scegliere un lavoro, ma magari ci si trovano, devono anche, con un po' di frustrazione, un po' tanta frustrazione, continuare, perché i soldi fanno la differenza.
0: Assolutamente, quindi si lavora per lo stipendio a volte, no? Però le professioni più richieste sarebbero magari quelle, dice giustamente la notizia, con un forte valore umano e creativo, come l'insegnamento, l'artigianato, che è un bellissimo lavoro, ma purtroppo in Italia, lo sappiamo, viene sottopagato, l'arte, la scrittura, il giardinaggio,
1: certo.
0: Cioè se mi pagassero per leggere,
1: no, ma soprattutto
0: io sarei felicissima, farei quello, capito?
1: Se tutti guadagnassimo la stessa cifra, che secondo me sarebbe veramente un principio meraviglioso dal
0: molto
1: mio
0: bello.
1: Punto di vista, e così non è.
0: No.
1: Tu guadagni molto più di me,
0: ma figurati.
1: E quindi questa cosa non va bene.

0: Cara Donà, quanta energia con Nate James, la sua The Message, riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Dieci giorni di grande musica, in diretta, dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia, per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci, per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
6: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it. It.

0: Houston con la sua voce inconfondibile qui su radio Monte Carlo, Take It Easy, che bello scatto, grazie di cuore al 342 4141 762. Arrivano i primi scatti dei nostri ascoltatori da Corso Vannucci, Perugia.
1: Nicoletta
0: l'ha
1: inviato.
0: C'è la nostra postazione che sta piano piano nascendo. Che bello, grazie.
1: Ma è uguale a quello dello scorso anno?
0: No, secondo me è un po' più grande e la vedo
1: un po' più
0: quadrata,
1: sicura, diciamo, sì. No? Nel senso che se piove
0: esatto.
1: Tutto a posto. Vedo anche Simone. Che sarà lì.
0: È vero, c'è Simone. Bello.
1: Grazie Nicoletta.
0: Stiamo arrivando.
1: Venerdì saremo lì. Allora, dunque, volevi dare questa notizia?
0: Brevemente.
1: Io mi associo. Scusa, stavo guardando le cozze. Rosa da Manfredone.
0: Gratinate.
1: Rosa da Manfredone ha inviato appunto questo scatto. Sì. Prepara le cozze gratinate questa sera a casa. 20 amici. E anche, oltre alle cozze, pizza al forno a legna.
0: Che
1: mamma
0: buona,
1: mia, ragazzi.
0: Pizza al forno a legna.
1: Però proprio di cibo parliamo, perché capita ovviamente con questo caldo di iniziare a mangiare meno. Mm. C'è una nutrizione del San Raffaele di Milano che ha spiegato che sì, è normale avere meno appetito, ma il nostro organismo, per produrre meno calore, tende a richiedere alimenti più leggeri e freschi, però continua a avere bisogno di energia, per cui devi mangiare, non devi saltare.
0: No, non devi saltare, non è che devi mangiare il frutto, il gelato, il frullato a pranzo, per dire. No, ci vuole sempre una fonte di carboidrati, la proteina e i grassi sani.
1: Sempre.
0: Lei dice, vuoi l'insalatona? Va benissimo, ma oltre alle verdure ci devi mettere sempre il carboidrato, la fonte proteica e un po' di frutta secca, volendo. E sei a posto,
1: sei
0: anzi
1: a posto.
0: Buon appetito, che fame.
1: Però io salto il pranzo. Sbaglio, lo so.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio, continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis, a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per i primi giorni di luglio la conclusione di questa eccezionale ondata di caldo. Nel corso della giornata di domani ci raggiungerà una perturbazione, dapprima al nord e successivamente anche verso il centro-sud. Domani in mattinata prime nuvole e locali piogge nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore in sviluppo nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro meridionale, con parziale coinvolgimento del Golfo di Taranto. Tempo in peggioramento al nord, con un fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi fenomeni anche forti. Dal pomeriggio calo termico al nord. Per il Principato di Monaco giornata soleggiata ma ancora molto calda e afosa. In serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 verso Gravellona Toce 3 km di coda per traffico tra Masone e Ovada, sulla A7 verso Milano 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Ovest e l'immissione sulla A12, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga verso la Svizzera rallentamenti per incidenti all'incrocio Briosco. Prudenza e buon viaggio.

0: I ricordi di gioventù, scrivono i nostri ascoltatori.
1: Vero.
0: La bellissima musica di Radio Monte Carlo, Elton John, Blue Eyes, qui a Take It Easy, Giancarlo Cattaneo, Tamara Sera. Donà, abbiamo Riccardo Brambilla in regia e soprattutto voi con i vostri messaggi al 342 41 41 762.
1: Oh, che belli che siete, siete tantissimi anche oggi. Grazie, volevo salutare Anthony che ci scrive da Parigi.
0: Ma da Parigi, ma oui.
1: Si sta benissimo finalmente anche lì, 26 gradi e mezzo.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, ho capito,
0: dopo
1: ragazzi.
0: Dopo i 46 della settimana scorsa. Però dice
1: ovvio, ma anche sì, il problema temporali, altre cose poi non c'è il cambiamento climatico
0: appunto
1: andiamo nelle grandi città ma non soltanto perché arriva un report veloce che riguarda la vendita delle case. Tu devi vendere? No, perché tu sei in affitto.
0: No, non sono proprietaria di nulla, non ho niente.
1: Vendere case è un'operazione sempre più veloce. Uno studio ha rilevato che in media le tempistiche per vendere un appartamento nelle grandi città siano di 108 giorni.
0: Allora,
1: le città in cui questo processo si dimostra più rapido sono Milano e Bologna.
0: Allora, tu pensate un'agenzia immobiliare, perché quante volte capita, io mi fermo,
1: ciao, sono
0: giusto per guardare e voglio guardare e dire ma che bello, se potessi prenderei questa, quella.
1: Sì.
0: E spesso e volentieri ne vedo una che mi piace, torno dopo un po' e vedo che è stata venduta. Dico vabbè, ma com'è possibile che le case con tutti i problemi che abbiamo si vendano così velocemente?
1: Capito,
0: questo report ci dice che è vero, funziona così.
1: La città
0: 108 giorni
1: in cui il mercato immobiliare invece si dimostra più lento è Genova, dove occorrono molti più giorni per vendere, chissà poi il perché,
0: seguita poi da Bari, diciamo così,
1: non so il perché, ma
0: no,
1: tant'è,
0: infatti,
1: insomma, questa
0: vabbè,
1: è la situazione.
0: Milano è vero che probabilmente
1: c'è molto ricambio
0: ma sono anche carissime le case, che io non me lo spiego.
1: Guarda, è tornato Giulio alla vacanza, è passato per
0: Maestro
1: Mentone
0: Corbelli.
1: Il nostro Giulio Corbelli, sì, perdono, l'ho dopo ascoltato che questa è una famiglia dice no, ho guardato un annuncio immobiliare di un appartamento 9 milioni di euro e poi ne ha visto un altro 25 milioni di euro.
0: Ma era già venduto quello.
1: Perché altrimenti ci avrebbe fatto un pensierino.
0: Sì.

0: Giorgia su Radio Monte Carlo con Non mi ami. Allora, cara Tamara, mettimi cortesemente nel tuo ordine.
1: Sì.
0: Soldi,
1: sì.
0: Tempo, mm-hmm. Felicità e salute.
1: Ok.
0: Perché la scienza ha indagato e ha, come dire, decretato, mettiamola mm-hmm. così, un po' l'ordine corretto.
1: Sì. Allora ti direi
0: soldi, tempo, felicità e salute, sì. Anche voi se volete giocare.
1: Salute?
0: Sì.
1: Che poi è tempo? Mm. Chiaramente.
0: Ma stai leggendo?
1: Se stai bene. No, no, no. No, no, sto pensando felicità e alla fine i soldi.
0: Mm.
1: Perché i soldi per me non fanno la felicità, perché
0: no.
1: Ho sperimentato quella vita con poco e poi quella vita con qualcosa di normale e mi sono resa conto proprio questo. Però è molto interessante la notizia, perché dice la salute rappresenta la base,
0: no? D'accordo.
1: Il tempo è considerato la risorsa più preziosa che abbiamo e a un certo punto scade. Il denaro è visto soprattutto come uno strumento utile per migliorare la qualità della vita. La felicità dove la mettono loro, però?
0: Certo, al terzo
1: punto.
0: Posto.
1: Ah, vedi,
0: loro dicono salute, tempo, felicità e soldi all'ultimo posto. Io ho un dubbio su soldi e felicità. Soldi terzi, felicità quarti, ma forse quarta, forse no.
1: Okay.
0: Brambilla al primo posto mette i soldi. Ecco, non sapevo io.
1: Vabbè, ma è così, è giovane.
0: È giovane ed è alla psicologia della scarsa.

0: Snowflake Girl, lei è Tori Amos qui su Radio Monte Carlo Take It Easy in questo martedì 30 giugno.
1: Gaspare, sì? Scrive un messaggio. Allora, salute, primo posto, se manca il resto non conta.
0: Sì.
1: Secondo posto, felicità, perché non ha senso avere tempo se occupato da tristezze e sofferenze.
0: Eppure, è vero anche questo.
1: Tre, tempo, importante per riprendere fiato in certi momenti. Quattro, soldi, sarei per il baratto, scrive lui.
0: Bello.
1: Sfida
0: piace.
1: Musicale, sì, sfida fogli con l'ufficio musica. Allora votate se vi va, una delle due l'ascolteremo per intero. Numero uno, Wem, Club Tropicana, molto estiva, perché abbiamo bisogno d'estate. Allora abbiamo detto estate, San Pedro, La Isla Bonita di Madonna, numero 2.
0: Ma che bella, bella sfida di questa sera.
1: Brava Fogli, non vediamo l'ora di andare in vacanza. Ha ragione, allora numero 1 Wem, numero 2 Madonna, La Isla Bonita, scegliete voi.
0: Scegliete al nostro numero che è il 342 41 41 762. Scegliamo insieme anche in quest'estate ovviamente la musica di Radio Monte Carlo.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Siccome non vediamo l'ora di andare in vacanza, la sfida fogli questa sera con l'ufficio musica era questa: tra due brani molto estivi, Club Tropicana, che ha stravinto, non ce ne voglia Madonna, molti ascoltatori hanno scritto proprio così, ma la Isla Bonita magari la prossima volta. Grazie perché avete partecipato tantissimi, in tantissimi anche oggi. Abbiamo parlato in qualche modo in Take It Easy oggi di soldi, le case, in quanto tempo si vendono, dove costano di più, abbiamo parlato di cosa... i soldi, la felicità, metti in ordine, insomma i soldi sono stata una costante casualmente della trasmissione, ma quali sono le cose gratuite che dovremmo prendere maggiormente in considerazione?
1: Quindi senza soldi
0: non devi spendere niente per cose che ti fanno stare bene, e sono cose apparentemente semplici, lo sono, forse banali per qualcuno, ma poi non lo sono per niente.
1: No,
0: banali
1: per niente, perché per esempio se mi parli di sonno profondo, è secondo questa notizia non è così banale, perché talvolta io lo perdo.
0: Esatto.
1: E quindi quando non ce l'ho mi arrabbio. Invece il sonno profondo, dicono giustamente, è importante, durante insomma il quale il cervello si attiva, ma soprattutto lascia andare poi le scorie della giornata. E
0: il silenzio
1: è uno.
0: Io vivo nel silenzio per alcune ore al giorno ma poi, e quindi calma, disconnessione, la cultura, le biblioteche pubbliche, l'online, il web ha consentito negli ultimi anni di avere molti archivi di biblioteche internazionali e anche italiane assolutamente accessibili gratuitamente. Poi è chiaro che devi avere la connessione in questo senso.
1: Sì, certo, però ci sono anche dei corsi online, puoi anche seguire delle lezioni gratuitamente, puoi andare nei musei di alcune città nel mondo gratuitamente.
0: Brava, quindi strumenti efficaci per migliorare il benessere senza spendere nulla, ci sono.
1: Il contatto con la natura pure.
0: Ehi.
1: E vai.
0: Vai nella foresta. Right.

0: John Legend qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Un'isola può essere considerata uno spazio magico e perfetto per crescere?
1: E che ne so io?
0: Tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Ma che domanda è?
0: Sì.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.

0: Radio Monte Carlo con Jesse Ware, I Could Get Used to This. Più o meno questo è il titolo, più o meno, però, perché è fatto un po' così.
1: Vuoi che lo dica io?
0: Quanto tempo hai? I Could Get Used to This.
1: Bravissimo.
0: Allora abbiamo una lettura.
1: Sì,
0: per
1: che
0: voi.
1: Mi hai proposto tu, tra l'altro.
0: Sì, l'ho trovata navigando.
1: Molto bella, bravo, molto. Complimenti. Molto sì. Bella. Parliamo sì. Di un romanzo di Elsa Morante di qualche anno fa, L'isola di Arturo. Protagonista è Arturo che vive su un'isola e cresce lì, ma a un certo punto decide di lasciare l'isola, simbolo della sua infanzia, per diventare adulto.
0: Da L'isola di Arturo, una pagina.
1: Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né contentezza.
0: E mentre sono là vorrebbero trovarsi qua e appena tornati qua subito hanno voglia di scappare via.
1: Tu te ne andrai da un luogo all'altro, come se fuggissi di prigione o corressi in cerca di qualcuno.
0: Ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è come un animale doppio.
1: È come un cavallo grifone, come una sirena.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: nulla per
1: l'ultima
0: caso.
1: L'ultima di giugno, tra l'altro, nulla per caso, tutto ha un senso.
0: Questo mese di giugno non tornerà mai più.
1: No,
0: mamma
1: mai
0: che
1: più.
0: Tristezza. Ci sentiamo domani dalle 18 qui su Radio Monte Carlo. Vi ringraziamo davvero per averci scelto anche oggi. Grazie anche a Tamara Donà.
1: Ma grazie soprattutto a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: A Ricky, Riccardo Brambilla in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Foglia al centralino.
1: Grazie per i vostri messaggi, sono veramente tantissimi. Arrivano le breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Imaggio. Ci risentiamo domani alle 18. Ciao!
0: Buona serata!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
14: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo con
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per i primi giorni di luglio la conclusione di questa eccezionale ondata di caldo. Nel corso della giornata di domani ci raggiungerà una perturbazione, dapprima al nord e successivamente anche verso il centro-sud. Domani in mattinata prime nuvole e locali piogge nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore in sviluppo nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale, con parziale coinvolgimento del Golfo di Taranto. Tempo in peggioramento al nord, con un fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi fenomeni anche forti. Dal pomeriggio calo termico al nord. Per il Principato di Monaco giornata soleggiata ma ancora molto calda e afosa. In serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione su strade e autostrade: sulla A8 verso Varese code a tratti per traffico tra Lainate e Legnano, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Pegli e l'immissione sulla A7, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'immissione sulla tangenziale, sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli code per traffico tra Secondigliano e Corso Malta e code in entrata a Corso Malta, proseguendo rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte, sempre per traffico intenso. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Sori e l'incrocio Bogliasco. Sulla Statale 16 Adriatica, code per incidente all'incrocio Rovigo. Prudenza e buon viaggio.

0: Era Craig David con 7 Days.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Legend of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo. Siamo in navigazione verso l'Italia. Saluto a Milano i ragazzi di Take It Easy e Davide Ippolito che rende possibile questo collegamento. La playlist me l'ha mandata in alto mare Beppe Ungaro e si va con Teddy Swims e la sua Mr. Know It All.

0: E questa era Vita su Radio Monte Carlo, Vita da Lucio Dalla e Gianni Morandi, e dal Mediterraneo, siamo al largo delle coste della Spagna. Tra poco andiamo invece su tra le Madonie, dove l'aria sa di roccia calcarea e di pane appena sfornato. Vi porto a Gangi, uno dei borghi più belli d'Italia.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
7: A partire da €25.990, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
9: L'inflazione sta...

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.

Ed era WhatsApp dei Phonoblowns qui su Radio Monte Carlo. Parliamo di Gangi, un borgo siciliano a quasi 1000 metri d'altitudine sulla sommità del Monte Marone. Gangi nasce in epoca medievale, ma le sue radici affondano ancora più in profondità nell'antica Engion greco-sicula, che fu una città leggendaria, città di templi e di miti. Camminando tra i vicoli si incontra la chiesa madre di San Nicolò e poi si passa davanti alla torre dell'orologio, davanti a palazzi nobiliari, a scalinate di pietra lavica che salgono, perché è tutto in salita. Gangi si celebra ogni anno la Sagra della Spiga, festa antichissima legata al grano e ai riti arcaici contadini di Demetra, la divinità greca portatrice delle stagioni e dei cereali. Una delle specialità di Gangi è la pasta incasciata, cioè rigatoni al forno con ragù, uova sode e caciocavallo, che deve essere buonissima, per nulla leggera però, e poi il capretto al forno con patate e i dolci, i nuccatoli, biscotti e fichi secchi e mandorle, e soprattutto uturnettu, biscotto a forma di rombo nato da una ricetta tramandata da generazioni. Una meraviglia. E a Gangi siamo nel cuore della Sicilia, quindi si beve vino rosso potente, generoso, il nero d'Avola delle Madonie, per esempio, o qualcosa di più territoriale, il perricone e il cataratto. Ecco, il cataratto è un vino bianco molto interessante, ha un nome oculistico la prima volta che l'ho sentito pronunciare, ma il nome cataratto significa abbondanza, proprio perché due dei tratti distintivi del cataratto sono le alte rese del vitigno e la grande ricchezza aromatica. Gangi è uno di quei posti lontani dal mare ma che hanno un fascino pazzesco. E adesso torniamo alla musica con una novità dal collettivo partenopeo dei Nugenia, con la chitarra di Tom Misch, ecco On and On.

0: Susan Vega su Radio Monte Carlo con Luca. E tra poco voglio portarvi a Cardiff, la capitale del Galles nel Regno Unito. Loro hanno uno stadio bellissimo che è praticamente il centro città, orgoglio di Cardiff, insieme al loro castello con il parco Bute davanti. E a poche centinaia di metri dal castello c'è questo Millennium Stadium, una struttura avveniristica senza parcheggi. Vi spiego tutto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti aspetta in Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio per Umbria Jazz. 10 giorni di grande musica in diretta dal cuore verde d'Italia per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme dal 3 al 12 luglio a Perugia.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

verdissima campagna gallese. Vi parlo di Cardiff perché lì si canta, è una tradizione popolare saper cantare bene. I gallesi sono davvero magici nei cori, anche al pub sono delle performance da registrare, cantano come dei professionisti. E nelle partite di rugby nella nazionale gallese, ad inizio partita, sapete, si suonano gli inni e quello del Galles lo cantano tutti in coro, con un coro perfetto di 80.000 persone, con un direttore proprio che sale su una pedana a bordo campo e dirige tutto lo stadio. E quando le squadre sono entrate, tutto lo stadio si mette a cantare Oh, Delilah, cioè la canzone di Tom Jones, perché Tom Jones è gallese puro sangue e va alla grande con i suoi 86 anni compiuti una ventina di giorni fa. Si vede spesso con Priscilla Presley, cioè la vedova di Elvis, ma è solo un gossip. Adesso ascoltiamo Bruno Mars con il nuovo singolo da Romantic, Risk It All.

0: E con Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo, eccoci arrivati al segnale orario. Tra poco avremo in onda le previsioni del tempo con il meteo.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si conferma per i primi giorni di luglio la conclusione di questa eccezionale ondata di caldo. Nel corso della giornata di domani ci raggiungerà una perturbazione, dapprima al nord e successivamente anche verso il centro-sud. Domani in mattinata prime nuvole e locali piogge nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali di calore in sviluppo nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale, con parziale coinvolgimento del Golfo di Taranto. Tempo in peggioramento al nord, con un fronte temporalesco che in serata arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi fenomeni anche forti. Dal pomeriggio calo termico al nord. Per il Principato di Monaco giornata soleggiata ma ancora molto calda e afosa. In serata saranno possibili dei temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Amy Winehouse qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e nella vita purtroppo tutti noi ad un certo punto, chi più chi meno, ci siamo dovuti confrontare con le tombe. Abbiamo perso qualcuno e quindi ci siamo dovuti interessare al costo delle tombe di famiglia o dei loculi o perlomeno alla loro manutenzione. E quindi mi ha sorpreso che qualcuno sia arrivato a spendere 350.000 euro per aggiudicarsi una tomba di famiglia in modo da essere sepolto nella città che ama di più al mondo. È successo qualche anno fa a Venezia. Monsieur e Madame Vacher sono due cittadini francesi che amano a tal punto Venezia, dove tra l'altro hanno un bellissimo appartamento, ma sono così felici quando arrivano a Venezia che si sono comprati anche una cappella di famiglia nel cimitero di San Michele Isola. L'ex cappella Salviati è scaduta la concessione, era andata all'asta, risale ai primi del Novecento, quindi è in stile Liberty ed è bellissima, ma qualsiasi cosa a Venezia è bellissima. È innato per loro fare solo cose belle, stilisticamente perfette. La gente di Venezia deve essere abituata all'armonia architettonica, ai colori giusti, e anche una cappella come quella, con affreschi a soggetto religioso in stile Liberty, diventa un luogo di una bellezza rassicurante. Non si ha più paura della morte ad un certo punto. Ed ora ecco Ed Sheeran, Camera, qui su Radio Monte Carlo.

0: Era Madonna con Secret, e dopo avervi parlato di Cimiteri Venezia prima, adesso vorrei fare una citazione, credo che fosse in un romanzo di Manuel Vázquez Montalbán, e sono molto d'accordo. Per conoscere a fondo una città vai a vedere come trattano i morti e cosa mangiano i vivi. Quindi bisogna visitare i cimiteri ma anche andare nei mercati locali per vedere i prodotti del territorio. Ed è quello che faremo tra poco a Chioggia.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Goran Bregovic. In programma sabato 11 luglio a Pordenone. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
17: L'inflazione sta...

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

Era Vasco Rossi con Splendida Giornata, sono di maggio su Radio Monte Carlo e stavolta sono all'assaggio dei buoni prodotti che nascono tra terraferma e mare. Sto parlando della patria della mia insalata preferita, cioè Chioggia, che è un po' un mondo a parte perché Chioggia è piazzata a 50 km da ciascuna delle tre città venete, quelle principali. In tanti la conoscono per il mercato del pesce, ma Chioggia è rinomata anche per i suoi ortaggi come il radicchio rosso IGP. E un giorno voglio proprio seguire tutta la strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, perché c'è proprio un percorso segnalato e pubblicizzato con cartelli. Io ricordo, avevo intervistato il presidente dell'associazione proprio di quella strada, un tipo molto simpatico e dinamico. La coltivazione della terra a Chioggia ha origini antiche. Per il radicchio ci sono documentazioni certe a partire dal 1700, quando in città esistevano diverse associazioni, tra cui la scuola di San Giovanni degli Ortolani. La produzione degli orti lagunari era destinata al consumo locale, quindi le insalate, fagiolini, carciofi, piselli. Gli orti litorani invece erano utilizzati soprattutto per prodotti da esportazione come patate precoci, cavolfiori e cipolle. Ecco, questo grazie al mix di sabbia e falde di acqua. Io sono ortolano dentro, cioè questa cosa delle verdure mi ha sempre affascinato. E intanto ascoltiamo Jack Savoretti su Radio Monte Carlo.

0: C'era Janet Jackson su Radio Monte Carlo. Allora, se mi state ascoltando mentre siete in viaggio in auto, potete per favore controllare la vostra spia della benzina? Guardatela bene, no, non è che sia piena o vuota, no. È il simbolo della pompa del distributore di benzina, ce l'avete presente? Tutte le auto ce l'hanno quella spia. E c'è un triangolino vicino, vero? Ci deve essere. Sapete cosa indica quel triangolo? Se non lo sapete ve lo dico dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Intuizione elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
14: No!
15: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
16: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
17: Anche su un mezzo non tuo?
16: Sì.
17: E offre anche tutela legale.
16: Mi fai parlare?
17: E assistenza sanitaria e a casa.
16: Esatto, Moby, perché ACI
17: è il club sempre vicino a te.
16: Almeno la chiusura posso dirla io?
17: Ok, socia.
16: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
21: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
20: A partire da €25.990, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
22: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, Dopo il primo assaggio, con De Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Erano Goo Goo Dolls, Iris era il titolo qui su Radio Monte Carlo. Se siete in viaggio in auto e mi state ascoltando, lo avete potuto guardare appena ne ho parlato. Mi riferisco al simbolo stilizzato della pompa di benzina, dove c'è di fianco un triangolino. E voi a casa, magari qualcuno l'ha mai notato quel simbolo perché non ne ha bisogno e ricorda perfettamente da che parte ha il portellino del serbatoio. Perché il triangolino, che è la punta di una freccia, quello segnala il lato dell'auto dove si trova l'accesso al serbatoio, in modo da decidere da che parte accostare quando si entra in una stazione di servizio. Visto che solitamente le stazioni di servizio sono in automatico, senza più personale, bisogna arrangiarsi. Beh, comunque il triangolino nel display del cruscotto è utile soprattutto quando affitti una macchina e non la conosci, e quindi ti aiuta a capire da che parte è meglio accostare per fare il pieno. Niente di che, è una piccola indicazione utile ed è un piccolo mistero spiegato, magari, perché io me l'ero dimenticato, per esempio, il significato di quel triangolino. E continuiamo con la musica. Adesso c'è Sienna Spyro con Material Lover su Radio Monte Carlo.

0: E su questo brano ci salutiamo. Io vi auguro di passare una bellissima serata con la musica di Nick, la grande selezione di Monte Carlo Nights che parte tra poco. Grazie a Davide Ippolito per la regia e noi ci sentiamo per cena domani sera dal Mediterraneo. E ancora buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Il suono della musica di Monte Carlo Summer Nights con Jared Lawson e il suo brano Just Let It, ovvero lascia che la musica fluisce dentro di te. Just let the music entra dentro di te. E noi stasera abbiamo un sacco di bella musica che speriamo entra dentro la vostra vita. Un abbraccio da Nick the Nightfly e subito da tutto The Night Team, Marco Foloni e Beppe Ungro, la programmazione in regia con me stasera c'è Riccardo Brambilla. Ciao Riccardo, saluto anche il nostro Maurizio Di Maggio e gli amici di Perugia, perché siamo sempre più vicino alla partenza per il nostro soggiorno 10 giorni a Perugia per Umbria Jazz, e non aspetto l'ora di essere lì insieme con voi e anche di farvi sentire e conoscere tutti i grandi protagonisti di quest'anno. Adesso vi porto a New York a ascoltare una cantante che si chiama Brenna Whitaker con un brano suo prodotto da David Foster, celebre produttore e autore di musica di grande successo. Il brano si chiama You Don't Own Me, ovvero Io non sono di tua proprietà. So, relax, it's night time, summer night time with Nick the Nightfly on Radio Monte Carlo. Ascoltiamo la voce di Brenna Whitaker on Monte Carlo Nights con You Don't Own Me. Nice one.

0: Musica dalla cantante soul londinese Georgia Smith, un brano di successo per Georgia che è stato inserito in un programma di successo in televisione che si chiama in italiano Esca, in inglese Bait. La musica in arrivo è un classico di un grande pianista americano, Mr. Dave Grusin, dal suo bellissimo album Migration, e poi ascolteremo una voce davvero originale.
1: Sapete, c'è un tempo lento che non si misura in seconde, ma note, aromi, emozioni. A Umbria Jazz è protagonista Of D'Orange di Bonollo, 1908, Alta Distilleria. Una sinfonia di profumi agrumati e sfumature vellutate, da assaporare lentamente come un brano che lascia il segno. Scoprite Of D'Orange di Bonollo, 1908, Taste of Beauty.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Quante cose al mondo vuoi fare?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

Si chiama In the Middle of the Night. Il titolo di questo brano in italiano sarebbe Nel bel mezzo della notte, oppure nel nostro caso Nel bel mezzo della sera. È un brano perfetto per il nostro programma, dal disco del celebre pianista americano Dave Grusin. L'album si chiama Migration ed è un bellissimo album dove lui si è confrontato anche insieme con un'orchestra sinfonica. La musica che ascoltiamo adesso arriva da Londra, dal cantante e autore James Blake. Il suo nuovo album si chiama come questo brano ed è un brano che racconta anche dei tempi in cui stiamo vivendo, Trying Times, ovvero dice anche lui che sono tempi difficili, tempi che ci mettono alla prova. Il titolo del brano di James Blake on Radio Monte Carlo.

0: On Monte Carlo Nights, per gli amanti della musica degli anni Ottanta, questo fu un successo per Adamski con Seal, e Seal qui l'ha rifatto insieme con il DJ produttore della BBC di Londra, Pete Tong. Il brano è Killer, dell'album di Pete Tong, che è dedicato a classici di Ibiza. In arrivo la voce indimenticabile di Pino Daniele.
1: 10 giorni di grande musica, in diretta, dal cuore verde d'Italia. Radio Monte Carlo ti aspetta da venerdì 3 a domenica 12 luglio a Perugia, per Umbria Jazz. Ogni giorno 12 ore di diretta dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci, per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz, insieme, dal 3 al 12 luglio, a Perugia.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo, ogni giovedì dal 2 luglio, in edicola.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a Eolo.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

la voce, la musica indimenticabile di Pino Daniele. Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly con questo brano di Pino dall'album Mascalzone Latino Anna Vera. E dall'Italia vi porto adesso a Los Angeles con il cantante e pianista americano Bella Bounty. Pensate, dopo un viaggio a Parigi dove lui ha incontrato un gruppo di bravissimi musicisti, si è rimesso in gioco e ha fatto un nuovo album che si chiama come questo brano Love at the End of the World, l'amore alla fine del mondo, la musica di Bella Bounty.

0: La voce di Al Jarreau on Radio Monte Carlo dal suo album Breaking Away. Abbiamo ascoltato Closer to Your Love. La musica in arrivo è quella degli Earth, Wind & Fire, interpretato da nostri amici Incognito, una bellissima versione di un brano che dovete ascoltare fra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

Si chiama That's the Way of the World, ovvero Il Mondo Gira Così, un brano degli anni 70 di Maurice White e il suo supergruppo Earth, Wind & Fire. Questa versione fa parte dell'album degli Incognito che si chiama Bees, Things & Flowers, e Incognito saranno in giro in Italia quest'estate per qualche data, e vi consiglio sempre di andare a vederli perché passerete una serata meravigliosa e piena di gioia con la musica. Adesso ascoltiamo un giovane cantautore americano, si chiama Aaron, e questo è il nuovo singolo, si chiama Shining Stockings, on Radio Monte Carlo, la musica nuova di Aaron.

0: you. Indimenticabile questo successo di Frank Sinatra 1964 con l'arrangiamento di Quincy Jones e la big band di Count Basie, il suo Fly Me to the Moon, che ormai è diventato una realtà. Fra qualche anno ci sarà anche una base lunare dove suoneranno questo brano, perché questo fu fra l'altro il primo brano mai suonato nello spazio, ed era una cosa che ci ha raccontato Quincy Jones quando ne abbiamo parlato insieme con lui. La voce in arrivo on Radio Monte Carlo è quella di Anita Baker, e poi nuova musica del trio londinese Ye Jungle. Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con le note inconfondibili del suo Moog e le sue melodie intense. Oggi quell'atmosfera senza tempo ritorna per emozionarvi ancora. È uscito Per te, il nuovo singolo de Il Guardiano del Faro, una dedica profonda pensata per tutte le donne del mondo. Lasciatevi trasportare dal suo grande successo. Per te, de Il Guardiano del Faro, è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Goran Bregovic, in programma sabato 11 luglio a Pordenone. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Anita Baker on Radio Monte Carlo con il brano Lead Me Into Love dal suo album Giving You the Best That I've Got. Pensando a Anita Baker, mi ricordo 2020 doveva venire a suonare in Italia ad Umbria Jazz, proprio dove andremo fra qualche giorno. Invece in quel periodo del 2020 abbiamo avuto altre cose a cui pensare e il concerto saltato. Ahimè, sarebbe stata un'occasione bellissima vederla cantare dal vivo. Andiamo a Londra adesso con nuova musica dal gruppo di musica pop dance contemporaneo Jungle. Il loro nuovo album si chiama, come questo brano, The Wave on Radio Monte Carlo.

0: È un sound condito nella storia di questo artista americano amatissimo, Music Soul Child. Il suo brano è Just Friends. In arrivo a Monte Carlo Nights la voce di Dennis Williams con il suo classico con il chitarrista americano Norman Brown.
1: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
2: Voyage, voyage, love songs, cool, molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
2: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

Buona serata e buona estate ovunque vi trovate. In questo momento con la musica di Monte Carlo Nights e il chitarrista americano Norman Brown, suo super ospite Denise Williams con suo successo degli anni 70, Free, nella versione del suo album The Highest Act of Love, era il 2019. Adesso musiche nuove di quest'anno di un album che è stato che ha vinto un Grammy Award, quella della cantante islandese-cinese Löwe. Il brano si chiama How I Get.

0: Questa sera è una novità che abbiamo appena ascoltato che ci porti alla mezzanotte. Il brano arriva dagli anni 60, scritto dalla bravissima Roberta Flack, si chiama Trying Times, ovvero Tempi Difficili, e a fine anni 60 erano tempi difficili per gli afroamericani. L'interpretazione che abbiamo ascoltato è dal batterista Christian Prommer e alla voce Justin Horworth. Noi entriamo in un nuovo giorno adesso con A Touch of Jazz a mezzanotte. Questa sera, a proposito di Grammy Awards di cui abbiamo parlato prima, un brano di un album che ha vinto un Grammy nel 2016, cantato dalla stella del jazz Cecile McLaurin-Salvan.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte da Nectar Nightfly con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte, e questa notte la voce di Cecile McLaurin-Salvan, una delle voci più originali del mondo della musica jazz, di arrivare sulla scena negli ultimi 10-15 anni. Questo brano che abbiamo sentito si chiama Growling Danny e fa parte di un album suo del 2016 che vinse anche un Grammy Award. Prossimamente avremo un nuovo album di Cecile per la prima volta insieme con un'orchestra sinfonica. Buonanotte, abbiamo ancora delle belle cose di farvi ascoltare nella prossima ora, come questo brano che arriva dal gruppo inglese Erza Collective, che saranno in Italia quest'estate. È un gruppo da vedere dal vivo per l'energia dei loro concerti dal vivo. Con loro in questo brano c'è un cantante rapper francese, Passelu, e ascoltiamo questo nuovo singolo, si chiama Only Love, on Monte Carlo Summer Nights, Erza Collective.

0: Si chiama Disco Yes e abbiamo sentito le musiche di Tom Misch di un album bellissimo di Tom del 2018 che vi consiglio, si chiama Geography, ovvero la geografia. La musica è in arrivo al Monte Carlo Nights e quella di Jill Scott Heron e poi una giovane interprete americana svedese che abbiamo ospitato di recente a Blue Note, una voce molto bella con un brano altrettanto bello, lei si chiama Emma Nissen che ascoltiamo fra poco.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

Buonanotte da Nectar Nightfly, vi mando un abbraccio notturno con la nostra musica e questo brano Home Is Where the Hatred Is, un brano che ci arriva dagli anni 70 dal celebre Mr. Gil Scott Heron. La versione che abbiamo ascoltato è di un suo collaboratore in quel periodo in tanti dischi importanti, il multistrumentista Billy Valentine. La voce che ascoltiamo adesso è di una giovane interprete, pianista, cantante americana svedese Emma Nissen, con questo brano che ci piace, si chiama Respirare, in inglese Breathe, la voce, la musica di Emma Nissen.

La voce on Monte Carlo Nights di un artista molto affascinante si chiama El Maine. Qui insieme con lui il gruppo canadese che seguiamo da tanto tempo, gli Bad Bad Not Good, un nome molto singolare per un gruppo, sarebbe in italiano i cattivi non i buoni, è il nome del gruppo. Con El Maine abbiamo sentito la loro collaborazione, si chiama Marking My Time. Fra poco vi porto in Argentina con un chitarrista che lo chiamavano il George Benson del sud dell'Equatore.

0: Buonanotte da Nectar Nightfly, state ascoltando Radio Monte Carlo con Monte Carlo Summer Nights. La musica che abbiamo appena ascoltato è quella di un chitarrista che arriva dall'Argentina, si chiama Luis Salinas, e mi ricordo lui tanti anni fa, proprio negli anni 90, era venuto il nostro ospite dall'Argentina e ha suonato in una nostra serata a un locale che si chiamava il Propaganda di Milano. E mi ricordo una persona deliziosa, molto timido, ma quando suonava proprio diventava un leone. Luis Salinas e il suo brano La Sal Salinas, e abbiamo inserito questo brano anche nel nostro compilation Monte Carlo Night Story, 30 anni dal nostro programma. Adesso A Touch of Soul americano con la bravissima Jill Scott, una regina del soul americano, e il suo brano che si chiama Bella Gente, Beautiful People.
1: That's the part for me anyway.
2: This is gonna be a start to finisher. You gonna, if people go, when this come out, you're gonna listen to everything and every single word, and everybody's gonna know when you get to the first show after this drop, they're gonna be singing right along and feeling every word.
1: I'm excited for it.
2: I'm excited for it for you.
1: It's gonna be good to see.

0: si chiama Lebanese Blonde, musica del duo di New York Thievery Corporation, dal loro album Symphonic, dove hanno rivisitato le loro musiche con un'orchestra. Con questo Lebanese Blonde noi vi salutiamo per questo appuntamento. Un abbraccio a Riccardo Brambilla con me in regia stanotte. Ciao Ricky, buonanotte a te, e noi vi aspettiamo quando volete dalle 22 su Radio Monte Carlo. C'è il volo notturno di Monte Carlo Nights e alla fine settimana per 10 giorni il volo di Umbria Jazz e tutti i grandi artisti che saranno presenti a queste edizioni. The Nick the Night Fly per adesso. Good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa. Per poter ammettere di avere sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia per chi non si è perfetti. Bob Marley.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la sta vivendo più. La subisce, la trascina. Luigi Pirandello.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità. Sigmund Freud.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.